insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Il santuario della Madonna delle Grazie è uno dei luoghi più intimamente legati alla vita sia religiosa che civile di Città di Castello, alla vita della chiesa e alla vita della città. Il quadro che si venera è ancora oggi protetto, quasi nascosto, da uno sportello che viene oggigiorno aperto con un meccanismo a impulso elettronico, ma in passato era necessario l'uso di 3 chiavi per poter aprire quello sportello. Queste chiavi erano tenute una dal priore del convento dei Servi di Maria, che aveva sede nella chiesa, una dal priore della confraternita e un'altra da quello che oggi chiameremmo il sindaco della città. Ecco, 3 istituzioni che ci dicono di come la storia di Città di Castello si sia veramente intrecciata attorno a questo santuario. La Madonna delle Grazie è stata proclamata patrona della città nel 1783 con un atto solenne da parte del comune e successivamente è sempre stata riconosciuta come tale anche da parte all'interno dei calendari ecclesiastici. Questo ci dice, ripeto, di questo intreccio di storie che fanno di questo luogo uno dei luoghi più caratteristici di quella che è la fisionomia di Città di Castello, della sua antica storia. La chiesa dedicata a Santa Maria venne iniziata a costruire nell'anno 1306. Il 5 febbraio fu posta la prima pietra da parte dei frati Servi di Maria, un ordine mendicante che ha avuto origine presso Firenze, a Montesenario, e che qui a Città di Castello aveva costruito uno dei suoi primissimi conventi, il quinto nella storia dell'ordine. Nel 1306 si decide di trasferirlo dall'esterno all'interno della città. Si pone quindi la prima pietra per la costruzione di questa chiesa. Circa 150 anni dopo, nell'anno 1456, avviene il fatto che ne caratterizza ancora oggi la storia: la realizzazione della tavola con la Vergine Maria in trono con il bambino tra angeli e santi, realizzata nel 1456 da Giovanni di Piamonte, un collaboratore di Piero della Francesca. La tavola non aveva un nome particolare, ma pian piano la gente ha cominciato a chiamarla prima Madonna della Misericordia e successivamente, come tuttora, Madonna delle Grazie, perché ha sperimentato proprio l'efficacia della preghiera la preghiera rivolta a Maria, ha sperimentato, pregando in questo luogo, davanti a questa immagine, l'efficacia dell'intercessione della Beata Vergine. È proprio questo il concetto rappresentato dal pittore, probabilmente su richiesta dei committenti, perché Maria è raffigurata in trono, vestita da regina, la corona, il manto, gli altri gioielli che la adornano, il trono appunto, e poi anche come madre, perché tiene in braccio il bambino. Maria, regina e madre. Madre della Chiesa, madre di Cristo, madre appunto della grazia divina, quel figlio di Dio che è la grazia, cioè il dono che Dio Padre fa all'umanità intera. Ma è anche colei che continuamente svolge il ruolo di mediatrice, colei che intercede. E infatti è rappresentata proprio nell'atto di parlare con il figlio. Un dialogo talmente intimo e profondo che è fatto di sguardi. La madre e il figlio si guardano e l'intesa tra loro è talmente profonda che non c'è bisogno di aggiungere parole. La bocca di Maria è raffigurata leggermente aperta, ma in realtà il dialogo avviene attraverso gli sguardi. Ciò è molto evidente guardando l'opera. Ai lati ci sono altri 2 santi, San Filippo Benizio e San Florido, patrono di Città di Castello, il quale condivide con Maria l'atto di indicare il modellino della città al figlio. Ecco l'intercessione di Maria condivisa con gli altri santi. Pregano affinché Gesù benedica, e infatti è raffigurato nell'atto di benedire, gli abitanti di questa città. Dal 1456 ancora oggi il santuario è quotidianamente frequentato da coloro che vengono a pregare dinanzi a questa immagine esposta alla pubblica venerazione il giorno 26 di ogni mese e particolarmente solennizzata il 26 agosto, giorno annuale della festa.

Nel primo mistero della gloria si contempla Gesù che risorge. E contempliamo Gesù nel mistero della tua risurrezione. Donaci per intercessione di Maria di vivere e risorti con te. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Padre, che possa imitare tanto Gesù da farti compiacere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.

peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero luminoso si contempla le nozze di Cana. La madre disse ai servi: «Fate quello che vi dirà». «Signore, fa che sia attento alle necessità del mio prossimo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia.

Terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Gesù, aiutami a seguire il tuo cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù sul Tabor.

Gesù fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Gesù, dammi la grazia di rimanere sempre nella contemplazione del tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza,
versato per molti in remissione dei peccati. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio Figlio, Vergine Purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine Purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

0: Sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei da dove viene e come si chiama?
1: Io mi chiamo Morena, vengo dall'Abruzzo, precisamente dalla provincia di Chieti, e sono qui proprio per vivere questo giorno speciale con i giovani.
0: E Medjugorje è prima volta o già stata?
1: La seconda volta. Prima volta per il Festival dei Giovani e poi sono stata in adorazione in altri momenti.
0: Allora, lei come è già stata a Medjugorje? È arrivata adesso per questo momento di Festival dei Giovani. Percepisce qualche differenza tra l'altra volta e adesso?
1: Sinceramente sì, avverto proprio un clima di pace, di serenità, di gioia e invito tutti i giovani a partecipare a questo evento. Veramente un evento speciale.
0: Vuol dire che è bello sempre venire a Medjugorje, però in particolare in questo momento.
1: Sì, sì, sempre, e anche perché poi è quello che ti lascia il ritorno che è importante, proprio un rinnovamento quotidiano. Ti lascia un messaggio che si ripete nei giorni.
0: Allora, noi abbiamo un tema di questo festival e abbiamo anche un nostro tema di giorno. Allora, il tema di questo festival è Ad Fontem o alla sorgente, venite alla sorgente. Invece il nostro tema giornaliero è Eucaristia. Si può unire queste due parole in qualche maniera?
1: È fondamentale unirli, anche perché io ho vissuto da vicino questa esperienza con l'Eucaristia. Anni addietro ho avuto proprio questo dono di portare per la prima volta la comunione ai malati, e quindi per me arrivare a Dio, arrivare alla Santissima Trinità, significa proprio contenere l'Eucaristia nel nostro cuore.
0: Bene, le aspettative, primo giorno siamo qua, qual è la tua intenzione di preghiera, la principale per questa settimana, e cosa speri di vivere durante il festival?
1: Allora, l'intenzione principale è la pace nel mondo, ma soprattutto nei cuori, perché solo attraverso la pace nei cuori possiamo poi generarla anche ai nostri fratelli e alle nostre sorelle. Cosa mi aspetto? Tanta partecipazione, tanta gioia, tanta serenità, ma soprattutto tante conversioni.
0: Ecco, ragazzi, abbiamo visto tanti con le chitarre che suonano, sono allegri, vedete tutti quanti. Quanto è importante lodare il Signore in questo modo, cantando, parlando, questo modo di pregare?
1: Allora, è importantissimo, perché come diceva Sant'Agostino, cantare e pregare ben due volte, se non più di due volte. Quindi secondo me è fondamentale lodare con canti il Signore.
0: Ecco, un messaggio per quelli che non sono stati mai a Medjugorje, che ci guardano.
1: Venite a Medjugorje perché è veramente speciale, ma soprattutto vi lascia una pace nel cuore che vi porterete per sempre. Arrivederci.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Buongiorno, buongiorno a tutto il mondo. È una bella frase questa, perché è veramente così. Poi, insomma, tutto il mondo sta seguendo queste giornate meravigliose che stiamo vivendo ad Assisi, in attesa della beatificazione di Carla Acutis, questo giovane milanese ma anche assisiano che è morta 15enne per leucemia fulminante, è però adesso agli altari del padre perché la beatificazione è imminente. E quindi fermento con grande movimento di ogni cosa, da testimonianze, da persone, da arrivi, da tante cose da raccontare, insomma. E oggi lo voglio fare con Don Alessandro Picchiarelli, che è qui con me, direttore dell'ufficio catechistico della diocesi di Assisi, col quale voglio affrontare una parte della storia di Carla Acutis. Come sapete, stiamo facendo

0: 6 speciali fino all'ultimo giorno che trattano ogni giorno un aspetto del giovane Carlo, e oggi voglio affrontare con Don Alessandro, credo, una cosa che può molto interessarvi, per cui state incollati con noi, e cioè come siamo arrivati a beatificare questo ragazzo.
1: Eh sì.
0: Qual è il miracolo? Che cosa è successo? Nel frattempo magari possiamo anche mandare delle immagini che ci raccontano un po' queste giornate così intense. Allora, intanto, qual è il miracolo che ha portato alla beatificazione?
1: Sì, un miracolo è sempre un evento di grazia particolare nel quale si mostra l'intervento di Dio attraverso, in questo caso, Carlo, questo giovane che oramai abbiamo imparato tutti a conoscere e ad amare. Un miracolo particolare perché avviene lontano, avviene in Brasile, e riguarda un bambino di circa 10 anni che nasce con un problema serio al pancreas. Praticamente questo organo in questo bambino era diviso in due parti e andava operato per risolvere il problema stesso. Soltanto che il bambino era sempre più debilitato, perché questo problema causava continuo vomito, quindi questo bambino non riusciva più ad assimilare nulla di quello che mangiava, perché veniva immediatamente espulso dal suo corpo. E racconta il nonno, oltre che il parroco della parrocchia dove lui viveva, che oramai era costretto a muoversi con un asciugamano, tanto era il flusso continuo che usciva dal suo corpo. Succede però un evento particolare. In parrocchia arriva una reliquia di Carlo. E il parroco di quella parrocchia decide di invitare tutti i parrocchiani per donare loro una benedizione attraverso l'intercessione di Carlo. È curioso quello che questo bambino vive, perché anche lui è lì presente e chiede al nonno: ma nonno, cosa devo chiedere? E il nonno, nella sua semplicità, dice: chiedi di che tu possa smettere di vomitare, di rigettare quello che mangi. E il bambino, con molta semplicità, veramente ignaro di chi fosse Carlo, di quello che stava succedendo, si avvicina a questa reliquia, riceve la benedizione e immediatamente dice: voglio smettere di vomitare. E questo accade. Il giorno dopo questo bambino non rigettava più quello che mangiava, già dal giorno dopo. Era ottobre del 2010 e qualche mese dopo questo bambino deve ripetere tutti i controlli per verificare il suo stato di salute prima dell'intervento. Il pancreas è miracolosamente guarito, è un pancreas normale come quello di ogni persona, di tutti noi.
0: Signori, questa cosa ci colpisce, ma non solo questa. In realtà tutto quello che interviene intorno a Carla Acutis ha del, uso una parola che non mi piace molto, però che rende l'idea, sensazionale, una cosa che ha dell'incredibile. Io intanto vi voglio leggere una testimonianza che è appena arrivata qui proprio a Maria Vision, però poi chiederei a Don Alessandro di darci eventuali altre testimonianze che sicuramente i vostri uffici hanno raccolto, e comunque devo dire cari telespettatori, che già andando lì a visitare la tomba di Carla Acutis, facciamola sempre vedere, regia, la tomba di Carla Acutis dal vivo proprio in questo momento, c'è un continuo flusso, e la cosa che mi meraviglia, mi piace, mi rende particolarmente, come dire, gioiosa, è che è un flusso di giovani.
1: Sì.
0: È un flusso di ragazzi. Forse non è possibile vedere in questo momento la tomba, la vediamo dopo. E allora vi leggo intanto questa testimonianza. Lascia che mi presenti. Sono padre Bipin Joseph dei Carmelitani di Maria Immacolata, India. Attualmente svolgo il servizio a Porto Venere, nella diocesi di La Spezia, in Italia. Oggi sono stata ad Assisi per una breve visita e ho avuto la fortuna di visitare e pregare sulla tomba del venerabile Carlo Acutis. Davvero una forte ispirazione e motivazione per i giovani di questo 21° secolo. Sono stato profondamente commosso e ispirato da lui. Vorrei fare alcune clip, alcuni messaggi su di lui e sulla sua vita, soprattutto per quello che noi sappiamo in India. Perché questo santo può ispirare e motivare milioni di persone in India. Ho pensato di farlo nella lingua nazionale chiamata Hindi. E in una delle lingue regionali, il Malayalam, dove la popolazione cattolica sta crescendo. Questo messaggio io lo invierò a molte persone perché voglio stimolare su di lui tanta attenzione per portare molti a Cristo. Questo verrà caricato su tutti i siti dei social e condiviso in tutti i mezzi possibili. E allora vi chiedo di aiutarmi, anche voi che state facendo dell'incredibile lavoro su Carla Kutis, a diffondere in tutto il mondo la potenza di questo messaggio di santità che è possibile per tutti, se amiamo sinceramente Cristo. È una bellissima lettera. Dici
1: Testimonianza, sì. Diciamo
0: di qualcos'altro, Don Alessandro.
1: che in questi giorni ne stiamo ascoltando e vedendo tante di testimonianze simili a questa, perché è vero, i miracoli eclatanti, le guarigioni, e sono tante, ancora forse è presto parlarne, ma ce ne sono veramente tante. Ma credo che i miracoli più belli, le testimonianze più belle che stiamo ascoltando sono quelle che riguardano proprio la vita spirituale delle persone. Tante persone ci raccontano che sono venute in contatto con la figura di Carlo, chi attraverso i social, chi attraverso qualche spunto di riflessione, di preghiera che magari ha vissuto, e tutti ci raccontano di quella sensazione particolare che hanno vissuto nel loro cuore, una sensazione che passa anche attraverso la tenerezza di questo ragazzo, cioè vedere un ragazzino quasi beato
0: Sì.
1: intenerisce già quello, ma poi passa per il messaggio forte che Carlo dona, un messaggio che davvero tocca la vita soprattutto dei giovani, come ricordavi tu, ma anche dei più grandi. Tante persone che si commuovono, che piangono davanti alla tomba di Carlo, tante persone che si riaccostano, ad esempio, alla riconciliazione, alla confessione.
0: Ecco, nel frattempo stiamo vedendo le immagini che avevo chiesto, cioè la tomba proprio dal vivo in questo momento, la diretta della telecamera di Maria Vision. Scusami se ti ho
1: Sì,
0: interrotto, ma
1: sì,
0: ci
1: sì.
0: tenevo, perché questo è un momento per tutti noi telespettatori che seguite Maria Vision per pregare attraverso le telecamere di Maria Vision, attraverso noi, pregare questo ragazzo con questa felpa sportiva, con questi jeans da ragazzo, con questo viso così giovane, così bello, così rivolto verso l'Eucaristia. Ieri commentavamo pure questo con Suor Benedetta Maria, che sembra, e anche questa è una Dio incidenza, che lo sguardo, quindi gli occhi, hanno una traiettoria ottica sul tabernacolo. E ci sono diverse colonne al santuario della spogliazione, quindi non era detto. Poi io ricordo, e tu me ne darai conferma, che quando abbiamo, cioè si è iniziata a parlare di dove posizionare la tomba di Carla Kutis, erano tante le
1: Le
0: ipotesi,
1: ipotesi, sì,
0: è
1: erano
0: vero?
1: molte, e questa è stata quella che poi alla fine ha un pochino soddisfatto tutti, nel senso che era quella che metteva d'accordo la sovrintendenza ai beni culturali, ma che metteva d'accordo anche la Chiesa. Quindi è stata, come hai detto tu, una Dio incidenza, cioè
0: Sì.
1: vedere, e in fondo quella è l'unica posizione attraverso la quale è possibile riuscire a guardare al tabernacolo e vedere quel volto leggermente inclinato che guarda verso quella direzione, ribadisce, conferma ancora di più quel messaggio che Carlo ci dona, l'Eucaristia come l'autostrada per il cielo, no? Questa immagine bellissima che ci parla del fatto che noi dobbiamo correre, dobbiamo andare verso il Signore, verso il cielo, e che la via privilegiata per farlo è l'Eucaristia, perché lì è Gesù che ci guarda, ci parla e noi siamo lì a conversare con Lui. Quindi questa immagine forte
0: È
1: che Carlo ci
0: forte.
1: dona e che dovremmo fare
0: È
1: nostra.
0: vero.
1: Io, come ti stavo dicendo prima, credo che Il miracolo più grande di Carlo è proprio questo saper toccare il cuore di chi si affaccia alla sua storia. E lo fa con la delicatezza e la semplicità di un ragazzo di 15 anni. Quella tenerezza e quella semplicità che però spiazza.
0: E con la coerenza, questo è un concetto che mi ha molto colpito ieri, e questa è una chicca che vi do, del papà di Carla Acutis, Andrea Acutis, sì. Che noi normalmente non abbiamo mai sentito tanto parlare, i commenti o comunque le interviste al papà di Carlo credo non esistano né sul web né sui social e neppure devo dire qui a Maria Vision, abbiamo sempre intervistato la mamma sì. di Carla Acutis, che è stata veramente attivista in questo senso per portare avanti la causa giustamente di beatificazione di Carlo. Ieri una chicca, il papà Andrea Acutis finalmente parla al Santuario della Spoliazione in occasione di una presentazione di un libro di Safiria Leccese che oggi sarà presente alle 3:30 per il quarto speciale su Carlo, quindi tutti collegati con noi. Ebbene, in questo speciale, quindi rimanete collegati con noi, io vi farò riascoltare quello che noi abbiamo ascoltato ieri dal vivo al Santuario della Spoliazione, cioè il commento, la spiegazione razionale che il papà, questo grande imprenditore italiano, ha dato su suo figlio, parlando di coerenza. E mi ha colpito molto, perché tutti abbiamo due anime.
1: Sì.
0: Io la prima. Io non vorrei tanto essere spirituale, ma appartengo molto al mondo. E invece la bellezza di questo giovane è che riesce a essere coerente, cioè lui è solo di Dio. E con questa coerenza, cioè sceglie solo questa strada, questa via, con la sua purezza, con la sua semplicità, con la sua raffinatezza, perché è un ragazzo elegante anche dalle immagini di repertorio, è raffinato e non impone niente a nessuno. E di conseguenza, attraverso tutte queste caratteristiche, è vincente.
1: Vero, vero. Anche perché noi oggi immaginiamo che anche per trasmettere, no, il messaggio cristiano dobbiamo fare chissà quali cose. Carlo ci ricorda che basta vivere da cristiani per trasmettere il Vangelo. Non è necessario immaginare di dover scalare chissà quali montagne. Carlo ci racconta questo. In 15 anni della sua vita ha annunciato il Vangelo come tanti di noi non riescono a fare in una vita molto più lunga.
0: Certo.
1: La coerenza che dicevi tu, no? Papa Paolo VI diceva che abbiamo bisogno di testimoni e non di maestri. Eccolo.
0: Sì,
1: questo
0: sì.
1: È un esempio eclatante.
0: È la forza della fede che viene trasmessa, per cui noi possiamo anche andare a cibarci dell'Eucarestia ogni giorno, ma se questo non è lo strumento che usiamo per poi testimoniare la nostra fede con la coerenza che viene associata a questo, abbiamo fatto ben poco, anzi forse abbiamo fatto peggio, perché veniamo giudicati per la l'incoerenza.
1: Esatto, esatto, ma infatti se l'Eucarestia che noi riceviamo non diventa vita quotidiana, vita vissuta, e quindi se anche noi non ci lasciamo spezzare da questa Eucarestia che riceviamo,
0: sì.
1: Ecco che la nostra testimonianza perde di sapore, perde di qualità. Davvero, come dici tu, rischiamo di essere come quei farisei ipocriti, quei sepolcri imbiancati,
0: sì.
1: Che però non annunciano nulla con la loro
0: sì.
1: vita, se non spesso una controtestimonianza
0: certo.
1: rispetto a quello che...
0: E se la Chiesa perde, quindi Cristo perde, è per questo, perché non siamo in grado di fare questo, Don Alessandro,
1: sì.
0: Mannaggia noi!
1: Purtroppo è vero, purtroppo
0: mannaggia.
1: È vero.
0: Allora, vediamo le immagini. Carissima Gin della regia, mi mandi le immagini così le commentiamo insieme, le immagini di, è un film, diciamo, attraverso questo attore, non so se tu l'hai visto, l'abbiamo realizzato qui a Maria Vision, è una controfigura ovviamente questo ragazzo, che però ci fa comprendere in pochi minuti.
1: La profondità di questo ragazzo, sì.
0: La profondità di Carlo. Bene, vediamola insieme in silenzio.

0: Allora, Don Alessandro, queste immagini che stiamo vedendo, commentacele, di che si tratta?
1: Eh sì, queste sono immagini che fanno tornare nel cuore proprio tanti, tanti bei ricordi. Il giorno in cui il corpo di Carlo è stato traslato al santuario della spogliazione dove ora riposa. Sono stati giorni anche quelli veramente intensi, perché abbiamo visto per la prima volta tutto quello che ruota attorno a
0: sì.
1: Carlo, proprio la
0: Con
1: tanta gente,
0: Domenico
1: sì, il
0: Sorrentino.
1: nostro vescovo, le tante persone che amano questo ragazzo, che attraverso di lui si sono riavvicinate alla fede, al Signore. È stato bello perché Carlo ha amato e continua ad amare Assisi. E ha attraversato tutta la città, dalla Basilica di San Francesco, dove è stata fatta una piccola celebrazione, fino alla Cattedrale di San Rufino.
0: È stato lui a chiedere proprio di essere sepolto ad Assisi.
1: Di essere sepolto ad Assisi, per questo legame forte che lui aveva con questa città e con San Francesco.
0: Sì.
1: Ha chiesto proprio lui di riposare qua. E questo è stato proprio un momento di grazia speciale, perché davvero tutta la chiesa era riunita e tante persone, io ricordo in cattedrale, io sto lì in cattedrale a San Rufino, quante persone hanno visitato quell'urna contenente il suo corpo, quante persone si sono inginocchiate, hanno pregato, hanno baciato quell'urna. E quante persone hanno voluto essere lì in preghiera la sera?
0: Secondo te, un giovane che si accosta alla tomba di Carlo Acutis o in questo momento vede le immagini anche attraverso Maria Vision, cosa deve pregare?
1: Secondo me oggi quello che i ragazzi possono chiedere a Carlo è il coraggio di saper andare controcorrente. Carlo era un ragazzo che in fondo ha fatto questo. In un mondo che ti chiede di essere veramente tanto diverso rispetto a quello che noi siamo, il coraggio di essere noi stessi. E il coraggio di farlo vivendo pienamente anche la nostra fede. Tante volte, e questo accade purtroppo nelle nuove generazioni, c'è questa vergogna di vivere il proprio essere cristiani, no? Carlo ci ha mostrato invece la bellezza del fatto che un giovane si lasci abitare dalla grazia del Signore, e l'ha fatto, come dicevamo prima, con la semplicità di un ragazzo di 15 anni, ma questa semplicità è diventata la sua grandezza, la sua forza. Un giovane che va tra i poveri, che porta conforto ai poveri,
0: sì.
1: Un giovane che vive l'Eucaristia quotidiana,
0: certo.
1: Un giovane che fa del rosario la sua arma proprio più forte di preghiera. Credo
0: sì,
1: che
0: le testimonianze che ho letto sono tutte di o ragazzi,
1: sì.
0: Amici suoi, oppure compagni di scuola, portinai, gente comune della strada, che dicono era un ragazzo gentile. Era un ragazzo educato,
1: sì.
0: Era un ragazzo che diceva Gesù è il mio migliore amico, ma io lo voglio vivere attraverso di voi. Quindi era un ragazzo che testimoniava esattamente la sua fede, però senza imporla.
1: Esatto, esattamente, con quella spontaneità, con quella naturalezza che dovrebbe appartenere a tutti noi, no? Noi siamo chiamati ad essere testimoni, appunto,
0: certo.
1: Non a, come dicevi tu, ad imporre quello in cui noi crediamo e quello che noi facciamo,
0: no,
1: per mostrare la nostra
0: fede.
1: La
0: nostra vita che deve testimoniare.
1: Esatto, la nostra vita deve raccontare la nostra fede, non dobbiamo perderci poi in chissà quali discorsi, in chissà quali parole.
0: Beh, tu poi, Don Alessandro, sei direttore dell'ufficio catechistico, avrai a che fare con tantissime, centinaia di giovani.
1: Sì, con i giovani, con i bambini, con le loro famiglie. E quello che emerge sempre con più forza è questo, che la gente ha sempre meno bisogno di parole e ha sempre più bisogno di fare esperienza. Esperienza di fede, esperienza di fede incarnata, di fede vissuta.
0: Beh, comunque ci sono tanti giovani che stanno visitando la tomba,
1: sì.
0: Ma ce ne sono altrettanto che non ne vogliono sentire parlare.
1: Esattamente. Ma sai perché? Io penso che accostarsi alla fede significa anche scoprire se stessi, soprattutto. E per un giovane a volte guardare nella verità la propria vita spaventa. E quindi la figura di Carlo, secondo me, se da una parte affascina, dall'altra spaventa.
0: Certo.
1: Non soltanto i giovani, ma anche noi adulti, perché la santità è qualcosa di impegnativo e è più facile distogliere lo sguardo che ammirare cosa significa essere santi, perché necessariamente ci scopre, ci mette davanti alla verità della nostra vita. E guardarci veramente richiede coraggio.
0: Certo. Don Alessandro, c'è qualche altro miracolo?
1: Ce ne sono molti, ma al momento non ne possiamo ancora parlare così apertamente. Ce ne sono molti che vengono in questo momento studiati dalla congregazione. C'è un'equipe proprio di medici, psicologi e varie figure che stanno studiando anche questi miracoli, queste indicazioni di miracoli che sono avvenuti. E quindi aspettiamo con fiducia quello che ci diranno. Però lo possiamo dire che ci sono molti, molti, molti segni miracolosi che ruotano attorno la figura di Carlo.
0: Un'altra cosa che mi colpisce di questa immagine è la semplicità di questa bara.
1: Sì.
0: Legno semplicissimo,
1: sì.
0: Senza tanti chirigori, la scritta Carla Cutis. Mi chiedo se anche questa è una scelta che proviene...
1: È una scelta che è stata fatta proprio per fissare lo sguardo sull'essenzialità del messaggio di Carlo. Carlo non si è circondato di chissà quali fronzoli, di chissà quali aspetti, di chissà quali cose, ma è andato all'essenziale. E anche questa urna, questa tomba richiama proprio a questa essenzialità che appartiene a Carlo. E è curioso anche vedere, se noi guardiamo la tomba lì al santuario della Spogliazione, vediamo che è un monumento in due parti, no?

0: e il corpo di Carlo è staccato dalla terra, come a dire che la sua testimonianza e la vita che ha vissuto è una vita trascorsa con i piedi su questa terra, ma già proiettata al cielo, staccata proprio dal cielo, staccata verso il cielo e con lo sguardo puntato verso il Signore. E credo che questo sia anche un altro dei messaggi che Carlo ci dona, no? Viviamo con i piedi su questa terra, ma il nostro sguardo è sempre rivolto al cielo. Quindi la bellezza,
1: il movimento degli occhi.
0: Il movimento degli occhi, esatto.
1: Anziché
0: esatto.
1: Rivolgerli verso il basso, rivolgiamoci
0: alziamoli verso
1: una
0: l'alto.
1: Delle frasi più belle veramente che Carlo ci ha lasciato, perché poi aveva pure questa questa capacità con delle affermazioni semplici ma di guardare dritta all'essenziale.
0: Sì, utilizza delle immagini, come dici tu, semplicissime ma al tempo stesso fortissime. L'autostrada per il cielo è una, ma anche quando parlando della preghiera del rosario, della sua devozione per Maria, dice: Maria è l'unica donna della mia vita. Un ragazzo che ha 14-15 anni pronuncia una frase di questo tipo, spiazza, perché a quell'età si cercano le prime fidanzatine, no? Si pensa ancora al legame forte con la propria mamma, e sentire un giovane che dice la mia unica donna è Maria, credo che sia
1: certo.
0: Un'immagine, no? Fortissima.
1: Ma anche la domanda che fece, ecco, il papà e la mamma di Carla Acutis,
0: sì.
1: E la domanda che fece alla mamma, secondo te io devo diventare sacerdote, mamma? Era bambino. E la mamma rimase ovviamente senza fiato, perché è più facile che ad una mamma si dica: ma secondo te io mi devo sposare o non mi devo sposare? Ma insomma, dirgli devo diventare sacerdote. E la mamma però rispose saggiamente: sarà Dio a fartelo capire. Adesso una delle frasi più belle che ho sentito dire alla mamma è: il sacerdote lo sta facendo in cielo. E lui, tra l'altro, che non si capacitava di come gli stadi per i concerti fossero pieni,
0: sì,
1: e le chiese
0: vuote. Sì. Sì, è un'affermazione molto bella quella che fa la mamma di Carlo sul fatto che lui il sacerdote lo sta facendo in cielo, no? Il sacerdote è un po' il ponte tra Dio e tutti noi,
1: sì,
0: che ci accostiamo,
1: sì,
0: a Lui,
1: sì, sì.
0: E Carlo sta facendo proprio da ponte,
1: sì,
0: tra
1: perché
0: Dio
1: poi
0: e
1: diciamoci la verità,
0: noi.
1: La sua vita è breve, è molto coerente, è piena di fede, ma allo stesso tempo lui sta facendo più da vivo in cielo che da vivo in terra.
0: Assolutamente sì, perché sta urlando più e sta parlando più adesso di quanto lo abbia fatto prima
1: da
0: in vita. Assolutamente,
1: esatto, in vita.
0: Assolutamente.
1: E poi diceva un'altra frase che mi ha colpito a proposito dello stadio pieno e delle chiese vuote. Dice: ma dovranno capire. Era come se già lui sapeva che la sua missione sarebbe stata
0: questa, sì. È impressionante, perché Carlo a volte ha quasi chiaro quello che il Signore si aspetta da lui, quello,
1: sì,
0: che dovremmo tutti noi in qualche modo avere, no? La meta è unica e è per tutti la santità, ma Carlo sembra avere chiaro passo dopo passo quello che il Signore gli sta chiedendo nella quotidianità, nella vita di ogni giorno e anche dopo. Ci sono alcuni riferimenti, alcune affermazioni che lui fa che richiamano proprio a questo dopo, che è quello che stiamo vivendo oggi.
1: Che è quello che stiamo vivendo,
0: sì,
1: oggi. Don Giussanio, ho letto questa bellissima frase, ha scritto: la libertà di Dio si muove nella vita che ha creato. Vi si coinvolge partendo da persone o da luoghi prescelti, preferiti diremmo noi, ma è una preferenza in funzione di tutto. La specialità di Carlo è stata che questa preferenza da lui è stata amata e accolta.
0: Sì, e questo l'ha reso pienamente libero, libero di essere quel figlio amato che il Signore desiderava che lui fosse. E la bellezza del nostro essere cristiani e del nostro rispondere pienamente a questo amore che il Signore ci dona è proprio lo scoprirci liberi, liberi di saperci amati e liberi di saper amare. E Carlo ci parla di questo amore che lui ha lasciato pienamente entrare nella sua vita, di questo amore che ha trasformato non soltanto la sua vita, ma anche quella delle persone attorno a sé, perché la mamma, ad esempio, lo racconta spesso che
1: lei non
0: era una cristiana così fervente,
1: certo.
0: No? Ma attraverso Carlo ha cambiato la sua vita. E queste scarpe da ginnastica che vediamo ce lo ricordano, no? Carlo, che ha vissuto la vita di un giovane come tanti altri.
1: A proposito di giovani, guarda, ti leggo un messaggio di Facebook. Carlo è vissuto in una famiglia molto abbiente, per cui nulla gli aveva

0: il volto del Signore. In fondo, la ricchezza è anche questo, no? Noi abbiamo, possediamo anche dei beni materiali, ma questi dovrebbero essere orientati al sostegno non soltanto della nostra vita, ma anche di quella dei nostri fratelli. E Carlo ha fatto questo.
1: Comunque, padre Alessandro, io mi commuovo a vedere la mamma e il papà. Ieri ero veramente commossa perché immagino per delle persone che innanzitutto sono persone molto conosciute in Italia perché il padre è un imprenditore di assoluta eccellenza. E quindi hanno ovviamente un attaccamento alle cose terrene, io mi immagino, inevitabile e
0: Ovvio,
1: naturale,
0: ovvio.
1: però sapere che oggi Andrea Cutis o Antonia Cutis non sono conosciuti, e questo ieri lo dicevano, perché per la loro
0: Esatto.
1: impresa, per la loro, diciamo, famiglia, eccetera, ma perché sono i genitori di Carla Cutis e quindi i soldi non c'entrano più niente, ma
0: Esatto.
1: c'entra la bellezza di questo giovane, tra qualche ora, beato, che ha salvato anche loro e
0: Sì,
1: che
0: infatti,
1: continua.
0: e che continua ad accompagnarli come accompagna tante altre persone, cioè la straordinarietà di questa vita donata e di questa vita che ora in qualche modo sta tornando nella loro famiglia, no? Perché Carlo c'è stato e continuerà ad esserci sempre, ma ora c'è forse ancora più di prima,
1: Sì.
0: accompagnandoli, sostenendoli e aiutandoli a diventare santi come lui è santo.
1: Ah, devo dire che è bellissimo vedere la mamma quando saluta. Non so se la regia oggi la sto stressando. Mi può far avere farci vedere queste immagini. Allora, c'è un momento in cui la mamma saluta il figlio, con questo
0: Sì,
1: gesto.
0: fa un gesto con la
1: Fa un gesto
0: mano,
1: come per
0: sì.
1: dire. Ci stiamo vedendo,
0: Sì,
1: cioè, ci vedremo tra
0: sì, sì, sì, sì.
1: poco. È bellissimo. Jean, mi puoi fare vedere queste immagini in cui la mamma di Carla Cutis saluta il figlio così? Perché è particolare, cioè come se la mamma lo vede vivo,
0: Sì,
1: anzi, sicuramente
0: sì,
1: non come
0: sì, sì,
1: se,
0: sì.
1: la mamma lo sa vivo intorno a sé, anzi, ha testimoniato pure che ci parla,
0: Sì.
1: insomma.
0: Anche lei ha raccontato più volte di segni, di momenti in cui ha sentito forte la presenza di Carlo accanto a sé, nella sua vita. E credo che questa naturalezza, come dicevi tu, con cui lei saluta in quel momento Carlo, racconti proprio questo, racconti come una mamma, un papà continuino a sentire ancora forte la presenza di loro figlio,
1: Sì, che
0: nella propria famiglia.
1: meraviglia. Comunque, ecco, queste sono le immagini in cui si vede questo finale della mamma, con questo saluto particolare. Qui siamo sempre il giorno in cui, si è aperta la
0: La
1: tomba.
0: tomba.
1: Commentava ieri Suor Benedetta Maria il panico della luce che
0: Che
1: non era
0: non si
1: accesa.
0: accendeva,
1: Ecco
0: sì.
1: la mamma e il papà di Carlo Acutis.
0: Eh sì, c'è stato un momento di panico iniziale perché questa luce che era stata provata tanto tempo nei giorni precedenti non voleva accendersi, poi alla fine per fortuna
1: Però
0: tutto è
1: Suor
0: andato
1: Benedetta
0: bene.
1: Maria ha dato la sua spiegazione dicendo perché ha dato un ulteriore segno, Carlo, non voleva che fosse il suo corpo ad essere visto in questo momento, ma voleva che
0: Non
1: ancora
0: io,
1: una
0: ma Dio.
1: volta che si vedesse la vera essenza,
0: Sì,
1: insomma, che è
0: sì, sì.
1: Dio. Quindi non guardate il mio corpo, io ne
0: Sì.
1: sono solo strumento, guardate
0: Sì.
1: sempre l'Eucaristia. Ecco la mamma di Carla Cutis è commossa, mamma mia.
0: Eh sì, adesso c'è il momento del saluto
1: E
0: prima
1: questo,
0: che
1: vediamolo
0: parte.
1: insieme. Vediamolo insieme proprio. Guardate un po' come saluta il figlio. Che carina che è, un amore. Allora, parliamo un attimino, concentriamoci un attimino su questa confusione che si è creata del corpo incorrotto, non corrotto, insomma, secondo il normale stato di
0: Sì.
1: decomposizione cadaverico, perché c'è stato un poco di confusione. I social
0: Sì.
1: hanno diffuso in maniera, direi, prorompente in tutto il mondo e in tutte le lingue che il corpo è stato trovato incorrotto. In verità non è così.
0: Non è così.
1: E allora, per chiarezza, Monsignor Domenico Sorrentino

0: diffuso una nota in cui ha specificato queste parole.
1: Sì, la leggiamo insieme proprio per capire quello che era lo stato reale del corpo di Carlo. Dice il nostro vescovo: per quanto riguarda alcune notizie improprie che stanno girando sui media, il vescovo comunica che non risponde a verità che il corpo del prossimo beato sia stato trovato incorrotto. All'atto dell'esumazione nel cimitero di Assisi, avvenuta il 23 gennaio 2019, in vista della traslazione al santuario, esso fu trovato nel normale stato di trasformazione proprio della condizione cadaverica. Non essendo tuttavia molti gli anni della sepoltura, il corpo, pur trasformato, ma con le varie parti ancora nella loro connessione anatomica, è stato trattato con quelle tecniche di conservazione e di integrazione solitamente praticate per esporre con dignità alla venerazione dei fedeli i corpi dei beati e dei santi. Un'operazione che è stata svolta con arte e amore. Particolarmente riuscita la ricostruzione del volto con maschera in silicone. Con specifico trattamento è stato possibile recuperare la reliquia preziosa del cuore, che sarà utilizzata nel giorno della beatificazione.
0: Beh, mi sembra che non ci siano allora più dubbi.
1: No, c'è stato, diciamo, qualche fraintendimento forse sui termini che sono stati utilizzati, perché, come ci ricorda il vescovo, il corpo di Carlo, dopo gli anni nella tomba, è stato trovato trasformato. Quello che è stato detto, almeno all'inizio, che c'era comunque una certa integrità di questo corpo, nel senso che tutte le parti erano ancora unite, perché il tempo era poco affinché, no, ci fosse separazione o ci fossero altri tipi di trasformazione, ma era un corpo che comunque era andato incontro alla trasformazione normale che tutti i corpi vivono quando sono in tomba. Gli organi interni, alcuni sono stati ritrovati in buono stato, penso ad esempio al cuore, che è stato trattato proprio per conservarlo, così come il corpo stesso, che ha subito un trattamento per mantenere questa integrità che almeno all'inizio, no, era stata vista aprendo la tomba. Quello che noi vediamo oggi, come ricorda il vescovo, è il corpo di Carlo, ma con nel volto e nelle mani una ricopertura di silicone, in modo tale da poter renderlo presentabile agli occhi di chi si avvicina a lui.
0: E i capelli?
1: Anche i capelli sono una parrucca che è stata inserita, anche se nel corpo, quando è stato aperto, tracce di capelli c'erano ancora. Ovviamente è tutto in questo momento stato rimesso insieme, riaggiustato, sistemato, proprio per garantire che chi lo vede un'immagine serena, bella da contemplare.
0: Certo.
1: Ecco.
0: Don Alessandro, nella storia dei santi ci sono dei casi di ritrovamento di corpi incorrotti?
1: Ce ne sono, penso ad esempio a Bernadette. No? Il corpo di Bernadette è un corpo incorrotto nel vero senso della parola, nel senso che quel corpo non ha subito la corruzione della tomba. Quindi, e racconta chi ha fatto le ricognizioni su questo corpo che addirittura il corpo di Bernadette è mobile. Quindi come se Bernadette fosse appena morta. La pelle è morbida e è possibile muovere le articolazioni così come se Bernadette fosse appena morta. E sono segni che il Signore ci dona, grazie grandi, che ci ricordano che rendere santa la nostra anima e anche santificare quel tempio dello Spirito Santo che è il nostro corpo.
0: Il caso di Santa Caterina da Bologna lo conosce?
1: Santa Caterina da Bologna la conosco, non conosco a fondo la sua storia, ma so che anche il suo corpo è un corpo incorrotto.
0: Sì. È stato ritrovato seduto. E attualmente lei è...
1: E so, se non sbaglio, che hanno tentato, no, in alcuni casi di stendere questo corpo, ma poi miracolosamente viene ritrovato seduto.
0: Vabbè, comunque, per quanto noi siamo tutti San Tommaso e abbiamo bisogno anche di questi segni, io direi di guardare invece
1: all'essenzialità
0: all'essenza,
1: del messaggio.
0: Come ci ha chiesto Carla Cutis, riportando una delle frasi più belle del Piccolo Principe, l'essenziale invisibile,
1: agli occhi.
0: Guardiamo a quello e a quello dobbiamo sempre rivolgerci. Sì. Poi, per carità, l'incorruzione di un corpo ci consente di credere in un ulteriore miracolo, quindi di ulteriormente avere concretezza della santità di quella persona umana divenuta santa, perché però la sua vita è stata una testimonianza. Esatto. Di santità, non il suo corpo.
1: Esatto, non è il corpo che parla, ma è la vita che parla. In questi giorni è stato tanto, no, il clamore attorno a questa situazione.
0: Per questo ci tenevo, insomma.
1: E credo che il messaggio più bello da donare è questo: che indipendentemente dalla corruzione o meno di questo corpo, Carlo ci ricorda con i suoi 15 anni, con la sua semplicità e con la sua coerenza. Che anche noi siamo chiamati a guardarci dentro per riscoprirla, la nostra vocazione alla santità. Perché tante volte ci fermiamo al segno esteriore, ma non andiamo al cuore della nostra fede. Abbiamo bisogno di segni, come dicevi tu, in fondo il Signore ha assunto un corpo, si è fatto carne affinché noi lo potessimo toccare, lo potessimo adorare, vedere, lo potessimo addirittura ricevere. Ma abbiamo bisogno anche di andare al di là del segno per scoprire il volto del Signore, il suo messaggio, la sua parola, e credo che questo Carlo con la sua vita ce lo testimoni e ce lo racconti in modo eclatante.
0: Assolutamente, e poi quello che sta avvenendo, perché quando avviene questo movimento, questa conversione, questa forma di evangelizzazione attraverso la sua l'evento della beatificazione, ma soprattutto la sua presenza ad Assisi, è un'evangelizzazione continua. Le strade sono piene di ragazzi, meno ragazzi, ma soprattutto di persone che cercano qualcosa attraverso la vita e la figura di Carla Cutis. Sì. E questo è quello che già deve far riflettere sulla santità
1: esattamente. C'è un pellegrinaggio silenzioso attorno a quella tomba e continuo che impressiona.
0: Sì.
1: Proprio impressiona nel silenzio della chiesa di Santa Maria Maggiore, del santuario della Spogliazione, c'è questo continuo percorso che le persone che arrivano lì seguono.
0: Sì, ma percorso molto rispettoso,
1: molto... un percorso che arriva a Carlo e che tante volte porta alla riconciliazione, alla confessione.
0: Lo possiamo vedere, Gin, un altro piccolo momento della tomba di Carlo Acutis. Ritorniamo con la telecamera in diretta, così ci mettiamo in preghiera per tutti i giovani che oggi stanno arrivando ad Assisi per la veglia che questa sera si terrà alle 21:30
1: a Santa Maria degli Angeli.
0: Sul Sagrato noi saremo intorno alle 20, ci sarà uno dei nostri speciali in diretta televisiva a partire dalle ore 20, in attesa del collegamento poi con l'interno di Santa Maria degli Angeli. Noi però saremo sia qui in studio, ma anche giù proprio nel Sagrato di Santa Maria degli Angeli, e poi aspetteremo di entrare dentro per iniziare la veglia di preghiera che appunto raccoglie tantissimi giovani provenienti da tutta l'Italia.
1: Sono attesi più di 1000 giovani che parteciperanno questa sera alla veglia, ci saranno oltre 40 sacerdoti disponibili per le confessioni, e sarà un momento bello perché saranno i giovani che vivranno insieme ad altri giovani questo momento di preghiera insieme a Carlo. Quindi c'è un movimento forte di ragazzi già da questi giorni che stanno provando i canti, si stanno preparando a questo momento di preghiera. E è bello vedere con quanto entusiasmo, con quanta gioia stanno proprio avvicinandosi a questo appuntamento così importante. Come è bello vedere anche quante persone si sono rese disponibili per il servizio d'ordine, per prendersi cura di tutto affinché tutto si possa svolgere nel migliore dei modi. Anche questa è una testimonianza bella di come Carlo sta toccando il cuore di tanti, che volontariamente, perché sono tutti volontari, si sono messi a disposizione per questo evento grande.
0: Questo è un segno, un ulteriore segno. Non dobbiamo avere dubbi su quello che sta accadendo, dobbiamo piuttosto immergerci con grande apertura di cuore e metterci in ascolto. Questo credo che sia l'atteggiamento migliore per recepire qualcosa. Chi può venire ad Assisi, ovviamente meglio, ma chi vuole farlo attraverso la mediaticità che tutta l'Italia e tutto il mondo si sta prodigando con servizio di evangelizzazione per coloro che desiderano proprio mettersi in ascolto, che lo facciano. Noi oggi avremo una maratona di speciali televisivi, perché oggi e domani sono le due giornate clou. Ve le riassumo, abbiamo appunto concluso, stiamo concludendo questo terzo speciale dedicato a Carla Acutis con Don Alessandro Picchiarelli, che ringrazio.
1: Grazie a te.
0: Per essere stato con noi, per averci delucidato in particolare sul miracolo e sul ritrovamento reale del corpo, che sono elementi importanti, ma anche tu ci hai fatto immergere in questa spiritualità di Carlo. Grazie.
1: Ma ripeto, è la realtà più bella di tutto ciò che stiamo vivendo è proprio questo, il contatto attraverso la figura di Carlo con il Signore. Un contatto discreto, un contatto che dà pace, perché non so se tu hai fatto questa esperienza, ma quando ti ritrovi in preghiera davanti al corpo di Carlo c'è tanta pace attorno a te, cioè quel corpo parla proprio di serenità, di pace, di questo contatto familiare con il Signore. È un'esperienza particolare, proprio di
0: sì,
1: silenzio.
0: Sì, e poi è un'esperienza che se non la si fa personalmente non si riesce a comprenderla fino in fondo. Come ogni volta che si dice io sono stata in quel santuario e ho sentito pace, sì, ma che vuol dire?
1: Esattamente. Esattamente.
0: Bisogna andare.
1: Sì, Carlo proprio aiuta a far silenzio nella propria vita e a scoprire quella voce che invece dovrebbe essere la nostra compagna giorno dopo giorno. Proprio in quel luogo particolare, la tomba di Carlo è in disparte, no? Rispetto a tutto il resto della chiesa, in una posizione bella ma in una navata laterale della chiesa, sembra quasi nascosta, come dicevamo prima, quasi che Carlo non volesse essere visto, no? Eppure attraverso questo nascondimento, questo silenzio, si sente una voce che parla al nostro cuore. Forse c'è anche lì la tenerezza di vedere questo giovane ragazzo. Noi siamo abituati a vedere i corpi dei santi sempre persone adulte, anziane e molto spesso religiosi, religiose, sacerdoti. Forse per la prima volta vediamo un ragazzo vestito come tanti di noi, uno di noi, che ci parla ancora con più forza di Dio.
0: Grazie Don Alessandro, grazie. Io vi do appuntamento alle 3:30 questo pomeriggio, sarò qui in studio con Safiria Leccese. Il tema di questo pomeriggio, innanzitutto vi farò vedere, bellissima, il commento, le parole di Andrea Acutis, il padre di Carla Acutis, che ieri, ve l'ho accennato prima, al santuario della spogliazione, in maniera del tutto casuale anche quella, perché non era previsto, ha parlato, e abbiamo conosciuto Andrea Acutis e parlare di Carla Acutis e di suo figlio. Quindi questo pomeriggio alle 3:30 collegati con noi, perché ci tengo proprio che ascoltiamo anche le parole del papà. E poi un'altra novità che vi voglio proporre questo pomeriggio alle 3:30 con Safiria Leccese, giornalista Mediaset, è un premio internazionale, una sorpresa che il Vescovo di Assisi ieri ha fatto, sempre in occasione di questo convegno presentazione del libro, ma ve ne parlerò questo pomeriggio. È una novità, uno scoop che nessuno sapeva, è uscito ieri, questo pomeriggio lo approfondiremo con Safiria. E poi alle ore 20, collegati sempre qui in studio con padre Anthony e con suor Benedetta Maria, noi, io e Claudio, saremo invece giù, Claudio Zeni, per captare, intercettare più testimonianze possibili che ci fanno vivere, commuovendoci, la loro esperienza di Carla Acutis in attesa della veglia. e domani la beatificazione. Grazie, grazie carissimi telespettatori per seguirci. Noi vi mandiamo un grande abbraccio. Questa è una nostra maratona che vogliamo condividere solo se voi sarete con noi. Buon pomeriggio.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari Fili, io sono con voi grazie all'amore misericordioso di Dio. Ed è per questo che come madre vi invito a credere nell'amore. L'amore che è comunione con mio figlio. Con amore aiutate gli altri ad aprire il loro cuore per conoscere mio figlio e per amarlo. Figli miei, l'amore fa sì che mio figlio illumini i vostri cuori con la sua grazia. Cresca in voi e vi doni la pace.

figli miei. Se vivete l'amore, se vivete mio figlio, avrete la pace. E sarete felici.

0: pace, bene, papà e bene. È una grande gioia quella che oggi riempie i nostri cuori, perché ci troviamo qui a Medjugorje, in questo luogo meraviglioso, in questo luogo dell'unzione, in questo luogo dove la Vergine Maria, Regina della Pace, ci dona senza dubbio momenti di gioia, di felicità, di allegria, di consolazione e, soprattutto, di pace. La pace di cui il mondo ha bisogno, la pace di cui ha bisogno il nostro Messico, la pace di cui ha bisogno ciascuno dei nostri paesi. Da qui vogliamo mandarvi un saluto, una benedizione e una grande gioia nel sapere che possiamo condividere con voi questo piccolo messaggio di gioia e di pace. Come ci siamo sentiti? Siamo all'interno di questo paese e, beh, stiamo anche vivendo l'esperienza del Festival della Gioventù quest'anno. È enorme la gioia di vedere così tanti, tantissimi giovani che arrivano da più di 72 paesi. E poi, che anche loro ci trasmettano un po' della gioia che provano, questo gruppo di pellegrini messicani che siamo venuti fin qui, fino a Medjugorje.
1: Sì, essere qui a Medjugorje è come essere vicini al cielo. È come avere la terra vicina al cielo. Sappiamo che la nostra madre ci porta nel suo cuore e che siamo tra le sue braccia. Ci hanno accolto magnificamente e siamo partiti con lei nel cuore e sappiamo che anche lei ha noi nel suo cuore. Medjugorje è una bellezza.
2: Quindi ce ne andiamo molto felici, molto gioiosi, con la pace di cui ognuno di noi pellegrini che viene ha bisogno e quella pace che porteremo nelle nostre case e nel nostro Messico, che ne ha tanto bisogno. E ce ne andiamo con la benedizione della Vergine e pieni di tanta gioia e pace. E bene.
0: Che il nostro Dio continui a consolare i nostri cuori e che Maria Santissima continui a coprirci con il suo santo manto. Da qui, dalla Bosnia Erzegovina, in questo paese di Medjugorje, da qui, dal cuore dove regna la pace, dove Maria Regina della Pace continua a voler entrare nei nostri cuori e anche nelle nostre case. Ricevete questa benedizione. Il Signore sia con voi. Il Signore ti benedica e ti custodisca. Ti guardi con il suo volto e abbia pietà di te. Ti guardi con bontà e ti dia pace. Che la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, scenda su ciascuno di voi. E allora, che si ascolti la canzone del Messico. E un applauso alla Beata Vergine Maria. Viva bene! Villato!
2: Alla Maria! Ave Maria RARA indeed.
0: Benedizioni, pace e bene, pace e bene.
3: Bello, il Festival di Giovanni è un'emozione unica, un'esperienza unica al mondo. Direste viva la Gospa.
4: Ciao, mi chiamo Stefanie. Vengo dal Libano ed è il mio terzo anno qui a Medjugorje. Mi sono innamorata di Medjugorje e quest'anno sono venuta con i miei ospiti. È passata una settimana e siamo qui per celebrare il nostro coraggio con la Santa Maria.
5: È una bellissima esperienza per me. È la prima volta che vengo dopo tanto tempo che volevo tornare. Aspettavo da tanto di venire. Sono molto contenta. Torno a casa carica.
6: Questo è il mio sesto anno qui e ogni volta che torno sono molto felice. Anche questa settimana qui mi ha reso molto felice. Questo festival speciale è dedicato a tutti noi e ai giovani. I bambini sono qui e sentiamo che sono molto felici. Qui c'è un amore profondo e sincero tra tutti i paesi, tra tutti i bambini, tra tutti i giovani. ELT, il break time uguale 0.5S/IGT, c'è davvero una relazione molto stretta e significativa tra le persone e il sacerdote. La amo!
7: Vengo qui per perché voglio che la Vergine sia il centro della mia vita e ovviamente anche il Signore, Gesù attraverso Maria.
8: Vengo dal Libano. È stato un festival fantastico, molto bello. E ci ha dato tante cose come il grande amore di Dio.
9: E per il momento mi sta piacendo molto. E vediamo come finirà il Festival dei Giovani.
10: E torno perché la Vergine è una madre tenera che dà molto conforto.
9: È un luogo bello di preghiera, dove il cuore è abbastanza tranquillo e si può avvicinarsi di più al Signore e alla Vergine.

volta che vengo al Festival dei Giovani e mi è sembrata un'opportunità straordinaria per riprendere e portare la presenza di Maria nelle nostre vite. È una figura che, poco a poco, a volte abbiamo dimenticato, che Maria ha un potere nella fede della Chiesa e può aiutarci a trovare quel modello di santità di cui i giovani e la Chiesa hanno bisogno. Mi è sembrato un vero regalo, perché ultimamente sembrava quasi una cosa dimenticata, che ormai apparteneva solo alla tradizione o alle persone anziane. E vedere il potere del rosario e come cambia così tante vite ha rinnovato anche me e mi ha fatto desiderare di continuare a pregarlo con più fede. Beh, mi sento privilegiato. E come? Beh, vivere un'esperienza che credo mi abbia cambiato la vita e che la lascerò diversa e i cui frutti si vedranno più avanti. Già sono rifatto di poter vedere così tante persone, di potermi fermare nella mia vita e riflettere su ciò che sto vivendo, di fare l'adorazione e vivere momenti di preghiera. È anche una rinnovazione interiore che mi aiuta a essere testimone del XXI secolo e a desiderare di cercare la santità di cui la Chiesa ha bisogno.

È una bella settimana. Ci è piaciuto così tanto che non vogliamo tornare a casa in Irlanda. Ci piace davvero Operazione Collina e ci piace molto scalare le montagne, recitare il rosario e ascoltare le storie delle persone. È davvero bello. Siamo andati a trovare Maria la sera a casa sua ed è stata davvero una bella esperienza poter parlare con la Santa Maria. Lei ascoltava e accoglieva le nostre intenzioni e benediceva le nostre anime.

Vengo da Barcellona. Sono venuto con l'associazione Amor de Dé e siamo qui a trascorrere la settimana celebrando il Middle Fest di Medjugorje. È la prima volta che vengo qui. In realtà ci sono arrivato un po' per caso, lasciandomi guidare dalla chiamata della Vergine. Ecco, sono molto contento di essere qui perché senza dubbio si percepisce qualcosa. Si può notare che la Vergine è presente nei cuori di tutti, che alla fine la nostra quotidianità a volte ci assorbe e questo è un momento di riflessione per ritrovare noi stessi e incontrare la Vergine Maria. Ecco, essere qui significa, non so, aprire un po' il cuore, aprire un po' l'anima ed essere disposti a... Per me, principalmente, quello che sento è che siamo discepoli di Dio e che attraverso la Vergine Maria possiamo fare grandi cose. Sto ancora cercando di assimilarlo, ma per il momento mi sta piacendo molto. È piuttosto stancante, devo dire, anche perché è un ritmo di fede molto intenso. Ma senza dubbio riempirà i nostri cuori e la cosa importante è riempirci di grazia per saper affrontare la quotidianità nella vita personale di ognuno di noi. E durante l'anno siamo assorbiti da tante cose della società, dal nostro ritmo, dalla nostra vita familiare, personale, dal lavoro, dagli studi. E penso che sia bello venire qui per prendere questa energia.

Ci incontriamo ogni settimana per pregare, per adorare Dio, ed è qualcosa di molto importante per noi. Lei è già come una delle forze per ciascuno di noi nelle nostre vite. Quindi ci affidiamo davvero a lei nelle nostre vite. Ecco perché veniamo qui, per far parte di questa folla e partecipare. In questi giorni si prova gioia, si sente la felicità. È la seconda volta che vengo qui per il Capodanno, anche l'anno scorso, e ho lasciato il mio cuore qui. Sapevo che sarei tornato. Volevo tornare dopo qualche settimana, ma non ci sono riuscito. Così sono tornato 6 mesi dopo e non me ne sono pentito. Sto aspettando il prossimo. Vedo felicità, vedo tanti giovani, tanti francesi, tante persone da paesi diversi. Sento persone che sono davvero nel posto giusto al momento giusto. E andare avanti in Maria.

chiamo Margaret e vengo dalla Polonia. Ed è la mia seconda volta a Medjugorje e la prima volta al festival. Penso che sia una cosa meravigliosa non solo per i giovani nel corpo, ma anche per chi è giovane nell'anima.

Questo è davvero un luogo speciale, un momento speciale, pieno di pace, amore e, non so come dirlo, integrità. Beh, lei è la madre. È più facile chiedere cura, guida e aiuto. Come donna capisce, era umana e questo la rende più vicina, più accessibile.

0: avevamo fatto un viaggio a Medjugorje, arrivati a Siviglia. Ci dissero che c'era anche un canale cattolico che era appena arrivato da Maria Visione. Durante una riunione, ci comunicarono che se volevamo collaborare con loro o aiutarli. E noi, in quei momenti difficili della crisi e tutto il resto, cercammo di aiutarli in tutto ciò che potevamo. Abbiamo presentato i nostri figli, la nostra famiglia e abbiamo dato loro la nostra casa.
1: Abbiamo aperto loro le porte. La verità è che ci siamo conosciuti ed è nata un'amicizia davvero grande. Ne sono davvero molto grata perché è stata enormemente piacevole e molto sincera. Sono persone che hanno dato tutto per la religione, per la Chiesa, per la Vergine Maria.
0: Il canale che è stato
1: benedetto
0: da San Giovanni.
1: E loro hanno dato tutto e continuano a dare tutto. Sono stati a Siviglia per 4 anni. È stata un'esperienza unica perché loro si avvicinavano a persone che non potevano muoversi. C'erano tutte quelle persone che avevano problemi fisici e non potevano spostarsi. E allora loro, attraverso il canale, ascoltavano la messa quotidiana e la verità è che è stato davvero, davvero intenso e ha aiutato tantissima, tantissima gente. Ci siamo davvero resi conto di cosa significasse per noi la Vergine Maria ed è stato davvero impressionante vivere tutte queste esperienze che si fanno qui a Medjugorje e durante tutti questi anni con Maria Visione, perché sono stati tanti.
0: The Anniversary.
1: Io sarò grato per tutta la vita di aver conosciuto persone così buone che danno tutto. È una squadra sensazionale, persone super professionali, e per questo ringrazio sempre Dio.

0: accompagnato mia madre qui perché lei è venuta proprio prima che io nascessi e questo è sempre stato un posto molto speciale. Mia nonna ci portava qui e pregavamo entrambi la Vergine Maria. Mia nonna è mancata da poco, quindi sono venuta solo per stare con mia madre e per avvicinarmi alla Vergine Maria e pregare.
1: Adoro l'atmosfera, tutti sono amichevoli,

0: Nei giorni in cui sono stato qui, ho vissuto in famiglia, esperienze piuttosto spirituali, le cose tipiche dei ritiri, no? Ma la verità è che non smette mai di essere speciale.
1: È la mia prima volta qui, è magico. E ogni volta che sono qui sento una profonda sensazione di pace. Trovo la pace qui come in nessun altro posto.
2: Amo semplicemente la pace che si respira qui. È incredibile come tutti qui lavorino per vivere secondo le proprie convinzioni e tutti vivano così in pace insieme. Tutti hanno gli stessi valori morali e tutti si capiscono a vicenda. E non importa il colore della pelle che hai, semplicemente crediamo tutti in ciò in cui crediamo. E penso che sia davvero speciale.

0: Ebbene, siamo qui. Ho appena incontrato i miei due migliori amici di Siviglia. Qui abbiamo José Pedro e, insomma, raccontateci la vostra esperienza, perché in realtà la prima volta che siete venuti ero con voi.
1: Esattamente, un viaggio
0: incredibile che non si dimenticherà mai. Raccontateci un po' di quello che avete già vissuto, di quello che state vivendo questa volta.
1: Beh, questa è la seconda volta che partecipiamo a un incontro dei giovani, che per me è stato speciale. Sono venuto a Medjugorje diverse volte, grazie a Dio, e la volta che mi ha colpito di più, che mi ha toccato di più, è stata quando sono venuto qui all'incontro dei giovani e avevo tantissima voglia di ripetere l'esperienza. E grazie a Dio eccoci qui. Dopo aver aspettato molti anni, con un'atmosfera fantastica, molto raccoglimento.
2: La verità è che sono super felice di essere venuto. L'anno scorso ho avuto un grosso problema e non sono potuto venire, anche se avevo già tutto pronto per partire. E questo mi è dispiaciuto molto, ma la verità è che è la Madonna a decidere quando devi venire. Sono davvero felicissimo e molto grato di essere qui adesso.
1: È molto bello venire e ritrovarti in quei luoghi dove hai vissuto esperienze così belle. E quando torni lì tutto questo sembra riaffiorare di nuovo, no? E ricordi quei momenti e la grazia che Dio ti ha dato in quel momento.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Fratelli e sorelle di Maria Vision, benvenuti. Sono felice oggi in questa puntata di testimonianze di presentarvi un caro amico. Lo voglio considerare tale perché, anche se non c'è una frequentazione di lunga data senz'altro, ma neppure quantitativamente parlando, c'è però una comunione di pensieri, una volontà che ci unisce, che è quella dell'evangelizzazione. E allora, se parliamo la stessa lingua, si diventa subito amici. Sto parlando di Diego Mecenero e grazie per essere qui, Diego.
1: Grazie e grazie soprattutto del dono dell'amicizia e della condivisione di un progetto importante.
0: Qual è il progetto di Diego di cui oggi voglio parlarvi? È Il Sentiero Francescano, è una rivista online. Non solo, è qualcosa di più di una rivista, perché in un redazionale si può incontrare di tutto, ma qui parliamo di interviste, di recensioni, di videoservizi, parliamo di qualcosa che poi accomuna molto noi, e mi ci metto anch'io, di questa terra marchigiana, proprio nel tuo ultimo, in questa ultima rivista online che ho letto. Diego Mecenero ha trattato i percorsi nelle Marche, quasi dei pellegrinaggi che in qualche modo ci vogliono un po' invogliare a ripercorrere, a conoscere, per chi non ha avuto la possibilità di farlo, le Marche religiose, no?
1: Certamente, perché quando si dice o si sente dire francescano, subito la mente va all'Umbria, va ad Assisi,
0: È vero.
1: giustamente dove San Francesco è nato e dove è sepolto e dove le grandi opere lo stanno testimoniando, dalle basiliche pontificie ai grandi numeri delle persone che vanno a visitare quei luoghi. Ma proprio perché il faro è forte nell'Umbria, altre zone dove comunque lui è passato e magari in maniera meno trionfale ma più genuina e ruspante ha lasciato dei segni, altri posti esistono e le Marche, tra questi altri posti, sono sicuramente il primo. Ma forse non è ancora conosciuto, questa rivista è nata anch'essa, nel pieno rispetto di questa parabola, in Umbria. È nata quando era piccolina, riusciva a tenere i suoi due piedini solo nel territorio umbro. Poi è cresciuta negli anni, adesso ha 5 anni, ed è riuscita a mettere un piede anche nelle Marche, acquisendo la consapevolezza che le Marche sono per certi versi, come ha detto anche Carlo Bo un anno, più francescane dell'Umbria. Perché le Marche sono disseminate da San Leo fino al centro, fino ad Ascoli, della presenza di San Francesco e alcuni fatti famosissimi che andiamo a vedere dipinti da Giotto sulle pareti della Basilica Superiore di Assisi, che vediamo
0: Avvengono qua.
1: fotografare dai giapponesi in tutto il mondo, sono accaduti qui e non lo si sa. Ora, questa passione che non è solo culturale, storica, ma San Francesco è un personaggio di una statura anche spirituale, umana e religiosa che spacca qualsiasi confine, conquista le persone. A me ha conquistato fin da bambino e mi ritengo francescano fin nel midollo dell'osso e ultimamente mi piace far conoscere l'aspetto del francescanesimo legato ai territori, certamente dell'Umbria, ma anche delle Marche, perché sono sconosciuti, ma sono importantissimi, legati ai fioretti di San Francesco, ad episodi che in tutto il mondo sono conosciuti e dico noi, sono un marchigiano acquisito, non lo sappiamo ancora. Questa rivista, che sottotitola Percorsi di francescanesimo umbro-marchigiano, vuole andare a raccontare la presenza di San Francesco, dei francescani, nella storia, la storia antica, quella proprio del santo, dei primissimi compagni, nell'arte, nelle tradizioni, nell'architettura, nella cultura, nella letteratura, con particolare attenzione al territorio umbro-marchigiano. Dicevi che dei percorsi sono stati individuati e qui tiro in campo un altro nostro amico, padre Ferdinando Campana, il ministro provinciale dei
0: Certo,
1: Frati Minori delle
0: che
1: Marche.
0: conosciamo benissimo perché per tanti anni ho operato anche qui a Loreto,
1: Sì.
0: quindi è un caro amico di Maria Vision.
1: Ed è una voce che da decenni va predicando ovunque questo aspetto importante del francescanesimo marchigiano. Ecco, io semplicemente, essendo approdato dalla mia regione che è il Veneto, nelle Marche, ho colto questa importanza, mi sono unito a lui e assieme a lui adesso, sotto la tutela della regione Marche, se tutto va bene, stiamo codificando con i finanziamenti europei 6 percorsi che, partendo dal nord fino al centro, al sud, infilano come perline tutte le perle più preziose della presenza francescana antica nelle Marche. Saranno dei percorsi che si potranno fare a piedi sulla linea della Via Francigena di Santiago de Compostela. Già esistono dei percorsi a carattere francescano nelle Marche, come il Cammino Francescano della Marca, ma questi saranno istituzionalizzati e cercheranno di unire, coordinare tutti i luoghi nei quali è passato San Francesco, i primissimi compagni.
0: È un progetto interessantissimo, ma prima di approfondire questo, avete capito, Diego Mecenero è il direttore responsabile di questa rivista online ed è un giornalista e anche redattore per la Eli editrice ed è, come dire, la mente pensante, anche se non lo vuole ammettere, di tutto ciò che contiene questa rivista. Io pregherei la regia di mandare in onda qualche immagine dell'ultima rivista che adesso è online sul sito, Diego, se ce lo vuoi ricordare.
1: www.sentierofrancescano.it.
0: Ecco, su questo sito voi potete trovare il PDF dell'ultima rivista, mi pare che siete arrivati al quinto anno di pubblicazione, e anche tutte le precedenti, quindi se volete sfogliare in maniera online, non costa niente, fatelo, anche perché la rivista contiene tutta una serie di redazionali che io ho trovato particolarmente interessanti, non solo per il fine ultimo che è quello inevitabilmente dell'evangelizzazione e a Dio piacendo voi lo fate egregiamente, ma anche quello di far conoscere personaggi, sacerdoti. Ho letto, si chiama, allora, Frate Cesare, può darsi il fratello metallo?
1: Sì, sì.
0: È interessantissimo. Raccontaci tu di lui qualcosa.
1: Sì, è un frate francescano cappuccino del nord Italia che, soprattutto alcuni decenni fa, innamorato lui della musica heavy metal, cioè il metallo, se l'è presa e rimanendo francescano con tanto di saio, è diventato conosciuto, ha pubblicato degli album, ha partecipato a convention di metallari con nomi di livello mondiale e lui, tramite, come lui lo chiama, il fratello metallo, che non è se stesso, questo lui ama e ci ha spiegato bene distinguere, ma tramite la musica considerata come fratello, sorella, fratello metallo, anche con un genere che potremmo così di primo acchito considerare un po' forte, invece portava l'annuncio di Cristo. E ricordiamoci che San Francesco era un grande musicista, era un musicista che proprio qui nelle Marche, quando pregava, camminando, prendeva due legnetti da terra e, simulando il violino, che è la Fender Stratocaster dell'epoca, il violino è lo strumento di ultima generazione dell'epoca, cambiava le parole alle canzoni francesi, la madre francese dei trovadori e dei trovieri, quindi le parole delle canzoni di Katy Perry, per dire, cambiava le parole tramutandole in lodi a Dio, simulando di suonare il violino. Ecco, questo approccio alla musica anche di ultima generazione, per annunciare Dio, in questo fratello, frate Cesare, è stato forte.
0: Tra l'altro è un'immagine che ho visto in tantissimi musical, l'ultimo, Chiara di Dio, non so se lo conosci, di Carlo Tedeschi, proprio ha una scena su questo violino che è un violino immaginario, perché San Francesco nella scena prende un pezzo, un ramo, penso che sia più piccolo e più grande, uno che simboleggia il violino, l'altro l'arco, e immagina, ascolta queste armonie celestiali che provengono naturalmente dal suo cuore, il suo cuore che apparteneva totalmente a Dio. Ecco, questo è il punto, quindi siamo entrati nel vivo della testimonianza. Testimoniare Dio. Chiaramente San Francesco lo ha fatto con tutta la sua vita. Ripercorrere la sua vita e ritrovare i luoghi dove lo ha fatto è, credo, il fine ultimo di questa rivista online. Giusto, Diego?
1: Sì. Noi, con ogni numero della rivista, cerca di individuare o un luogo, una zona dell'Umbria o delle Marche, soprattutto in quest'ultimo periodo siamo più concentrati nelle Marche, o un luogo, oppure una figura, oppure un tema. E attorno a questo luogo, che potrebbe essere Sirolo e la presenza di San Francesco sul Conero, oppure un personaggio, il beato Pietro da Treia, oppure un tema, il lupo. Attorno a questi topics, il numero, che è di 40 pagine, cerca di far librare tra le sue pagine spiritualità francescana, cristiana, storia, arte, letteratura, spaziando dai tempi più antichi fino agli archetipi dell'essere umano, l'animale pericoloso in tutte le culture del mondo antiche, che ruolo ha nella religione, nel pensiero, anche a livello rituale, simbolico, fino ai quadri dell'ultimo autore, pittore recentissimo che espone a New York sul tema del lupo. Questo è quanto cerchiamo di fare, perché proprio perché San Francesco, che si definiva il totus catholicus, cioè totalmente tutto cattolico, e è contemporaneamente, di fatto, e forse lui stesso ne sarebbe stupito, il totalmente capace di dialogare con le culture anche più lontane, anche religiosamente.

0: scrivere il dialetto, le danze di una terra, dell'altra. Attraverso questa testimonianza, capaci di dialogare con chiunque, anche con chi magari sentendo subito nominare l'elemento religioso cristiano potrebbe chiudere una porta, invece tramite questo spessore più dilatato e veicolato dal francescanesimo che è capace di grande dialogo con tutto il mondo, è per noi una modalità di essere presenti laddove anche forse le persone non hanno l'orecchio aperto alla voce di Dio e di Gesù Cristo, così come Dio stesso dice nel Vangelo, noi vorremmo avere questo compito, dire eccomi, eccomi a chi non stava dicendo, a chi non ci stava cercando, non stava cercando Dio.
1: Questa è una cosa bella anche perché ricordiamo che una rivista online, seppur non abbia notevoli costi, è comunque realizzata da persone che devono curare il redazionale, devono fare gli articoli, devono quindi conoscere bene i posti, gli archetipi, le situazioni, la storia, tutto quello che si ripercorre nella rivista. Immagino che venga fatto volontariamente.
0: Certamente, la rivista è gratuita e chiunque scrive e partecipa a vario titolo, come giornalista, quindi scrittore proprio del testo, o come impaginatore, come curatore del sito, chiunque partecipa e sono persone, ripeto, che vanno dal giornalista all'insegnante, alla mamma, al papà, al nonno, alla scolaresca, all'anziano del paese intervistato, e al medico, all'appassionato comunque di queste tematiche, chiunque scrive o occasionalmente o anche c'è un gruppetto che si è stabilizzato e forma una redazione costante, lo fa totalmente gratuitamente. Noi andiamo in rimessa con i costi che sono quelli delle spese dei siti internet che reggono il portale, della impaginazione, del lavoro, anche del tempo materiale, le notti, perché tutti noi abbiamo un altro lavoro, quindi quando facciamo queste cose le notti, i fine settimana, quando ci piace prendere anche una telecamera e andare direttamente anche a documentare con le immagini e anche le immagini in movimento le cose di cui parliamo, proprio perché la rivista, essendo digitale, online, permette rispetto al cartaceo anche questa possibilità di espandere con l'audio e il video.
1: Bene, lasciamo qualche secondo di pausa ai nostri cari fratelli e sorelle e ci vediamo tra pochissimo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: persona eccezionale, dovreste conoscerla tutti, allora vi invito a farlo andandola a trovare alla Eli, perché è redattore della Eli Editrice, è anche giornalista, ma è soprattutto direttore responsabile di una rivista online che voglio pensare, proprio perché online si è rivolta soprattutto a voi giovani che in questo momento ci state seguendo, e si chiama Il Sentiero Francescano. Diego, attraverso questa rivista e tutti coloro che volontariamente, come ci raccontava prima, ci lavorano, ripercorre proprio il sentiero di Francesco, soprattutto in questa terra, nella terra marchigiana, ma non solo. Tra altre cose, voglio dire una curiosità di te, Diego. È profondamente legato alla spiritualità francescana. Basti pensare che da giovanissimo, fino a 33 anni, ha scelto, sentiva la vocazione, quindi ha scelto il seminario dei frati minori cappuccini, e poi la sua vocazione invece si è rivolta verso una vita matrimoniale. Ma questo fa di te comunque una persona profondamente legata alla spiritualità francescana, e con questo credo progetto lo testimoni.
1: Sì, sì, è così. Anche negli ambienti in cui passo, il lavoro innanzitutto, ma qualsiasi occasione di uscita, di incontro con le persone, non passa più di un paio d'ore che non si arrivi alla possibilità da parte mia di parlare di San Francesco. Se alla Eli, dove lavoro, nei corridoi, incontro Don Lamberto Pigini, che è il nostro presidente, sempre si raccomanda e mi dice: Diego, non mettere sempre San Francesco dappertutto. E io gli dico: ma Don Lamberto, ma San Francesco è dappertutto. E allora lui sorride, e sanno che ho questo bellissimo vizio di malattia francescana. E ritengo che non a caso, se l'Italia ha come patroni Santa Caterina da Siena, ma San Francesco d'Assisi, se qualcuno ha detto San Francesco è il più santo tra gli italiani e il più italiano dei santi, se San Francesco è il primo che ha scritto un documento in lingua italiana originaria, volgare, se è stimato da tutte anche le altre culture e religioni del mondo, penso che a ragione si possa dire che è un personaggio con una marcia in più. Io perlomeno lo sento molto così. Anche il suo carattere umano, che forse non tutti conoscono, perché i film ce l'hanno dipinto con dei tratti che sono anche veri, ma parziali. Noi lo immaginiamo come, ne sentiamo parlare da bambini, perché ci raccontano del lupo di Gubbio, il cantico delle creature, e lo vediamo correre nei campi di papaveri incontro a Santa Chiara, sereno, sorridente, e in realtà è una persona che ha più pianto che riso, ha più sofferto che gioito, ma laddove la sofferenza attinge con la stessa profondità dell'amore. Dolore e amore, gli antichi dicevano, attingono dallo stesso pozzo. È una persona che vibra, che si appassiona delle cose, che quando si fa prendere da una cosa arriva anche a bruciarsi pur di farla, come la falena che, attirata dalla luce, vola addosso al fuoco e non si preoccupa di essere bruciata. Il serafico padre, perché i serafini nella scala degli angeli sono quelli più vicini a Dio, dove scotta e lì ci si brucia del suo amore, ci si annulla totalmente. Un santo teatrale, un santo sanguigno che piange dicendo: non voglio vivere come San Benedetto, come Sant'Antonio, io, a me Dio ha detto di vivere come un pazzo in questo mondo, non chiedetemi di scrivere una regola. Poi fu costretto a scriverla e scrisse che la regola è vivere il Vangelo, e gliela cancellarono, la costrinsero a riscrivere. In questo santo molto anche teatrale nel parlare, che gira in mutande, che non sa che strada prendere, chiude gli occhi e si fa girare le braccia da un bambino per capire dove andare, o che gli sembra che il pranzo di Natale sia un po' troppo ricco in quel convento in cui era ospite, e invece di alzarsi battendo il bicchiere e dire: qui non ci siamo, c'è troppa ricchezza, esce va a prendere gli avanzi del cibo dei cani in giro per Assisi, si sporca di fango, rientra con una ciotola pensando di non essere riconosciuto, ovviamente tutti lo riconoscono, rientra nella sala da cui era uscito, si siede in un angolo e mangia quei rimasugli senza dire niente. E quello è il modo che lui sceglie per comunicare: qui, fratelli, c'è qualcosa che non va, abbiamo una tavola troppo imbandita e fuori c'è chi è povero. Ecco, questo modo di essere di San Francesco, in me, per il mio modo di sentire, di percepire, di fare, di esprimermi, lo sento molto significativo e vicino.
0: Sì, quell'autenticità, quella coerenza che ha fatto sì che ottenesse dai musulmani Gerusalemme.
1: Sì.
0: Cioè, sì. Ditemi se questo sì. Non è un miracolo di Dio sicuramente, attraverso però la verità di ciò che testimoniava.
1: Oh sì, e quanto è attuale questo discorso che coinvolge Islam e cristianesimo, proiettandoci nella sua epoca, nella quale la lotta era anche allora aperta e acerba, e i cristiani andavano a combattere, o meglio a liberare i luoghi.
0: No, ma è incredibile che nel luogo dove è nato e dove c'è tutta la passione di nostro Signore Gesù Cristo, la Chiesa è presente grazie ai francescani. Grazie ai francescani, sì. Cioè grazie a San Francesco. Beh, questo. Comunque, la vita di San Francesco è qualcosa che illumina, credo, qualsiasi cammino o percorso di noi tutti che cerchiamo, insomma, di vivere la nostra cristianità, il nostro essere cristiani. Quindi è una luce, un faro San Francesco. Ecco perché il Sentiero Francescano credo che sia una rivista che con altrettanta luce può dare dei riferimenti, delle conoscenze, anche una cultura, perché sulla vita di San Francesco spesso, e dicevi bene prima, si rimane ancorati ai film, alla memoria di Zeffirelli sul film di San Francesco d'Assisi, quindi ad una poesia sulla vita di San Francesco che invece non ci fa conoscere bene la sua vera vita, quello che appartiene al dolore, al pianto, ai sacrifici e quindi alla vita di Cristo, alla passione di Cristo, perché San Francesco è soprattutto, perché era chiamato il secondo Gesù Cristo.
1: L'alter Christus, altro Cristo.
0: E quanti come lui oggi sono chiamati così? Una domanda senza risposta. Mi piace chiederti una cosa. A Loreto, San Francesco, c'è qualche episodio che vale la pena ricordare? C'è qualcosa collegato alla sua vita? O c'è, non lo so, un riferimento che vuoi ricordare?
1: Certamente. Nonostante Loreto fosse ancora lontano a venire all'epoca di San Francesco, perché San Francesco è vissuto a cavallo tra il 1200 e il 1300, ecco che Loreto è comunque legata, secondo un'antica tradizione collocata a Sirolo, a San Francesco, secondo la quale il santo, nel suo andare proprio in Terra Santa o nel suo ritorno, non si sa se è stato in occasione nel porto di Ancona del suo approdo per partire o arrivando dalla Terra Santa, abbia tracciato da un picco sopra il mare del Conero, guardando nella direzione di Loreto, di quella che sarebbe stata Loreto, abbia tracciato nell'aria un segno di croce mosso da uno spirito di profezia che gli fece dire: «Oh valle fortunata, qui verrà la casa della Madonna». Questa l'interpretazione poi della gente del posto, che da allora fino ad oggi ha tramandato questa bellissima consapevolezza che comunque un posto così importante come quello di Loreto, dinanzi al personaggio San Francesco presente esattamente nella stessa zona, non potesse, spaccando il tempo e lo spazio, non potesse non avere a che fare. E così è stato. E non a caso il destino ha voluto che la Basilica di Loreto sia in custodia di francescani. E se voi andate a visitare l'interno della Basilica, nella zona proprio della cupola ci sono quattro spicchi di cuspide dipinti. Uno dei quattro profetizza però e dipinge proprio San Francesco mentre a Sirolo sta esprimendo questo gesto di profezia.
0: Devo dire che è un piacere parlare con te, Diego, perché ci dai veramente maggiore cognizione. E oltre Loreto e Sirolo, ci sono altre zone delle Marche che raccontano la vita di San Francesco che la tua rivista approfondisce?
1: Sì, sono tantissime. Noi abbiamo già iniziato ad una e abbiamo questa metodologia. Prima voliamo ad uccello e diciamo, ad esempio, a Sirolo è successo questo. Poi torniamo e approfondiamo ogni volta un aspetto peculiare, perché ad esempio a Sirolo non è successo solo quel fatto della profezia di Loreto, ma San Francesco avrebbe piantato anche due alberi che tutt'oggi, secondo la tradizione, sono individuabili. Ma i posti nelle Marche sono molti. In questi sei percorsi che stiamo codificando assieme agli amici francescani e alla regione, speriamo presto possano essere percorribili, sono tutti presenti e mi piace nominare i più importanti, da San Leo, dove San Francesco è invitato a una cerimonia di investitura di un cavaliere suo amico. E a San Leo, in questa festa, è attribuito il momento in cui lui dice: tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletto. Fino a Osimo, un fatto dolcissimo che si festeggia ogni maggio e quest'anno sarà il domenica 10 e lunedì 11 maggio, del passaggio di San Francesco, che va detto questo, perché le Marche, faccio una parentesi, sono piene di questa presenza di San Francesco, perché San Francesco faceva tutto quello che faceva Gesù, lo fotocopiava, anche senza capire, lo capiva poi vivendolo. Ogni cosa che faceva Gesù, San Francesco la copiava. Tra le varie cose che ha fatto Gesù c'è stata anche quella di dividere i suoi apostoli a due e mandarli a predicare in giro per il mondo. E San Francesco, che copiava tutto quello che faceva Gesù, fece la stessa cosa, mandò i suoi frati, i primissimi compagni, a predicare in tutte le direzioni. Quale posto scelse per sé e un altro per fare coppia fra Egidio? Scelse le Marche. Ecco perché le Marche sono disseminate della sua presenza. Ecco, torno quindi a elencare i posti più importanti. Ad Osimo, mentre con fra Egidio sta salendo sopra il paese, la piazza, per predicare, entrava nei paesi e annunciava il Vangelo. Ecco che incontra un gregge con delle capre, caproni, e c'è un tenero agnellino. E immaginiamo la scena di San Francesco che si blocca e piange perché l'agnellino gli ricorda Gesù Cristo in mezzo ai cattivi, ai farisei, a chi l'avrebbe condannato e ucciso, e si mette a piangere e lo vuole comprare, ma non ha i soldi. E allora lì a togliersi la tonaca per barattare col pastore che lo guarda stupito: mi dai l'agnellino, ti do i vestiti. A vedere questa scena è un viandante che, passando, un mercante, assiste a questa scena, ne rimane sconvolto, ne rimane commosso e paga al posto di San Francesco l'agnellino. Questo agnellino viene preso in braccio, San Francesco sale sopra il paese, accorrono tutti perché era famoso, perfino il vescovo, che era un poco di buono, e proprio partendo dallo spunto di questo agnellino parla di Gesù e tutti si commuovono, molti si convertono. Ricordo che ad Ascoli una scena di questo tipo, di fronte a Francesco che predica, e predica in una maniera molto umana, 30 persone si fecero frati. E non so contare quanti cambiarono vita, tutti in lacrime. E poi questo agnellino, si narra che fu lasciato in custodia delle monache di clausura, che lo allevarono e con la lana di questo agnellino fecero la tonaca che San Francesco portò da un certo punto fino alla morte.
0: Ecco,
1: Rocca Bruna di Sarnano, un conventino che oggi è lasciato quasi a sé, incustodito, che racconta uno dei fioretti di San Francesco più celebri che esistano nel libro francescano marchigiano dei fioretti, che sono stati scritti da Fra Ugolino di Montegiorgio, un frate marchigiano. Alcuni fioretti, i fioretti sono stati scritti nelle Marche e alcuni sono proprio successi nelle Marche, come a Rocca Bruna, appunto, il fioretto di quel bambino frate, immaginiamo tipo Marcellino Pane e Vino, che incuriosito, ma era già un piccolo frate, con il saio e il cordone, lega il suo cordone a quello di San Francesco di notte perché non riusciva a svegliarsi per vedere dove andava a pregare San Francesco, così legando il cordone, e si sarebbe sentito strattonare, si sarebbe svegliato e avrebbe visto dove andava a pregare San Francesco, avrebbe visto un bagliore di luce paradisiaca, avrebbe visto apparire Gesù, la Madonna, San Giovanni Battista, sarebbe svenuto e poi San Francesco, vedendolo, l'avrebbe raccolto e riportato a dormire. E noi abbiamo documentato con interviste, con approfondimenti di tipo storico, anche filmando come piccolo film fatti come questi, perché la gente, oltre alla rivista che si legge nel digitale come il cartaceo, possa anche vedere plasticamente, certo, in maniera semplice, certo, le cose che ci piace comunicare.
0: Beh, curiosità, biografia, spiritualità francescana, questo nel Sentiero Francescano di Diego Mecenero. A tra poco.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

0: Bene, benvenuti e bentornati, fratelli di Maria Vision, in compagnia di Diego Mecenero. La rivista online che tutti possiamo leggere è Il Sentiero Francescano ed è, dicevamo con Diego, dedicata alla spiritualità, alla conoscenza, all'approfondimento, ha anche una biografia, a episodi di vita vissuta, a fatti storici che vanno raccontati o spolverati o conosciuti per chi non ne fosse a conoscenza. Insomma, un'occasione per approfondire San Francesco d'Assisi. In Umbria, nelle Marche, sono stati riportati da Diego diversi episodi che sono veramente interessanti. Adesso vi voglio proporre invece una testimonianza, fratelli e sorelle, che proprio oggi è arrivata, Diego, quindi è una coincidenza o una curiosità, non so come proportela, però te la voglio leggere perché abbiamo trovato insieme un collegamento anche con San Francesco d'Assisi. È una testimonianza di un fratello che si chiama Vantini Andrea, che è di Verona, accaduta il 5 marzo del 2015. È firmata da lui, io ve la leggo così come è stata riportata. Ciao a tutti, mi chiamo Andrea. Ho 48 anni e vivo a Verona con mia moglie Susi e le due figlie Emily e Matilde. Siamo sposati da quasi 20 anni. Da circa 7 sono affetto da una malattia degenerativa agli occhi. Mi è stata diagnosticata nel 2008 come maculopatia degenerativa miopica senile. In quell'anno persi l'occhio destro, vedendo appena un ventesimo. Dopo varie operazioni la malattia si era un po' stabilizzata. Trascorso un po' di anni, il giorno 3 marzo del 2015 mi svegliai alle 7 del mattino che stavo male. Mi girava la testa, mi accorsi subito che qualcosa non andava, vidi pochissimo e mi accorsi che avevo tutte macchie davanti agli occhi e tra di me dissi: vado al lavoro e poi oggi mi recherò all'ospedale. Alle 11 però sono venuta a casa dal lavoro perché non ce la facevo più. Mangiai qualcosa e mi sono fatta accompagnare all'ospedale di Negrar. Mi recai al pronto soccorso, mi mandarono subito in reparto a fare degli esami, mi diagnosticarono continue emorragie retiniche all'occhio sinistro. Mi cadde il mondo addosso e piansi di nascosto per gran parte del giorno. Scusate se vi ho intrattenuto nel raccontarvi un po' la mia vita e la mia malattia. Adesso però vi racconto la mia vera testimonianza che mi ha dato la conversione e la ragione di andare avanti e vivere quell'occhio sinistro che al momento vede solo 2/10 o 3 massimo. Voglio anche dire che ognuno ha la libertà di credere o di non credere a quello che mi accadde la notte del 5 marzo 2015. Io però l'ho vissuta e vi dirò che il Signore mi ha cambiato veramente la vita. Nella notte del 5 marzo mi svegliai nel salotto di casa mia mentre mi ero addormentato sul divano ed erano circa le 3 di notte. Appena svegliato stavo male nel pensare a quello che mi era successo qualche giorno prima. Verso le 3:30 del mattino mi recai nella mia stanza da letto per andare a dormire. Passò una buona mezz'ora perché non riuscivo ad addormentarmi. Ero stesso sul letto con le mani sotto la testa e ad un certo punto dissi a voce alta: «Io mollo tutto, scappo via, voglio farla finita, mi uccido». Appena finì di dire queste parole, mi venne uno sfogo di calore in tutto il corpo. Iniziai a sudare, mi venne anche la pelle d'oca insieme a quello sfogo e iniziai a chiedermi cosa mi stesse succedendo. Fino a che, ad un certo punto, sentii una voce esclamare: «Andrea, no, ti devi rialzare e combattere». E scoppiai in un pianto liberatorio. Mi misi seduto sul letto. Mia moglie non si accorse di nulla. Io ero ancora in contatto con il Signore e allora gli dissi: «Signore, se questa è la tua volontà, io ti ascolterò». Il Signore se ne andò ed io cadi in un sonno profondo Erano le 7 del mattino quando mi alzai, sereno, contento, per quello che mi era accaduto la notte prima, e non lo raccontai subito a mia moglie. Lo raccontai a padre Enzo durante un incontro a Bologna del 14 marzo 2015 nel cenacolo delle missionarie di padre Massimiliano Kolbe. Amici miei, io ho avuto un colloquio con il Signore ed è stata una cosa che non dimenticherò mai. Non si possono descrivere le sensazioni che ho provato in quei pochi minuti. Sono state bellissime. E se un giorno il Signore mi chiedesse: daresti la vita a un bambino o a una persona? Io risponderei di sì, perché sono certo che lo incontrerei di nuovo. Grazie a tutti voi che avete avuto la pazienza di ascoltarmi. Vantini, Andrea. Dimmi, Diego, cosa ne pensi?
1: C'è poco da dire, c'è da ascoltare le parole del nostro amico Andrea con il senso del mistero e del miracolo, perché se mentre ascoltavamo questa testimonianza forse ci saremmo potuti aspettare la conclusione con il fuoco d'artificio del miracolo del recupero della vista, invece e siamo rimasti spiazzati, perché il miracolo è altrove e non è meno miracolo del precedente. E mentre ascoltavo pensavo a come il nostro San Francesco non sia famoso come il suo compare Sant'Antonio di Padova per i miracoli. Nessuno va da San Francesco a chiedere la grazia di un miracolo fisico o economico o sociale, perché per come è fatto questo santo, le cose grandiose di Dio che avvengono attraverso lui succedono dentro, come la testimonianza.

0: testimonianza del nostro amico Andrea. E su San Francesco stesso è stato così, che sentendo parlare di malattie agli occhi, va detto che proprio di occhi ha sofferto molto nella parte finale della vita San Francesco. E anche qui, se noi pensassimo che il Cantico delle Creature, questa bellissima sviolinata di armonia, di gioia e di lode, sia stata scritta in un momento di gioia, di allegria, di spensieratezza del santo, sbaglieremmo. Perché la strofa Laudato si per fratello fuoco, San Francesco la scrisse dopo una notte tormentata come quella del nostro amico, una notte nella quale con il fuoco il medico, erano gli strumenti dell'epoca, gli aveva cauterizzato l'occhio sofferente, malattia tra le tante che affliggeva il santo, e non è guarito, pur essendo un santo di grandissima portata, capace e probabilmente dei miracoli, se li avesse chiesti forse più alti, anche lì il miracolo è stato quello, come lui direbbe, di perfetta letizia, cioè di riuscire a vivere le situazioni di scacco della vita, le situazioni più difficili, di disperazione, voglio certo. uccidermi, qualcuno può capitare a ciascuno di noi di arrivare certo. in un momento in cui la disperazione, la strada è buia, e lì in quel momento abbiamo una testimonianza, dei giorni d'oggi abbiamo quella di San Francesco, che la potenza di quanto può operare il nostro Dio è spiazzante, non fa il fuoco d'artificio di qualcosa che finisce in prima pagina, ma non di meno dà il dono di un qualcosa che avviene dentro, che non è facile avvenga se non per la sua potenza, ed è di altrettanta grandiosità, un vero e proprio miracolo.
1: Ma quello penso che avviene in tutti i luoghi dove la presenza dello Spirito Santo attraverso un'intensa preghiera, mi viene da pensare ai santuari, Loreto stessa, e tutto quello che avviene normalmente, cioè in genere si prova o si tenta a pensare che il miracolo debba essere per forza una guarigione, ma invece molto spesso è più che fisica, piuttosto è una guarigione spirituale, come nello specifico, questa è una testimonianza di guarigione spirituale, quindi di una forte tentazione che è stata suggellata dalla presenza di Nostro Signore attraverso appunto questa voce che il nostro amico di Verona ha sentito. E quindi una guarigione spirituale che ha tramutato un'insofferenza che lo stava portando ad odiare la vita ad una serenità, perché si è risvegliato con la contentezza di quella vita senza vista, perché è rimasto e continua a non vedere. Quindi non guarigione fisica ma spirituale. Questa è la bellezza di una fede, quando la fede è realmente radicata, non come dire a quello che ci aspettiamo avvenga, ma a fare la volontà di Nostro Signore nella nostra vita. E questo è il mistero della fede, accettare quello che succede a prescindere dalle aspettative che noi abbiamo, delle grazie che chiediamo.
0: Io oserei dire che la via normale, quotidiana del miracolo è proprio questa, altrimenti il miracolo sarebbe una continua violazione che Dio può fare delle leggi della natura, intervenendo e spaccando, violando una legge della natura per sanare un corpo, per ridare la vista a una persona che l'ha persa, o comunque rompendo quelle leggi della natura che sono esse stesse, io dico sempre, parte di una logica di amore, e l'amore, perché possa esistere, deve essere libero, e così come è libero l'uomo, che può fare il bene e può fare il male, anche la natura, come le malattie, il terremoto, le sciagure che succedono nonostante la volontà dell'uomo, sono abitate come da una loro volontà inconsapevole che Dio non viola, perché in una grande logica universale di amore tutto deve essere libero e non violato da un intervento divino, che è un'eccezione per farci capire che la norma è di vivere quello che ci avviene secondo uno spirito che fa fare i miracoli non per fuori ma per dentro.
1: Questa è veramente una catechesi, direi francescana, Diego.
0: La perfetta letizia.
1: Ci hai dato un esempio concreto di quello che è la perfetta letizia. Quando si canta la perfetta Letizia, proprio con le parole in volgare di San Francesco d'Assisi, e viene sempre citato questo testo, lo ricordo un po' a memoria, che la perfetta Letizia non è in ciò che si vede con gli occhi, ma col cuore. Allora, se il cuore lo consideriamo la residenza abituale di Dio e quindi della nostra volontà decisionale, cioè di fare la sua volontà, ecco, da lì troviamo, credo, la chiave di accesso per la perfetta Letizia. Tu che pensi?
0: Io penso che la perfetta Letizia sia un termine molto bello da pronunciare, ma altamente ironico, anche se è vero, perché è veramente così, che spesso la vera Letizia, l'essere nella gioia più profonda, nel centro dell'amore dove pulsa in maniera più forte, non può non avere a che fare con il dolore, con lo scacco, con la sofferenza. E San Francesco definisce perfetta Letizia non le situazioni di potenziale allegria, gioia, festa. Scrivi, frate Leone, che se anche un frate convertisse con l'abilità della sua parola il mondo intero, non è perfetta Letizia. Scrivi che se anche un frate facesse i miracoli più straordinari, guarendo tutte le malattie, non è perfetta Letizia. Noi potremmo tradurre oggi dicendo: scrivi che se ti succedono le cose più belle, più fortunate nel campo dei sentimenti, del lavoro, della vita, scrivi che noi penseremo lì è perfetta Letizia, invece no. Quando è allora perfetta Letizia? Chiede questo povero frate che non sapeva cosa scrivere. Immagina e scende al concreto, non in queste cose lontane, che noi stavano camminando. Stasera arriviamo al convento dei nostri frati, non ci conoscono di persona, però li ho fondati io. Busseremo e diremo: sarà un po' tardi, ci aprite per favore, siamo due frati. E da dentro ci diranno: no, chi siete? È tardi, non è un orario decente, ma sono San Francesco, il vostro fondatore, e quello non ci crederà. E noi insistendo continueremo a chiedere di entrare. Quello verrà fuori a un certo punto con un bel bastone
1: Ci
0: nocchieruto e ci
1: bastonerà.
0: bastonerà nodo a nodo. Se noi in una situazione paradossale, ironica e quasi tragicomica della vita, in cui un fondatore di ordine è bastonato da un suo
1: Sì,
0: seguace che
1: certo.
0: non sa chi sta bastonando, lo crede un furfante e penserà che questo è quello che Dio vuole che succeda per essere felici, questa è la pazzia, cioè essere sempre completamente altrove, questa è perfetta Letizia. Ora, io capisco, l'ho sperimentato anch'io nella mia vita, quando ci sono i momenti più difficili, non è facile, non è così romantico percepire o intuire che sia così come adesso che lo sto pronunciando, ma fa parte del gioco misterioso di questa dinamica di amore e dolore. E proprio perché non lo senti, vuol dire che è proprio il momento in cui questo miracolo inaspettato può accadere.
1: Sì, d'altronde è quella dinamica, quella logica che ci porta sempre a trasformare tutte le cose dopo aver sofferto, nel senso che la sofferenza ti fa leggere ciò che prima consideravi in un certo modo in altro modo. Quindi gli dai un valore, gli dai una verità, oppure non gli dai più quella priorità. Ecco, la sofferenza nell'essere umano ha questo grande, il dolore, ha questo grande, dà questo grande quid in più a tutti noi, a tutti coloro che la vogliono vivere come elevazione della nostra anima ad un cammino verso Dio. Trasforma e trasforma per farci guardare e le cose più come lui ce le vuole fare vedere e non come noi le vorremmo vedere. È un po' la formula di San Francesco. Diciamo che è un'aspirazione a cui tutti dovremmo perlomeno incamminarci. Io ringrazio Diego perché lo fa brillantemente con la sua testimonianza di vita e soprattutto con questa rivista, Il Sentiero Francescano, che ci dà l'opportunità di approfondire non solo la biografia, ma in particolare dire la spiritualità di San Francesco d'Assisi. Un'occasione per tutti noi e vorrei dire per tutti i giovani che in questo momento ci stanno seguendo per saperne di più, perché San Francesco, ed è una cosa che condivido appieno, è un santo amato da tutti, a prescindere dalla cultura, dall'età, dalla religione e dalla condizione sociale. Cioè è un uomo che ha fatto la storia di Cristo, quindi ha fatto la storia di una religione con la sua vita.
0: Vi ringrazio di cuore dell'invito, ringrazio te Sabina, ringrazio Maria Visio, chiedo una preghiera per me e anche per noi che lavoriamo a questa rivista perché quanto facciamo sia veramente significativo e lasciatemi salutare con il più francescano dei saluti, pace e bene.
1: Grazie a te Diego per essere stati con noi, è stato un vero piacere approfondire tutto quello che è questo lavoro e questo progetto e io, fratelli e sorelle, vi lascio al www.ilsentierofrancescano.it.
0: It.
1: Bene, ascoltiamo, leggiamo e mettiamoci anche in contatto col direttore responsabile Diego Mecenero. Vi auguro una santa giornata, un santo pomeriggio e naturalmente alla prossima puntata di Testimonianze. Ciao!

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe.
0: Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia, e donaci sante vocazioni e sante famiglie. L'eterno riposo dona a loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace.
1: Amen.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: L'iniziativa della Carovana per la Pace nasce a Maria Vision in Messico, con il desiderio di promuovere e unire le persone per questa intenzione che viene implorata dalla Regina della Pace. Si tratta della preghiera del Rosario, fatta con l'intenzione di muovere il cuore delle persone a favore della pace. Ci accompagna una lampada accesa che simboleggia lo Spirito Santo. Questa carovana per la pace è consacrata al Sacro Cuore di Gesù. La carovana ha percorso tutto il Messico, alcune città della Florida negli Stati Uniti, alcuni paesi del Sud America, a Medjugorje, in Spagna e ora anche in Italia, sperando di visitare altri paesi affinché questa richiesta della nostra madre di unione fraterna dei suoi figli per la pace nel mondo porti frutti di pace. Vergine Immacolata, Madre Nostra Maria, noi oggi, all'inizio del mese di maggio, rinnoviamo a te, oggi e per sempre, la consacrazione di tutto di noi stessi, perché tu disponga di noi per il bene delle anime. Ti chiediamo, o Regina della Pace e Madre della Chiesa, di cooperare fedelmente alla tua missione per l'avvento del Regno di Gesù nel mondo. Ti offriamo pertanto, o Cuore Immacolato di Maria, le preghiere, le azioni e i sacrifici di questo giorno. O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che a te ricorriamo e per quanti a te non ricorrono, in particolare per i nemici della Santa Chiesa e per quelli che ti sono raccomandati.
1: Amen.
0: Nel primo mistero della luce si contempla il battesimo di Gesù nel fiume Giordano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al

0: Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia, e donaci sante vocazioni e sante famiglie. L'eterno riposo dona a loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace.
0: Amen.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: San Giuseppe,
0: prega per noi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. La Santa Messa viene celebrata per la defunta Tina. Carissimi, siamo attorno all'altare del Signore in questo luogo di speciale grazia. Da secoli è il santuario voluto da Dio, della infinita misericordia di Dio, dove si spalanca la roccia a parole dell'Arcangelo Michele, possono essere perdonati tutti i peccati degli uomini. Siamo in tanti oggi, in modo particolare saluto i confratelli sacerdoti che concelebrano questa Eucaristia, in modo particolare Padre Jean-Claude con opera al servizio appunto della Divina Misericordia, diversi sacerdoti con sorelle consacrate presenti in questa grotta. Benvenuti. Saluto anche Don Daniele da Pavia, Don Davide e poi, non per ultimi, i nostri cari sposi che oggi, pensate, celebrano, ringraziano il Signore per 50 anni del cammino d'insieme. Non è un traguardo, perché traguardo è un altro, ma una tappa del loro cammino. È bello che oggi siete qui al cospetto dell'Arcangelo Michele per dire al Signore grazie, perché questo è il principale obiettivo. Mettiamo tante altre intenzioni di tutti voi qui presenti, coloro che si uniscono alla nostra celebrazione attraverso il canale del santuario, e con umiltà del nostro cuore rivolgiamoci appunto alla misericordia del Signore. Chiediamo perdono per tutte le nostre mancanze e infedeltà. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. Da sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio che hai suscitato nella Chiesa il santo abate Bernardo, acceso di zelo per la tua casa, come lampada che arde e risplende, per sua intercessione concedi a noi lo stesso fervore di spirito per camminare sempre come figli della luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: santificate

0: radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Parola di Dio. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati.
1: Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati.
0: Crea in me, oh Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Rendimi la gioia della tua salvezza. Sostienimi con uno spirito generoso. Insegnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori a te ritorneranno.
1: Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati.
0: Tu non gradisci il sacrificio. Se offro olocausti, tu non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore contrito e affranto, tuo Dio, non disprezzi. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: Dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto. Venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che lavoravano, che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze

0: si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: «Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale?» Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: «Legatelo, mani e piedi, e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti». Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Carissimi confratelli sacerdoti, voi cari sposi, Pia e Antonio, o Tonino come ti chiamano quotidianamente tutti i familiari, voi cari fratelli e sorelle, innanzitutto voglio partire dalla presa di coscienza di ciò che stiamo vivendo, perché può capitare qualche volta nella nostra vita di dare per scontato, di vivere un po' con questo brutto atteggiamento di abitudine, anche momenti così grandi, incomprensibili per la nostra mente umana come la celebrazione eucaristica. Diverse volte mi capita di sentire, vado a noi preti, lo diciamo, ce lo dobbiamo dire, a dire la messa, io vado a ascoltare la messa, nel dire, speriamo che non ci sia mai atteggiamento interiore, e stiamo celebrando l'Eucaristia, l'incontro per eccellenza con il Signore, all'interno del quale si compie un'opera di salvezza per ciascuno di noi. E su questo altare che tra poco Gesù donerà il suo corpo, verserà il suo sangue, non a caso chiamiamo la Santa Messa sacrificio eucaristico. Certo, aggiungiamo anche rendimento di grazie, ma prima del rendimento di grazie c'è il sacrificio. E Padre Pio ne sa qualcosa e ce lo ha insegnato, anche per come lui si accostava, si preparava e come lui celebrava l'Eucaristia. Celebriamo anche oggi questa memoria bellissima di San Bernardo, abate, dottore della Chiesa. E abbiamo ascoltato innanzitutto un passo del Vangelo straordinario. E quell'invito nel versetto all'Alleluia, secondo me, è fondamentale. Non indurite il vostro cuore, perché Gesù che ci parla. Cosa ci ha detto Gesù poco fa nel Vangelo? Ci invita a fare cosa? A fare esperienza di Lui. Un'esperienza gioiosa, un'esperienza di festa. Infatti inizia il Vangelo con un invito alle nozze. Noi abbiamo oggi qua i sposi. Pensate, un caso? Non lo so. A mio avviso non ci sono i casi nella vita. Il Signore ci invita alle nozze. Un giorno, ma anche ogni giorno, perché davanti a Dio il tempo non esiste. C'è sempre oggi. Noi viviamo il nostro oggi, la nostra eternità qui. È Gesù che ci parla e che vuole far festa con noi. Quante volte accade nella nostra vita di cristiani, quelli di oggi, atteggiamento di tutta quella gente che il padrone invitava alle nozze del suo figlio. Quante scuse, quanti rifiuti. Ma io ho da fare. Ma padre, io c'ho soltanto domenica libera. Permetti che devo fare tante cose. Ma mi posso pure riposare. E così via. E l'Eucaristia, il banchetto, il sacrificio di Cristo passa in secondo ordine. Ma come avete visto, il padrone non si... Sicuramente è rimasto male, ma non si è rassegnato.

detto chiamate tutti, perché quelli che erano invitati hanno rifiutato l'invito. Chiamate tutti. E tanti sono arrivati. E guardate, il Vangelo dice, non erano tutti perfetti, tutti bravi, ma a mio avviso erano tutti che si sono tuffati nella misericordia. Nella misericordia di quel padrone che li ha invitati a far festa. Perché alla fine, carissimi, al di là di tutto, ciò che ci salva è proprio la misericordia di Dio. E qui abbiamo i confratelli, consorelle di questa grande opera. È misericordia di Dio che salva ciascuno di noi. Non sono le nostre opere, perché possono essere anche fatte con spirito non del tutto cristiano. Non sono nemmeno le nostre preghiere che sono importanti, perché possono essere fatte con non spirito cristiano. Ciò che ci salva è la misericordia di Dio. Quell'abbraccio del Padre che sta sempre fuori casa ad aspettarci. Allora perché tante volte facciamo fatica, grossa fatica, a, scusate questa espressione, approfittare della misericordia che passa attraverso il confessionale? Se questa ci salva, se questa ci redime, se questa ci dà la possibilità di vivere esperienza della festa con il Signore, che ci permette di cibarsi di Lui. Quanta fatica, quante scuse. Allora chiediamo oggi, in questa grotta, in questo luogo, santuario della misericordia, perché il Signore susciti in noi il desiderio di festa che passa attraverso la purificazione del nostro limite, che passa attraverso la purificazione del nostro peccato e ci predispone a vivere il banchetto con il Signore. Sicuramente i nostri sposi potrebbero oggi raccontarci i loro 50 anni di matrimonio, tante gioie, tante fatiche, ma soprattutto quel continuo riferimento al Signore, che nonostante difficoltà, prove, li ha portati oggi avanti al Signore per dire grazie Signore, perché la Tua misericordia ci ha salvati. La Tua misericordia ogni giorno ci ha dato la possibilità di ripartire, di ricominciare, anche quando capita di sbagliare, anche quando capita di perdersi in qualche modo. Il Signore è sempre pronto e cerca tutti. Pensate, lascia 99 e cerca una ultima pecorella. Allora, rinnovando il nostro desiderio di vivere già su questa terra i nostri banchetti con il Signore, per vivere un giorno il banchetto definitivo del paradiso per sempre, chiediamo al Signore la grazia perché raggiunga i nostri cuori, li trasformi, li ammorbidisca, che non siano cuori di pietra, ma cuori di carne, cuori aperti all'amore di Dio. E quell'amore che poi ci porterà a donarsi fino in fondo al Signore e al prossimo. Qualche volta costa di più, qualche volta costa di meno, ma il Signore è il primo che si è donato a te, e non attraverso qualsiasi dono, attraverso il dono della sua vita. Che il Signore ci aiuti, uscendo da questa grotta, ad essere rinnovati, un passaggio in più nel nostro cammino, così sia.

0: ricorrendo il 50° anniversario del giorno in cui, mediante il sacramento del matrimonio, congiungeste le vostre vite in un vincolo indissolubile. Siete venuti nella casa del Signore per rinnovare gli impegni solennemente sanciti davanti all'altare, perché la divina grazia vi confermi nel santo proposito. Rivolgete a Dio il vostro ringraziamento e la vostra supplica.
1: Benedetto sei tu, o Padre. Per la tua benevolenza ho preso Pia come mia moglie.
2: Benedetto sei tu, o Padre. Per tua benevolenza ho preso Tonino come mio marito.
3: Benedetto sei tu, o Padre, perché ci hai benignamente assistiti nelle vicende liete e tristi della vita. Aiutaci con la tua grazia a rimanere sempre fedeli nel reciproco amore, per essere buoni testimoni del patto di alleanza in Cristo Signore.
0: Dio vi custodisca in tutti i giorni della vostra vita, sia vostro aiuto nella prosperità, conforto nel dolore, colmi la vostra casa delle sue benedizioni, per Cristo nostro Signore.
4: Amen.
0: Signore, benedici questi anelli nuziali, gli sposi che li porteranno, custodiscano integra la loro fedeltà, rimangano nella tua volontà e nella tua pace e vivano sempre nel reciproco amore, per Cristo nostro Signore.
4: Amen.

0: Il re della parabola evangelica è figura felice di Dio che tutti invita al banchetto della fede, della grazia e della salvezza. Preghiamo perché tutti ascoltino la sua voce e raccolgano i suoi doni.
1: Diciamo insieme: mostra in noi la tua santità, Signore.
0: Mostra in noi la tua santità, Signore.
1: Perché la Chiesa, santa e insieme peccatrice, trovi nel sacramento della riconciliazione un mezzo di continua purificazione che la renda degna sposa di Cristo. Preghiamo.
0: Mostra in noi la tua santità, Signore.
1: Perché tutti i battezzati si lascino guidare dallo Spirito del Signore, che crei in essi un cuore nuovo e li rende veri figli di Dio. Preghiamo.
0: Mostra in noi la tua santità, Signore.
1: Tutti i popoli accolgano l'invito del Vangelo e si riuniscano in unità nel regno ove Dio è il Padre di tutti. Preghiamo.
0: Mostra in noi la tua santità, Signore.
1: Questa Eucaristia che celebriamo nella gioia ci trasformi in inviati pronti ad entrare nel banchetto definitivo del cielo. Preghiamo.
0: Mostra in noi la tua santità, Signore.
1: Padre Santo, che sei chiamato Dio fedele, che esigi e ricompensi l'osservanza del tuo patto, ricolma delle tue benedizioni questi tuoi figli, Tonino e Pia, che celebrano il 50° anniversario del loro matrimonio. Preghiamo.
0: Mostraci in noi la tua santità, Signore.
1: Dio eterno, Padre di ogni consolazione, conceda a Tina, ai defunti di Tonino e Pia e ai nostri fratelli defunti di avere un posto e un premio tra le creature eternamente felici. Preghiamo.
0: Mostra in noi la tua santità, Signore. In un attimo di silenzio portiamo al Signore anche le preghiere che avete nei vostri cuori. O Dio nostro, prodigo nel donare ed esigente nel richiedere, sii tu il nostro viatico nei momenti della stanchezza, la nostra luce nelle ore buie, la nostra speranza contro ogni scoraggiamento, la nostra virtù e la nostra dignità che ci aprono le porte della tua dimora.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ti offriamo, Signore, il sacramento dell'unità e della pace nella memoria di San Bernardo Abate, che insegne per la parola e l'azione, operò instancabilmente per la concordia e l'armonia nella tua Chiesa, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con
0: il in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Il tuo Figlio è l'unico Maestro, la sua parola lampada ai nostri passi, la sua croce la sola nostra sapienza. Nel tuo disegno di amore hai illuminato San Bernardo e con i suoi insegnamenti alieti la Chiesa nella sublime bellezza della tua conoscenza. Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi con voce unanime, cantiamo l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati della nostra sorella Tina e dei defunti della famiglia di Tonino e Pia, che hai chiamato a te da questa vita. Come per il battesimo li hai uniti alla morte di Cristo, tuo Figlio, così rendili partecipi della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, gli Apostoli, i Martiri, San Pio da Pietrelcina, San Michele Arcangelo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, noi canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per...

0: come figli dell'unico Padre, fratelli tra di noi, preghiamo come Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Noi ti lodiamo e ti benediciamo, Dio, Creatore e Signore dell'Universo, che in principio hai formato l'uomo e la donna e li hai uniti in comunione di vita e di amore. Ti rendiamo grazie perché hai unito Pia e Tonino nel vincolo santo a immagine dell'unione di Cristo con la Chiesa. Guardali, o Signore, con occhio di predilezione, e come li guidasti tra le gioie e le prove della vita, ravviva in loro la grazia del patto nuziale, accresci l'amore e l'armonia dello spirito, perché con la corona dei figli che oggi li festeggia, godano sempre della tua benedizione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi un segno di pace.
1: Pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh,

0: Preghiamo. Il cibo che abbiamo ricevuto compia in noi la sua opera, o Signore, perché nella memoria di San Bernardo, confermati dal suo esempio e istruiti dal suo insegnamento, siamo rapiti dall'amore del tuo Verbo fatto uomo, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Prima della benedizione affidiamoci all'Arcangelo Michele, nostro patrono e protettore, in modo particolare questa bella coppia e la loro famiglia, Pina e Tonino, tutti i confratelli qua presenti, sacerdoti, soprattutto coloro che vivono questa esperienza del servizio all'opera della Divina Misericordia, anche con sorelle qui presenti, consacrati, e tutti coloro che portiamo nei nostri cuori. Ogni giorno, come sappiamo, è una nuova battaglia, battaglia che abbiamo già vinto perché il Signore opera in noi, ma dobbiamo accogliere la sua presenza, il suo messaggio, la sua misericordia e poi lottare. Quindi invitiamo San Michele oggi in modo particolare perché ci assista, ci accompagni, ci difenda in questa lotta. Principe nobilissimo delle angeliche gerarchie, valoroso guerriero dell'Altissimo, amatore e zelante della gloria del Signore, terrore degli angeli ribelli, amore e delizia di tutti gli angeli giusti, Arcangelo San Michele, desiderando io di essere nel numero dei tuoi devoti,
1: a te oggi mi offro il dono.
0: Pongo me stesso, il mio lavoro, la mia famiglia, gli amici e quanto mi appartiene sotto la tua vigile protezione. È piccola la mia offerta, essendo io un misero peccatore, ma tu gradisci l'affetto del mio cuore. Ricordati che se da quest'oggi sono sotto il tuo patrocinio, tu devi assistermi in tutta la mia vita. Procurami il perdono dei miei molti e gravi peccati, la grazia di amare di cuore il mio Dio, il mio caro Salvatore Gesù, la mia dolce Madre Maria e tutti gli uomini miei fratelli, amati dal Padre e redenti dal Figlio. Impetrami quegli aiuti che sono necessari per arrivare alla corona della gloria. Difendimi sempre dai nemici dell'anima mia, specialmente nell'ultimo istante della mia vita. Vieni in quell'ora, o glorioso Arcangelo, assistimi nella lotta e respingi lontano da me, negli abissi d'inferno, quell'angelo prevaricatore e superbo che prostrasti nel combattimento in cielo. Allora al trono di Dio per cantare con te, Arcangelo San Michele, e con tutti gli angeli, lode, onore e gloria a colui che regna nei secoli eterni. Amen. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Con la benedizione finale benedico anche tutti gli oggetti religiosi e di devozione che magari avete con voi. Il Signore sia con voi. Il Dio della pace vi santifichi interamente, tutta la vostra persona, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga per sempre.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria, ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che con l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata.

dalla pietà celeste. Amen. E per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua.

Ben ritrovati carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision. Prima di iniziare la nostra adorazione eucaristica, facciamo una riflessione. Da pochi giorni c'è stata la festa della nostra mamma celeste, assunta in cielo. E questo ci fa pensare seriamente a ciò che sarà per noi quando dopo la morte ci troveremo davanti a Dio e a Lui dovremo rendere conto di come abbiamo vissuto qui sulla terra. Mentre noi arriveremo con l'anima davanti a Dio, vedremo Maria vicino a Lui, con il suo corpo glorificato. Quel giorno Maria sarà presente e come una brava mamma certamente prenderà le nostre difese. L'importante è non aspettare quel giorno.

giorno per sperare di avere Maria come avvocata nostra. Oggi dobbiamo vivere da veri figli, bravi e obbedienti alla parola del Signore, e chiedere a Maria Santissima di insegnarci a pregare suo figlio Gesù con vera fede. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Carissimi, oggi abbiamo il prezioso dono di Gesù, che con mirabile amore e generosità ha voluto restare sulla terra con noi, con il miracolo quotidiano della Santa Eucaristia. Lui ha fatto scaturire una sorgente di grazia, alla quale possiamo attingere sempre, in ogni momento, di giorno e di notte. Il consiglio della nostra mamma celeste è di non perdere la preziosa occasione di sostare alla presenza di Gesù, vivo e vero, in questa ostia consacrata. Quindi iniziamo la nostra adorazione eucaristica, invocando lo Spirito Santo per godere di questo momento con la presenza viva e vera di nostro Signore Gesù qui presente, che arriva nelle nostre case attraverso questo canale di preghiera, il 255 di Maria Vision. Padre, manda nel tuo nome lo Spirito Santo, che ci insegnerà ogni cosa, che ci ricorderà la parola di Gesù, che resterà con noi per sempre. Lo Spirito ci consolerà, lo Spirito ci sosterrà nelle vie difficili del mondo, lo Spirito ci guiderà alla verità per essere veri anche noi nell'amore. Lo Spirito ci aprirà le cose future, lo Spirito ci donerà ciò che è tuo. Padre, riempi il tuo Spirito di vita su ognuno di noi, riempi i nostri cuori, la nostra comunità. Nascono profeti, crescano i sogni. Scorra per tutto il mondo il tuo amore, specie dove c'è dolore, solitudine, odio, affinché rinnovi la faccia di tutta la terra e di tutti gli uomini. Con fede, Padre, noi ti invochiamo.

Sia benedetto il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarci. Signore, vieni presto in nostro aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ora e sempre e nei secoli dei secoli. Alleluia. Alleluia. Padre nostro, che sei nei cieli. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E nel silenzio davanti al Signore, guardiamo a Lui che è maestro di preghiera. Vedendo Gesù che prega come un bambino dal suo genitore, impariamo anche noi a pregare, nell'affidamento fiducioso al Padre, rimettendo la nostra vita nelle sue mani. Chiediamo al Signore un cuore docile, attento all'ascolto della Sua parola, e che possa cambiare il modo nostro di pregare. Presentiamo le nostre giornate, questo periodo, le persone che abitano con noi nelle nostre case, tutte le preoccupazioni, i desideri che portiamo nei nostri cuori, che siano plasmati e convertiti dalla presenza del Signore. Vogliamo bussare alla porta del Signore per tutta la sua Chiesa, affinché sappia sempre mostrare al mondo il volto del Padre nostro. Vogliamo bussare alla tua porta, Signore, per tutte le nostre comunità, spesso indaffarate in tante attività, ma poco centrate sulla relazione con te. Ti preghiamo per i nostri vescovi, sacerdoti, che a volte sono troppo occupati dalle cose da fare. Ti preghiamo per gli operatori pastorali che sono in difficoltà, perché sappiano sostare davanti a te e rinfrancarsi nella speranza, affinché possano trovare nella preghiera una nuova vitalità. Bussiamo alla tua porta, Signore, per tutti i giovani, perché scoprano la bellezza del dialogo con te e dell'incontro con te e la arricchiscono, arricchiscono la tua Chiesa con il dono di nuove vocazioni. Ti preghiamo per tutti i sacerdoti, per tutti i missionari. Signore, bussiamo alla tua porta per tutte le persone ammalate, per tutte le persone sole, scoraggiate e in difficoltà, per i giovani che sono demotivati e disorientati, per chi soffre il dramma della guerra e della fuga della propria terra, perché sentano ascoltate le loro preghiere e il loro grido di sofferenza. Signore, bussiamo alla tua porta per tutte le donne che possono essere riconosciute e rispettate nella loro dignità e nei loro diritti, e che sappiano essere veri testimoni del Vangelo, della risurrezione. Signore, bussiamo alla tua porta, soprattutto per chiedere un cuore generoso e disponibile, perché l'amicizia con te che sperimentiamo nella preghiera ci possa aprire alle necessità di tutti i nostri fratelli e sorelle. Per questo oggi, Signore, noi ti preghiamo, ci abbandoniamo a te. Donaci, o Padre, la luce della fede e la fiamma del tuo amore,
perché adoriamo in spirito e verità il nostro Dio e Signore Gesù Cristo, presente in questo sacramento dell'altare. E adesso innalziamo un canto di adorazione al Signore.

0: Sia sempre lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E ringraziamo il Signore per l'immensa generosità della Sua presenza eucaristica. D'aver voluto, dopo il tempo tanto breve della sua vita umana accanto a noi, rimanere ancora più vicino a noi, per sempre nel tabernacolo. Ringraziamo il Signore di mettersi sempre a nostra disposizione, di offrirti, Signore Gesù, sempre al nostro sguardo, di attenderci, di accoglierci, senza mai respingerci, e di ascoltarci e di esaudirci. Grazie, Signore Gesù, per tutto il bene, per tutto il conforto, per tutta la gioia che procuri ad ogni persona. Grazie d'aver spinto fino all'estremo il tuo amore, di aver voluto moltiplicare in tutti i luoghi della terra il dono della tua persona. Lode e onore a te. E accogliamo subito una prima preghiera in diretta. Pronto? Pronto? Pronto? Chiediamo alla persona di richiamare. Ci sono delle difficoltà. Pronto?
1: Pronto?
0: Eccoci, passi bene.
1: Pace e bene.
0: Come ti chiami?
1: Sono Giacomo di Pescara.
0: Ah, ben ritrovato Giacomo.
1: Buongiorno.
0: Per chi vuoi pregare?
1: Volevo pregare per le difficoltà lavorative di Vanessa e per tutti i sofferenti. Volevo dire un'Ave Maria.
0: Certamente, ti accompagniamo.
1: Ave
0: Ave
1: Maria,
0: Maria,
1: piena di
0: piena di
1: grazia,
0: grazia, il
1: Signore è
0: Signore è
1: con
0: con
1: te.
0: te.
1: Tu
0: Tu
1: sei
0: sei
1: benedetta
0: benedetta
1: fra
0: fra
1: le
0: le
1: donne,
0: donne,
1: benedetto
0: benedetto
1: il
0: il
1: frutto
0: frutto
1: del
0: del
1: tuo
0: tuo
1: seno,
0: seno,
1: Gesù.
0: Gesù.
1: Santa
0: Santa
1: Maria,
0: Maria, Madre di
1: Madre di
0: Dio,
1: Dio,
0: prega per
1: prega per
0: noi
1: noi
0: peccatori,
1: peccatori,
0: adesso e
1: adesso
0: nell'ora
1: nell'ora
0: della
1: della
0: nostra
1: nostra morte.
0: morte. Amen. Grazie della tua preghiera.
1: Amen. E preghiamo per i bisogni della vostra TV.
0: Grazie, grazie per questo pensiero che hai. Anche in Maria Visione per andare avanti c'è tanto bisogno di preghiera. Facciamo un gloria al Padre, al
1: Gloria al Padre,
0: Figlio e
1: Figlio,
0: allo Spirito
1: Spirito
0: Santo,
1: Santo,
0: come era nel
1: nel
0: principio, ora e
1: principio, ora
0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: e
0: Grazie, sia sempre lodato nostro Signore.
1: sempre. Pace e bene.
0: Pace e bene. Vi ricordo il nostro numero al quale potete partecipare e pregare in diretta con noi, lo 075 81 36 35. Per chi volesse mandare solo un messaggio con la sua intenzione di preghiera, può farlo al numero 329 55 33 241. E noi siamo qui riuniti ogni giorno davanti a Gesù e abbiamo questa grazia di poterci soffermare alla sua presenza, di averlo nelle nostre case, per tutti coloro che non possono andare in chiesa. E preghiamo proprio per tutti voi, per tutte le persone che stanno vicino agli ammalati, preghiamo per tutti i carcerati, per le persone che sono rinchiusi nelle case di riposo, nell'RSA. Preghiamo per tutti i loro bisogni, per tutti gli operatori sanitari, gli infermieri, i medici, affinché possano essere sempre illuminati dallo Spirito Santo per la loro guarigione. E adesso iniziamo a pregare con le vostre intenzioni che ci sono arrivate sul nostro numero di WhatsApp e preghiamo per Lina da Bologna che per intercessione di Maria Santissima chiede preghiere per tutta la sua famiglia, per per la pace nel mondo e per tutti noi di Maria di Sionna. Grazie Lina, che Dio vi benedica tutti. Preghiamo per Anna da Teramo, che affida la nostra mamma celeste, Giuseppe, e i suoi genitori. È un giovane detenuto. Signore Gesù, sostieni questa famiglia. Preghiamo per Rosa dalla Puglia, per la provvidenza e guarigione. Rosalia da Matera chiede preghiere per Alessandro, per Pasquale, per Ornella, per Cristina, e ti dice: Gesù, agisci tu. Teresa d'Agrigento chiede preghiere per suo marito, per la sua guarigione, e prega per tutti i medici affinché possano trovare una cura. Preghiere per la figlia, sempre per la salute, per tutti coloro che cercano lavoro. Ci affidiamo alla nostra mamma celeste, a tutti i santi. Signore Gesù, aiuta tutte queste famiglie. E accogliamo un'altra preghiera in diretta. Pronto?
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, pace bene.
2: Pace bene.
0: Come ti chiami?
2: Mi chiamo Gianfranco.
0: Benvenuto.
2: Mi chiamo da Napoli, sono un vigile del fuoco. E stavo guardando la vostra adorazione e mi ha colpito tantissimo. Vorrei pregare per mio figlio Andrea,
0: sì,
2: affinché lo Spirito Santo lo fortifichi, e per tutte le persone ammalate, tutte le persone che sono nel letto di sofferenza.
0: Ti accompagniamo. Grazie per questa tua intenzione e chiediamo l'intercessione di San Carlo Acutis per tuo figlio, per tutti i giovani. E preghiamo anche per tutti gli ammalati. Facciamo un Padre nostro insieme.
2: Padre nostro
0: che sei nei
2: cieli,
0: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno,
2: sia fatta la tua volontà
0: come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
2: e rimetti a noi i nostri debiti,
0: come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,

0: non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
0: Amen.
1: Grazie della tua preghiera.
0: Grazie a
1: Che
0: voi e
1: Dio.
0: grazie per questa bellissima adorazione.
1: Grazie, che Dio ti benedica.
0: Grazie anche a voi, buona
1: Grazie,
0: giornata.
1: santa giornata. Continuiamo a pregare per le vostre intenzioni e preghiamo per Gabri da Modena, per la sua situazione di salute e per tutte le intenzioni che porta nel suo cuore. Evita Maria in provincia di Salerno, chiede preghiere per lei e per Giuseppe. Paola da Taranto chiede pace tra i vicini nelle comunità piccole, una pace sociale, una pace mondiale. Noi ci affidiamo a Maria, che è la regina della pace. Continuiamo sempre ad affidare le vostre intenzioni. Vi ricordiamo che il numero sul quale potete pregare è lo 075 81 36 35. Preghiamo in diretta insieme davanti al nostro Signore Gesù. Preghiamo per Giulio da Cianciana, che chiede alla Madonna di pregare Padre nostro per tutti noi e per la pace nel mondo intero. E accogliamo subito una telefonata in diretta. Pronto?
2: Pronto, buongiorno, sono Rosaria da Pescara. Per
1: Buongiorno Rosaria, benvenuta. Per chi vuoi pregare? Sì, ti sento. Per chi vuoi pregare, Rosaria?
2: Pronto? Vorrei pregare per i miei figli, Stefania e Daniele, per i miei nipotini, Gioia Maria e Kilian, e i consorti dei miei figli, perché lo Spirito Santo li illumini sempre nelle loro scelte, li guidi nel cammino della loro vita. E poi
1: Amen.
2: vorrei pregare per la conversione di mia madre, che ha 90 anni, ma ha un cuore indurito e pieno di se stessa.
1: E mettiamo tutto sotto il manto di Maria, la nostra mamma celeste, che lei andrà sicuramente davanti al suo Gesù e porterà le nostre intenzioni. Quindi facciamo insieme un Ave Maria che ci aiuti a pregare. Ave Maria,
2: Ave Maria,
1: piena
2: piena
1: di
2: di grazia,
1: grazia, il Signore è con
2: il
1: te.
2: Signore è con te.
1: Tu sei
2: Tu sei
1: benedetta fra le
2: benedetta tra
1: donne
2: le
1: e benedetto il
2: donne,
1: frutto del
2: benedetto
1: tuo
2: è il
1: seno,
2: frutto
1: Gesù.
2: del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
2: Santa
1: Madre
2: Maria,
1: di
2: Madre
1: Dio,
2: di Dio,
1: prega per noi
2: prega per noi
1: peccatori,
2: peccatori,
1: adesso e
2: adesso
1: nell'ora
2: e
1: della nostra
2: nell'ora della
1: morte.
2: nostra morte.
1: Amen.
2: Amen.
1: E che Dio ti
2: Grazie.
1: benedica, sorella. Grazie,
2: Anche a voi di cuore, grazie
1: santa
2: mille. Grazie Gesù.
1: giornata. Preghiamo ancora per le vostre intenzioni e preghiamo per Rosa dalla Sicilia che affida i suoi figli Luca e Antonino. Preghiere per la mamma, per Pietrina e chiede protezione per il suo matrimonio. Signore Gesù, ascoltaci. Rossana da Perugia si affida a te, Signore Gesù, per tutte le sue intenzioni. Preghiamo per Dina da Andria, che affida tutti gli ammalati della sua famiglia alla misericordia di Dio. Preghiere per la provvidenza e per essere sempre forti con l'aiuto dello Spirito Santo. Accogliamo un'altra preghiera in diretta. Pronto?
3: Pronto?
1: Pace bene, come ti
3: Sì,
1: chiami?
3: pace bene. Buongiorno, vorrei pregare per i miei figli
1: Sì.
3: affinché trovino la strada giusta per il mio problema di salute e vorrei pregare per la pace nel mondo.
1: Noi le mettiamo qui davanti al nostro Signore Gesù, che Lui tutto può. E l'accompagniamo con la nostra preghiera. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo.

0: i nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Grazie, un abbraccio in Cristo, sorella, che Dio ti benedica.
1: dicevo tutti i giorni e grazie per questo momento di preghiera. Buona
0: Grazie,
1: giornata.
0: santa giornata. Preghiamo per le intenzioni di Giovanna da Benevento, che ringrazia il Signore per l'operazione riuscita di suo marito Franco a cuore aperto e ci chiede ancora di pregare per tutte le complicanze che si sono susseguite. Signore Gesù, misericordia. Preghiamo per Maria da Ciampino, che affida Chiara, Mattia, Ciro e Gigliola. E tutte le persone ammalate, Gina, Giovanni, Claudio e Tonino. Affida anche Nicola, la sua anima, che è ritornato nella casa del Padre. Signore Gesù, possa tu dare la luce eterna. Accogliamo ancora una nuova preghiera in diretta. Pronto?
1: Pronto?
0: Pace bene, sorella. Perché?
1: Faccio bene. Io chiamo da Campobasso. Volevo
0: Benvenuta.
1: fare una preghiera per mio figlio che non sta bene col Parkinson. Così per l'intercessione anche di San Giovanni Paolo II, che poco prima di questa malattia me lo sono sognato e mi ha detto che il libro delle lodi che tenevo sul comodino, ci ho messo la mano sopra e ha detto: questo è prezioso, questo libro. Ma volevo dire pure per la sua intercessione, siccome la stessa malattia,
0: Sì.
1: volevo chiedere per lui,
0: Invocarlo.
1: da lui, dalla Madonnina, da Carla Cutis, Gesù, fa la grazia se vuole, che è sua volontà.
0: E noi
1: Questa,
0: preghiamo
1: facciamo una
0: con
1: preghiera
0: te.
1: insieme, ditemi voi.
0: Facciamo un Salve Regge.
1: Padre,
0: Prego.
1: Patria e gloria, che possiamo fare?
0: Va benissimo, va benissimo. Padre
1: Posso?
0: nostro, prego.
1: Padre
0: Nostro
1: nostro,
0: che
1: che
0: sei
1: sei
0: nei
1: nei
0: cieli,
1: cieli,
0: sia
1: sia santificato
0: santificato
1: il
0: il
1: tuo
0: tuo
1: nome,
0: nome,
1: venga
0: venga
1: il
0: il tuo
1: tuo regno,
0: regno, sia
1: sia
0: fatta
1: fatta
0: la
1: la tua
0: tua
1: volontà,
0: volontà, come
1: come
0: in
1: in cielo,
0: cielo,
1: così
0: così
1: in
0: in terra.
1: terra.
0: Dacci
1: Dacci
0: oggi
1: oggi
0: il
1: il
0: nostro
1: nostro
0: pane
1: pane
0: quotidiano
1: quotidiano
0: e
1: e rimetti
0: rimetti
1: a
0: a
1: noi i
0: noi i
1: nostri
0: nostri
1: debiti,
0: debiti,
1: come
0: come
1: anche
0: anche
1: noi
0: noi
1: li
0: rimettiamo
1: rimettiamo
0: ai
1: ai
0: nostri
1: nostri
0: debitori,
1: debitori,
0: e
1: e
0: non
1: non
0: ci abbandonare
1: abbandonare
0: alla
1: alla
0: tentazione,
1: tentazione, ma
0: ma liberaci
1: liberaci
0: dal
1: dal
0: male.
1: male.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ave
1: Ave
0: Maria,
1: Maria,
0: piena
1: piena di
0: di
1: grazia,
0: grazia,
1: il
0: il
1: Signore è
0: Signore è
1: con
0: con
1: te.
0: te.
1: Tu
0: Tu
1: sei
0: sei
1: benedetta
0: benedetta
1: fra
0: fra
1: le
0: le
1: donne,
0: donne, e
1: benedetto
0: benedetto
1: il
0: il
1: frutto
0: frutto
1: del
0: del
1: tuo
0: tuo
1: seno,
0: seno,
1: Gesù.
0: Gesù. Santa
1: Santa
0: Maria,
1: Maria,
0: Madre
1: Madre di
0: di
1: Dio,
0: Dio,
1: prega
0: prega
1: per
0: per
1: noi
0: noi
1: peccatori,
0: peccatori,
1: adesso
0: adesso
1: e
0: e
1: nell'ora
0: nell'ora della
1: della
0: nostra
1: nostra
0: morte.
1: morte. Amen.
0: Amen.
1: Sia gloria
0: Gloria
1: al
0: al
1: Padre,
0: Padre,
1: al
0: al
1: Figlio
0: Figlio
1: e
0: e
1: allo
0: allo
1: Spirito
0: Spirito
1: Santo,
0: Santo,
1: come
0: come
1: era
0: era
1: in
0: in
1: principio, ora
0: principio,
1: e
0: ora e
1: sempre,
0: sempre, nei
1: nei
0: secoli
1: secoli
0: dei
1: dei secoli.
0: secoli.
1: Amen.
0: Amen. E farò anche una
1: San
0: preghiera
1: Giovanni
0: per
1: Paolo
0: te.
1: II, pregate per Mario e tutti quanti. Grazie.
0: Grazie, un abbraccio, sorella.
1: Grazie mille di questa bella trasmissione.
0: Che Dio
1: Ti
0: ti
1: auguro ogni
0: benedica.
1: bene.
0: Grazie, altrettanto.
1: Arrivederci. Grazie, arrivederci.
0: Arrivederci. Il Signore non ci lascia mai soli nei nostri dolori, nelle nostre sofferenze. Se trascorriamo più tempo con Lui, il Signore ci dà la forza giusta, ci parla ai nostri cuori, ci suggerisce quello che dobbiamo fare attraverso il Suo Santo Spirito. Per chi può, andiamo in chiesa, andiamo davanti al Santissimo Sacramento e affidiamo a Lui tutto quanto che portiamo nei nostri cuori. Signore Gesù, pensaci tu. E accogliamo una preghiera in diretta. Pronto?
2: Pronto?
0: Pace bene.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Vorrei fare una preghiera a Gesù, perché c'è mio cognato che è mio, no, ha miglioramento proprio, non è stato tutte volte cade pur, e la
0: Sì.
2: moglie non lo può neanche tanto assistere perché pure lei non è andata.
0: Certo. Come si chiama tuo cognato?
2: Io mi chiamo chiamo Carmela, prego per Giacinto.
0: Lo affidiamo sotto al manto di Maria e chiediamo allo Spirito Santo di poter illuminare i medici per trovare la cura giusta per tuo cognato, che il Signore lo possa rialzare e portare in salute di nuovo.
2: Sì, perché è da Pasqua che è proprio sotto osservazione, viene dall'ospedale.
0: Immagino, sono brutte malattie. Ma il Signore può tutto, non ci scoraggiamo.
2: Forse deve qualche peccato, non lo so, non sono una giudice. Comunque il Signore fa bene tutte le cose.
0: Facciamo un Padre nostro per tuo cognato e per tutta la tua famiglia. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Grazie sorella per la tua preghiera. Che Dio vi benedica tutti.
2: Grazie.
0: Santa giornata. Grazie.
2: Che fa pure il Signore.
0: Santa giornata, sorella. Continuiamo a pregare per le intenzioni di Patrizia da Prato, che chiede preghiere per suo figlio Alessandro, per la salute e il lavoro, per i suoi defunti, per gli ammalati, per l'anima di Papa Francesco, per Papa Leone e per tutti noi di Maria Vision. Grazie Patrizia, che Dio vi benedica. Elisabetta da Rimini chiede preghiere per la conversione di tutti i giovani. Preghiere per Antonella da Palermo, che affida tutti i malati di cancro, Natale, Anna Maria, Roberto. Chiede preghiere per Marcello, che è ammalato di sclerosi multipla. Dani da Milano chiede preghiere per tutti i sacerdoti della sua comunità, per tutti i sofferenti. Signore Gesù, confido in te. Antonella da Catania chiede preghiere per la sua mamma, che stamattina fa una visita. Preghiere per Filippo da Fidarle e Antonella e Gaspare da Palermo. Rosa da Potenza chiede una preghiera per l'anima di un ragazzo salito in cielo e una preghiera per la famiglia di questo ragazzo. Anna da Salerno chiede preghiere per lei, che deve affrontare un percorso di terapia molto difficile. Preghiere per le intenzioni di Vincenza da Trapani, per suo figlio Davide, che il Signore lo possa liberare da ogni dipendenza. Preghiere per tutti i carcerati, per tutti i suoi nipoti, per tutta la sua famiglia e per la provvidenza. Preghiere per la salute e guarigione di Valentina da Cuneo e Angelica da Empoli. Giuseppina da Siracusa chiede preghiere per Sebastiano, per la sua guarigione, per la sua conversione. Preghiere per Rosa da Padova, che affida tutti i potenti della terra che si convertono con il cuore. Preghiere per la salute sua e di tutta la sua famiglia. Santina da Boiano chiede preghiere per i suoi defunti Marco, Michele e Domenica. Mercedes da Fiumicino chiede una preghiera per sua sorella, che è stata diagnosticata la leucemia, e noi affidiamo con tutto il nostro cuore a nostro Signore Gesù affinché la guarisca. Preghiere per Giussi da Taranto, per la sua famiglia. Mette nelle tue mani, Signore, vita Antonio, Valeria e Francesca. Preghiere per tutte le persone che affida Chiara da Bologna, per tutti i suoi amici, conoscenti, per tutti coloro che si affidano alle sue preghiere. Veneranda chiede preghiere al Signore e affida le sue figlie affinché possano andare avanti nel percorso scolastico. Preghiere per la guarigione di Luigi Danola. Carmen da Roma chiede preghiere al Signore perché è angosciata, esausta. Signore Gesù, liberala. Preghiere per Meluccia della Sicilia che affida tutti i carcerati, missionari, sotto il manto di Maria. Silvia da Latina chiede preghiere per la sua famiglia di guarigione e liberazione. Maria da Napoli chiede preghiere per la piccola Esther, che Maria Santissima la protegga sempre. Antonio da Pesaro chiede preghiere per un papà di 42 anni in fin di vita, che il Signore possa guarirlo. Signore Gesù, ti preghiamo anche per tutta la sua famiglia. Carissimi fratelli e carissime sorelle di Maria Vision, siamo giunti al termine della nostra adorazione eucaristica. Vi ricordo che ogni giorno siamo in diretta dal lunedì al venerdì e affidiamo le vostre intenzioni di preghiera al Sacro Cuore di Gesù. Ringrazio tutti voi che ci avete seguito e soprattutto ringraziamo nostro Signore e lo benediciamo con la nostra preghiera. Dio sia benedetto, benedetto è il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua santa e immacolata concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

Buongiorno a tutti, mi chiamo Antonia, vengo dalla Croazia, questa è la mia famiglia, i miei tre figli e mio marito. Facciamo parte della missione della Bahia già da qualche anno. E così, sempre sicuro, tanta emozione nel cuore, no? Io prima, la cosa che sento nel cuore è di dire è quello di ringraziare sì la comunità, a Dio, ma anche a Madre Elvira, no? E penso che così mi emoziono tanto, perché posso dire solo che veramente amo tanto Elvira, lo amo proprio con tutto il mio cuore, perché se oggi sono una famiglia e ringrazio a lei. Io sono stata anche, come diceva Padre Stefano, una di quelle storie disperate. Sono venuta in comunità anche per problemi di droga, ma ringraziando la mia famiglia e la forza di mia mamma, la fede di mia mamma, attraverso Međugorje ha incontrato la comunità Cenacolo, e tantissimi anni fa sono entrata in comunità. E quello che mi ha tirato avanti nel mio cammino è quello che posso ringraziare veramente la Madonna e la comunità, che Elvira, Madre Elvira, mi ha messo nel cuore un seme, è quello della fede, no? È quello di quando lei parlava di Gesù, si illuminava tutta, e io tantissime volte dentro di me mi chiedevo: ma lei parla di Gesù come una persona viva? E io ho detto: mamma mia, anch'io voglio arrivare a quel punto lì, anche se è difficile, Elvira è Elvira, no? E quella forza, quella spinta di seguire Gesù, ecco, oggi sono qua, no? Oggi sono qua e ho questa bellissima famiglia. Gesù ha messo nel mio cuore anche di andare in missione e di fare parte della missione, dove vivono tanti bambini con tante zie e zii, altre famiglie, e sono contenta, perché poi il cammino che ho fatto nella comunità, anche incontrando Gesù, mi ha messo nel cuore, perché quando ci siamo sposati Gioacchino e io, non venivano i nostri figli. Non venivano per tanto tempo del nostro matrimonio, e desideravamo tanto, perché vivendo in missione abbiamo avuto tanti bambini attorno a noi. E mio figlio Daniel ha 6 anni, vuol dire che 6 anni fa siamo tornati in Italia e siamo andati a Međugorje, perché ogni volta quando vado a casa vado a ringraziare la Madonna di Međugorje, no? Per la mia vita, per tutta la trasformazione di mia famiglia. E là ho chiesto alla Madonna, ho detto: Madonna, guarda, perché non mi fai il regalo di darmi un figlio, no? E un mese dopo ero incinta. E questo dono, grande dono della Madonna, è stato mio figlio Daniel, che oggi ha 6 anni, e prima di lui, chi sono stati strumenti nelle mani di Dio per avere questo figlio sono altri miei 2 figli, Ivan, 12 anni, e Giussivan, che adesso ha 9 anni, che li abbiamo adottato quando erano piccoli, perché non venivano i nostri figli, e abbiamo detto: guarda, Elvira ci ha insegnato sempre di aprire il cuore e di fidarsi nel Signore. Ci siamo fidati e abbiamo aperto il cuore a 2 nostri figli, e il Signore ci ha dato ancora uno. Non c'è differenza, sono tutti

tutti e tre nostri, sono figli nostri e di Dio. Dio, prima di Dio. Sono figli di Dio, no? Sono figli di Dio. E poi voglio ringraziare veramente tanto la comunità, perché quando siamo tornati adesso dalla missione, un momento forte che ho vissuto è stato quello di avere la possibilità di incontrare madre, no? Di incontrare madre Elvira. E quando siamo entrati nella stanza e nell'appartamento dove lei abita, così è stato un momento fortissimo. Quando mi sono inginocchiata davanti,

0: un abbraccio forte di madre è stato quello veramente di una madre e una figlia, no? E ho sentito proprio che mi ha dato ancora di più quella forza di seguire Gesù, no? Di crescere nella mia fede ogni giorno e di amare, di seguire e di non come si dire, di non fermarmi mai, no? Ma di andare sempre avanti nel mio cammino. Ecco, io ringrazio con tutto il cuore a Dio, a Madre Elvira, alla comunità, ecco, per essere veramente oggi quello che sono, una persona nuova, una persona nuova con una famiglia che ho pensato quando sono entrata in comunità di non poter fare, no? Di che non sono capace. Invece il Signore mi ha dato, ecco, questo dono di essere una sposa, di essere una donna, e di essere una madre, di essere un'amica. E sono veramente felice. E poi voglio salutare in questo momento anche tutti i bambini del Brasile, della Bahia, che in questo momento può essere che ci guardano, e sento di salutarli e di dirgli che li voglio tanto bene. Grazie.
1: Mi chiamo Gioacchino, sono entrato in comunità per colpa, ma grazie a Dio attraverso la droga, non mia ma di mio fratello. E lì è stato proprio il momento in cui ho incontrato il Signore. Attraverso la croce ho potuto conoscere, attraverso la comunità, che la morte, la droga non ha l'ultima parola. Così, quando è entrato mio fratello, ho accompagnato il suo cammino, e poi alla fine mi sono visto anch'io un povero drogato. Alla fine ero triste e vedevo che i ragazzi che erano dentro in comunità avevano degli occhi lucidi, degli occhi puliti, e io mi vedevo triste, dicevo: ma come mai? Poi, attraverso la preghiera, le preghiere dei miei genitori, di mia mamma in particolare, e poi l'incontro con Elvira, mi sono sentito proprio spinto, ho sentito proprio che c'era qualcosa dentro di me che mi diceva di entrare. Allora ho abbandonato tutto, ho messo da parte il lavoro, ero entrato con l'ideale, con la voglia di essere un missionario, di andare in Brasile. Ma Elvira, giustamente, quando mi ha accolto a Pagno il primo giorno, mi ha detto: il tuo biglietto per il Brasile è là sopra. Mi ha subito arruolato, perché la mia professione era carpentiere, nella costruzione del tetto di Pagno. Io ho detto: vabbè, 2 o 3 mesi. Invece, pensate, mi ha tenuto 2 anni. 2 anni che sono stati per me 2 anni indimenticabili della mia vita, dove lì è stato veramente l'incontro con Dio, ma anche l'incontro con me stesso. Ho visto che la missione era dentro di me, dovevo cercare di uscire da me stesso, dal mio egoismo, dal mio orgoglio siciliano, figuratevi, dal mio orgoglio, dalle mie sicurezze, dai miei ideali. Allora, questi 2 anni dove ho potuto conoscere, ho avuto il privilegio di stare vicino a Madre Elvira, è stata per me una ricchezza, dove dentro di me naturalmente sono nati tanti desideri buoni, come quello di una famiglia cristiana, di essere una famiglia aperta,

hanno dato la forza e l'esempio di continuare per questo cammino. E poi il Signore, quando sa tutto di me, sa tutto di noi, mi ha fatto conoscere Antonia. E quando ho conosciuto Antonia mi sono innamorato come se fosse una cosa mai successa, diversa da tutte le altre. E solamente che ero in Italia, ma dentro di me io avevo dato la parola prima di tutto a Dio che sarei ritornato in missione, e mi trovavo davanti un bivio: o Antonia o la missione. Io mi ricordo il giorno, ero qua davanti, non so se Don Stefano si ricorda, gli ho detto: Don Stefano, io vado in missione. E lui mi ha detto: bravo, stai costruendo la tua famiglia sulla roccia. Allora lì è stato proprio il passo che ha detto: vado e mettiamo tutto nelle mani di Dio, come Elvira sempre ci ha detto: pregati, prega davanti al Signore, non ti preoccupare, fidati e abbandonati. Così sono partito per il Brasile, e poi sono passati diversi anni dove ho potuto rincontrarmi con Antonia, e naturalmente è arrivato il momento anche che ci siamo sposati. Come ha detto Antonia, il nostro matrimonio è stato sofferto, ma dove c'è la sofferenza dopo viene sempre la gioia. Io sento che il Signore mi ha ridato la verginità dopo che con Antonio naturalmente abbiamo fatto un matrimonio comunitario, pulito nell'amicizia, nel rispetto uno dell'altro, e sento che questo per me è stato la pulizia. Mi sono sentito pulito, mi sono sentito rinnovato, proprio sento che lo Spirito Santo e la grazia di Dio mi ha lavato, è entrata dentro di me. E poi naturalmente io ho sempre desiderato i figli, per me erano i figli della missione, perché non arrivavano i nostri, ma l'importante era avere sempre la casa piena, la nostra porta è sempre aperta, e la cosa che riempie di gioia è anche un momento che ho sentito veramente qualcosa dentro di me di grande, quando una notte, erano le 2 del mattino, sentiamo delle luci, ho sentito un clacson suonare e ho detto: mamma mia, che succede adesso? Era il consiglio tutelare con una bambina di quasi un anno, una femminuccia chiamata Chiara. E diciamo: cosa facciamo adesso? Cosa facciamo? È stato bello perché con Antonio abbiamo tirato via Daniele dalla sua culla e abbiamo messo questa bambina. Allora lì sono momenti che sono indescrivibili, proprio il cuore batte, mi dà un'allegria immensa. Questi ci sono anche tanti altri momenti in cui Dio è passato nella nostra casa, e sento col cuore di ringraziare la comunità. Io penso tanti giovani che vogliono andare, io dopo 18 anni non me ne voglio andare. Ebbene, io veramente Madre Elvira è nel cuore, Madre Elvira è Elvira, la donna che mi ha toccato il cuore, mi ha fatto incontrare Dio e mi ha dato sempre la gioia, la luce e la speranza. Grazie.

0: Cari ragazzi, oggi vi propongo parlare su la coscienza come guida nel vostro cammino verso l'ideale. E io vi invito a che ognuno dei membri della vostra squadra possa riconoscere l'importanza di avere una retta coscienza. Lo faremo in tre punti. Primo, la coscienza è la guida sicura nel tuo cammino verso l'ideale. La coscienza cos'è? È la voce di Dio che ha messo dentro di te, che ti dice che un'azione concreta che farai, che stai facendo o che hai fatto è buona o cattiva. Secondo, è importante formare la tua coscienza per non sbagliare in questo cammino. La tua coscienza è come uno strumento musicale. Se è ben accordato, puoi dare le note esatte e creare così una melodia molto bella. Invece, se non è accordata con precisione, le note sono confuse e il risultato sarebbe un'orribile canzone musicale. Dunque, per formare la tua coscienza è necessario porre dei mezzi concreti. Il miglior modo per formare la tua coscienza è sempre dargli retta, seguire ciò che ti dice. Ad esempio, se sei a un esame finale e hai l'opportunità di vedere la risposta del compagno davanti, la prima opinione della tua coscienza sarà quella di non copiare, perché sai che cosa significa fare tranello ed è disonesto. Ma se la tua reazione è ubbidire senza contrattazione alla tua coscienza, avrai conquistato moltissimo con Dio. Se la tua reazione è contraria, tu inizi a mettere la tua coscienza in una zona magnetica e la cominci a disorientare. Dunque, già per finire, per essere un leader dentro e fuori del campo, io ti invito ad essere retto di coscienza, sì come uno strumento musicale affinato. Ascolta i tuoi allenatori, ascolta i tuoi genitori che ti aiutano a formarla e ricordati, chi è fedele nello poco sarà anche fedele nel molto.
1: Sono Deborah e per me la libertà è stare con gli altri e amare.
2: Sono Paolo. Durante la settimana ho capito che la libertà, la vera libertà, è saper stare insieme agli altri, condividere le esperienze che hanno avuto e condividere le loro esperienze, essere partecipi delle loro vicende e sentirsi per un attimo importanti per delle persone, essere lì e ascoltarle.
3: E cosa hai capito in questa settimana di cosa significa?

0: significa saper scegliere.
1: È difficile perché le scelte, cioè, no, a volte delle scelte le fai senza prendere, senza volerle, e quindi sai che una scelta con una scelta puoi fare delle cose belle o altrettante brutte per altre persone. Però l'importante è prendere una scelta, quindi pensare che la tua scelta sia una scelta a fin di bene per quella persona e quindi quindi desiderare il meglio che puoi avere per quella scelta.
0: Deborah?
2: E, cioè, per me scegliere è un passo importante per la vita e cioè, a volte può avvenire per istinto e a volte può anche avvenire cioè, dietro un ragionamento.
0: E tra la mente e l'istinto, il cuore dov'è?
2: Cioè, il cuore infatti ci deve essere, però diciamo ci deve essere una moderazione tra mente e cuore. Perché se uno prevale l'altro, cioè, può darsi che la scelta viene sbagliata o anche positiva.
0: Lo senti quando fai una scelta con il cuore?
2: Sì.
3: Ciao, sono Oscar, sono messicano. Vorrei preguntarti cosa faccio qui, ma vorrei dirti qualcuna cosa di questo, perché sono qui in Italia. E perché siamo qui in Italia per fare un scambio di cultura e di fede. E vorrei fare un invito a te che apri il tuo cuore. Apri i tuoi occhi all'amore di Dio e va con la Madonna in Loreto. Allora, 2 settimane fa abbiamo incontrato due ragazzi, una coppia che fa evangelizzazione nella spiaggia con la Vergine Madonna di Guadalupe. E quando noi abbiamo parlato con questi giovani e con questi ragazzi della evangelizzazione che fa nella spiaggia, noi abbiamo incontrato, adesso ho capito che siamo compartito la stessa missione nel cuore di Madonna, della Madonna, nostra madre, nostra vergine.
4: Ciao ragazzi, sono Marco Meoni. Vinci la partita della vita, creati sempre obiettivi, non smettere di avere sogni. Tanta determinazione, tanta voglia, magari fai anche un po' di sport e vedrai che prima o poi gli obiettivi si raggiungono.
5: Come mai questa scelta? Cosa è successo nella tua vita ad un certo punto?
6: Ma tutto è iniziato da un viaggio, normale come tutti, un viaggio di interviste con l'editrice Shalom. Dovevamo viaggiare un po' per l'Italia a intervistare un po' tutto le
5: Delle persone, sì.
6: persone e poi ci siamo fermati in Toscana così e
5: Sì.
6: poi ad un certo punto siamo dovuti andare qui ad Arenzano
5: Sempre in questo viaggio avete anche fatto la tappa di Arenzano. Ecco, spieghiamo, Arenzano è il luogo dove oggi Francesco vive, cioè il seminario di Gesù Bambino di Praga. Francesco vive lì da quanto tempo adesso?
6: Da un anno.
5: da un anno e sta frequentando quindi un seminario. Quindi tu dicevi in questo viaggio ben lungo dove dovevi fare delle così, accompagnavi il papà con queste persone a fare delle interviste, a vedere dei luoghi comunque sacri, perché era un viaggio sotto un certo aspetto un pellegrinaggio. Una di queste tappe poi è stato questo seminario di Gesù Bambino. Cosa è successo lì?
6: Lì abbiamo incontrato molti padri, ma poi c'era un padre che era appena tornato dall'India, che era padre Andrea Frizzarin, e che ad un certo punto mi ha invitato a delle vacanze estive insieme ad altri ragazzi e io ho deciso di andarci. E quindi poi sono andato alle Olimpiadi, che è un altro campo dove facciamo un sacco di cose sportive e ci divertiamo.
5: Solo cose sportive hai fatto? Cioè, allora cosa c'entra Gesù in tutto questo?
6: Perché io lì ho incontrato anche Gesù e oltre al gioco e al tutto, lì mi colpisce molto forte la vicinanza al nostro Signore Gesù Cristo.
5: Proprio in quei luoghi. Allora descrivimi la giornata tipo che hai vissuto in quell'occasione, quando hai sentito la chiamata. Ti svegliavi la mattina e poi?
6: Sì, mi svegliavo alle 7, alle 8, insieme ad altri ragazzi e poi andavamo giù a pregare per ringraziare Gesù del giorno che stavamo per vivere. Poi andavamo a far colazione e a giocare. Alcuni dovevano pulire tutto il posto in cui mangiavamo e perché facevamo a turni.
5: Certo.
6: E poi si poteva andare a giocare.
5: E poi si ripregava?
6: Eh sì. E poi gli ultimi giorni di questi campi estivi, gli ultimi prima dei giochi olimpici, venivano alcune professoresse ad insegnarci oppure ad aiutare a fare i compiti.
5: Allora aspetta, ti interrompo un attimo, perché mentre tu parli e ci descrivi la giornata tipo, io pregherei la regia mentre di mandare in onda le immagini di questo posto, in modo tale che abbiamo anche un'idea più completa. E allora dicevi, poi venivano queste insegnanti?
6: Venivano queste insegnanti ad aiutarci a fare i compiti e così poi andavamo a giocare di nuovo fino all'ora di pranzo. E così poi c'era il pranzo a l'una e poi gli ultimi giorni in cui c'erano i giochi olimpici andavamo a fare i giochi olimpici così

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Cari ragazzi, oggi vi propongo riflettere sulla forza di volontà. Io vi invito a che ognuno dei membri della vostra squadra riconosca l'importanza della forza di volontà e cerchi i mezzi necessari per formarla solidamente. Questo lo faremo in tre punti. Primo, un uomo vale quanto vale la sua volontà. La forza di volontà è il motore dell'uomo. Non ti serve a niente avere un grande ideale, avere un cammino tracciato perfettamente con tutte le indicazioni, avere una missione molto particolare, se non hai la decisione, la voglia, la volontà di trasformarlo in realtà. Secondo, quanto più ami il tuo ideale, più forte sarà la tua volontà per raggiungerlo. Tu immagina un ragazzo della tua età a cui gli piace molto il calcio e il sogno della sua vita è riuscire a giocare il mondiale. Tu credi che se lamenterà quando dovrà andare all'allenamento? Io credo di no. Sicuramente gli costerà molto lavoro allenarsi tutti i giorni. Sicuramente dovrà smettere di fare molte cose per dedicarsi ad allenare. Tutto questo tuttavia non importa, perché egli ha un ideale e la forza dell'amore verso il suo ideale rende forte la sua volontà per raggiungerlo. E terzo, io ti mostro un esempio. San Paolo è un esempio d'apostolo con la volontà di acciaio. Quando lui conobbe Cristo, la sua vita cambiò totalmente. Dall'essere un persecutore dei cristiani, si convertì in uno di essi. Rinunciare alle sue credenze dovette implicare un grandissimo sacrificio, che poté raggiungere solo con una forza di volontà enorme, polarizzata per l'amore verso il Cristo, che conobbe nel suo cammino a Damasco. Dunque, per finire, io ti invito a essere una persona dentro e fuori del campo con una ferma volontà. Cerca i mezzi necessari per formarla. Dio ti ha dato i talenti, ti chiede di farli produrre, ma aspetta di te una buona terra.
1: Vorrei fare insieme a voi come preghiera questo brano che ho scritto proprio pensando a come tutto si rinnova e a come la luce riesca sempre a farsi strada e a superare le tenebre.

continuamente si riscopre come le stelle ogni sguardo che incontro.

Ciao, io mi chiamo Ramon, sono messicano, lei mia moglie, siamo sposati da 3 anni fa. Adesso Dio ci ha portato qui all'Europa per condividere un po' della nostra gioia, del nostro matrimonio con tutti voi. Adesso siamo qui anche con altri amici messicani per condividere la freschezza della nostra fede. Non abbiamo come voi la sapienza forse della parola, ma anche abbiamo la freschezza della fede, la gioia della nostra fede, e per questa ragione vogliamo condividere con tutti voi questa missione. Siamo convinti che la mano di Dio è stata presente tutto il tempo con noi, perché prima di andare qua all'Europa, all'Italia, era molto difficile perché il nostro lavoro non è in abbastanza per prima pagare i biglietti e dopo per tutto quello che anche si bisogna per rimanere qui. E la mano di Dio e la presenza anche di nostra madre, la Vergine Maria, sta sempre presente, perché lei e lui ci ha aiutato in tutto il tempo per poter fare questo che non è la nostra opera. Soltanto abbiamo detto sì, io voglio seguire sulla tua strada, perché sappiamo che quello che Dio ha per noi, il piano di salvezza che Dio ha per noi, è forse a volte totalmente diverso a quello che noi pensavamo prima, ma adesso siamo convinti che il piano di Dio, il piano di salvezza di Dio, di Gesù per noi, è un piano perfetto. Adesso che siamo sposati, sappiamo che non siamo due, adesso siamo uno, perché siamo uniti in Dio, in Gesù, che è la nostra gioia.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Dunque, prima di passare alla recita della poesia, io ti domando direttamente, perché l'ho letta e mi fa riflettere. Tu hai una formazione religiosa di un certo tipo, preghi tanto.
1: Beh sì, fin da piccola sono stata educata a seguire molto il Vangelo, la Bibbia e a pregare in famiglia. Per questo vado appunto ad una scuola cattolica e cerco di praticare sempre la parola di Dio.
0: Quindi tutto è iniziato con la tua famiglia che ti è stato da esempio, da modello, tuo papà, tua mamma.
1: Certo,
0: preghi
1: certo.
0: Anche in famiglia.
1: Beh, ora non più perché naturalmente le vite sono abbastanza impegnate, però fin da piccola sì, c'era molto... si pregava molto in famiglia, ora naturalmente non tantissimo, però si cerca.
0: Perché naturalmente? Perché pensi che sia naturale che una vita impegnata non debba dare spazio alla preghiera?
1: Beh, naturalmente, cioè nel senso, bisogna sempre dare spazio alla scuola cattolica e a quello che riguarda il Signore. Però naturalmente crescendo gli impegni, io credo che gli impegni aumentano e quindi sia un po' più difficile poi continuare a tenere con frequenza le stesse
0: Potrebbe
1: abitudini.
0: Essere rischioso però, sai, perché te lo dico per esperienza personale, perché più gli impegni crescono e più si pensa di avere meno tempo per Dio. E allora si mette un po' da parte lui che è il principio di tutto. Allora ti posso fare una proposta da domani o da oggi, quando andrai a pranzo a casa. Dì ai tuoi genitori, anche un minuto lo troviamo il tempo di dire la preghiera insieme? Prima di mangiare, dopo mangiare, prima di iniziare le attività del pomeriggio. Lo facciamo? È un minuto, ma vale la pena.
1: Colgo la proposta come abbiamo colto tutti insieme la proposta di questo concorso.
0: Grazie, cara.
1: A di te. Niente. Apri l'orecchio e ascolta chi batte alla porta. Colui che c'è sempre con te, ora chiede di te. Apri la porta alla via della vita e vivi con fede. Apri l'orecchio e allunga la mano, perché la porta ti mostra la via più bella. Fa come Maria, che ha aperto il cuore, e la Chiesa, felice, vive con lei. Trova la chiave ed apri la porta, perché quel che ti aspetta ripaga ogni sofferenza subita. Apri la mano e accogli quella del tuo compagno, che altro non ha fatto che porgerti vita. Apri le braccia e accogli la Chiesa, che felice e fiera ti stringe a sé. Con fede e amore scomparirà il dolore, il cuore rinascerà e la vita risorgerà.
0: Che bella, bella
2: un
0: veramente, brava, brava, brava, brava, brava Giulia. Brava perché...
2: Sabina, tocca... scusami, volevo permettermi di cogliere l'intervento di Giulia per sottolineare un po' un aspetto che forse è rivolto più a noi grandi, ma... Spesso sentiamo dire anche a fronte di un battesimo per dire ma io, i genitori ovviamente, ma io non lo battezzerò, poi quando sarà grande se vuole si battezzerà da solo. Attraverso la testimonianza e le parole di Giulia riusciamo a capire quanto sia importante l'esempio che i genitori possono dare ai propri figli. Un esempio che non è solamente un far vedere, ma è proprio uno stile di vita. E questo stile di vita si è trasformato nelle parole di Giulia, che oggi ha quanti anni, Giulia?
1: Tra 2 giorni 13.
0: Oh, quindi auguri allora!
2: Cogliamo anche l'occasione per farti gli auguri di compleanno. Ecco, a 13 anni, fra poco, possa pensare e maturare questi pensieri. Quindi una responsabilità in più a noi, un messaggio ai grandi, in questo caso genitori, per aver portato l'esempio di un battesimo, ma quanto sia importante la preghiera in famiglia e crescere quotidianamente respirando questa vita, come dicevi tu, che poi si mischia un po' con altre esigenze, con altre tempistiche, però altrettanto importante. E a tal proposito, come dicevi tu Sabina, del rischio di dimenticarci dell'importanza appunto della preghiera in famiglia, voglio condividere con tutti voi, certo con voi ragazzi, ma anche con tutti coloro che ci stanno ascoltando da casa, questo piccolo esempio. Dice così: io non ho tempo perché devo andare, ecco, non so, a nuoto, devo andare a giocare a basket, devo andare a scuola di musica, poi dopo devo andare a giocare con la mia amica. Bene, non si dice è giusto o è sbagliato, sono le tempistiche. Però riflettiamo su questo. Proviamo a non mangiare durante tutto l'arco della giornata. Troveremmo il tempo per mangiare? Lo troveremmo il tempo per mangiare?
1: Sì, certo.
2: Lo troveremmo. Allora, proviamo a riflettere su questo. Se riusciamo a tempo, se riusciremo a trovare il tempo per mangiare, invece di mangiare, preghiamo, che tanto il tempo per mangiare lo troveremo, no?
1: Certo.
2: Ok? Beh, questa era una piccola, così, piccola pillola.
0: Una bella sollecitazione. E poi vogliamo anche sottolineare il discorso della Chiesa. Lei affronta il problema della Chiesa, problema. È un problema perché lo viviamo come tale, no? C'è un forte anticlericalismo in tutto il mondo, perché si può accettare l'esistenza di Dio, ma più difficilmente si può accettare l'esistenza della Chiesa come istituzione che appartiene a Dio. Poiché è fatta da uomini, la Chiesa sbaglia e allora non si accetta l'idea di doversi confessare con un uomo che sbaglia come puoi sbagliare tu e bla bla. Bla bla bla bla. Giulia, quanto è importante invece andare in chiesa per te?
1: Beh, per me è un'abitudine, ma soprattutto un dovere, perché anche siamo io come mio percorso, tra poco dovrò fare la cresima e soprattutto il mio catechista mi dà anche compiti da eseguire durante la messa. E sono sempre felice la mattina, anche se mi devo svegliare un po' prima, pure la domenica, di appunto compiere questi gesti che comunque sono, diciamo, socialmente utili.
0: Brava.
3: Ciao a tutti, io sono Davide e vorrei parlare della mia vita di fede all'interno del Movimento Gloriosa Trinità.

Ho pensato di condividere con voi un pensiero, soprattutto che ho vissuto quest'anno, che è stato quello di condurre insieme ad altri ragazzi l'atelier dei preadolescenti. È stata un'esperienza molto bella che mi ha aiutato a crescere come persona, sia dal punto di vista umano sia dal punto di vista spirituale, perché sono bambini e ragazzi che hanno tanto da dare, che hanno tanto anche da ricevere. Ho passato anch'io questa età e so molto bene come questi bambini vedono nei ragazzi più grandi un punto di riferimento e un punto di appoggio anche nei momenti di difficoltà. Ed è proprio per questo che quando mi è stato chiesto di aiutare insieme ad altri ragazzi nella conduzione di questo atelier, subito ho detto il mio sì. Ci sono state anche delle difficoltà perché molti bambini magari erano un po' impauriti, anche essendo la loro prima volta. Però con il nostro amore,

0: Chiara ha 17 anni, una vita piena tra studio, amici, oratorio.
1: Ho iniziato ad andare in oratorio quando ero piccola, con mia nonna che faceva la catechista e andava da tanto tempo, perché siamo qua rimanendo in campagna da un po', e mia cuginetta che ha 2 anni più di me, quindi era poco più grande. Abbiamo iniziato catechismo in primo o seconda elementare, quindi legata alla scuola, e la messa al venerdì per i bambini. E poi da lì ho continuato sempre tutti gli anni col catechismo.
0: Viviana, donna in carriera, una figlia, gioca ad incastrare nelle sue giornate lavoro, ufficio, casa, famiglia, oratorio.
2: Bisogna organizzarsi benissimo. La mattina colazione, si parte per la scuola, e dopo la Ciara Federica vado a lavorare, e dopo il lavoro torno a casa, preparo il salinetto da portare in oratorio, con che può essere la merenda se non la facciamo in oratorio, e si riparte con le attività. Se torna a casa si prepara la cena, si fa qualche mestiere, mi alzo presto al mattino. Insomma, bisogna organizzarsi bene la giornata e il tempo si trova per far tutto con tanta gioia.
0: Come loro sono tanti a Madonna in Campagna, quartiere popoloso di Gallarate, a vivere l'oratorio. Per loro è un luogo di crescita insieme, è un servizio alla parrocchia, al quartiere, alla città.
1: Poi dalla prima superiore, quando abbiamo iniziato a fare anche animazione, mi è piaciuto sempre di più, perché mi piace tanto stare con i bambini, mi è sempre piaciuto.

0: fare animazione e quindi da lì ho deciso di continuare, di non lasciarlo più. Abbiamo sempre fatto animazione tutto l'anno e durante il Grest. E poi, essendo sempre più spesso in oratorio, mi hanno chiesto anche di fare la catechista e quindi mi piace andare in oratorio perché comunque mi diverto io e, essendoci andata prima io, mi piace dare qualcos'altro agli altri ragazzi.
1: L'oratorio l'ho trovato per caso perché Federica frequentava la prima elementare e l'oratorio di qui nel mio quartiere a Federica non piaceva andare. E così una mamma mi ha parlato che c'era un oratorio dove c'erano le suore. E ho detto vabbè dai, ci provo. E questo ci provo si è trasformato in gran parte della mia vita. Decido di dedicare tutto il mio tempo libero perché prima dà una gran forza, una gran spinta alla mia vita. Ho ritrovato le mie origini, mi sento come a casa, a me pregare piace, vedo che piace tantissimo anche a Federica. L'ambiente è più che sano, hanno la possibilità di crescere spiritualmente e anche sportivamente. Dopo la scuola non c'è altro di più bello che il nostro oratorio, per cui sono felice di tutta questa scelta e continuerò a dare tutto quello che posso.

0: Madonna in Campagna è un rione della città di Gallarate che conta oltre 5.500 abitanti. È in continua espansione ed evidenzia i pregi e difetti tipici degli agglomerati di periferia. Gallarate è inserita nel polo industriale della provincia di Varese, in Lombardia, una delle regioni italiane in cui prima si sono sviluppati gli oratori. Per Gallarate il progetto dell'aeroporto Malpensa 2000 ha prodotto effetti anche sulla composizione dei nuclei familiari del rione. Persone che lavorano all'aerostazione internazionale risiedono nel rione, ma solo durante il riposo dal servizio e quindi non sono pienamente inserite nella vita di quartiere parrocchiale. Il rione di Madonna in Campagna è privo di veri spazi di aggregazione sociale. Esistono alcuni insediamenti di tipo ricreativo, soprattutto commerciale. L'oratorio San Giovanni Bosco, situato all'interno del centro parrocchiale, è quindi un luogo importante di aggregazione e di incontro. Per dare risposte concrete a ciò che la realtà del quartiere pone come sfida, è iniziato un percorso di studio per arrivare a un progetto oratorio tutto da vivere.
1: Don Carlo e Sor Vilma esprimevano il desiderio dell'oratorio di un progetto innovativo, ma anche che mantenesse, che fosse molto rispettoso della tradizione. E abbiamo cercato di elaborare, cercato di capire, di vedere quali erano i problemi e quali erano anche le risorse in gioco nell'oratorio. Io faccio riferimento a una metodologia ben precisa, sono una psicologa, una psicoterapeuta, psicosocioanalista. Il metodo, quello della psicosocioanalisi, riesce a tenere insieme diversi livelli, quello dell'individuo, del gruppo, dell'istituzione e della comunità. E allora fin dall'inizio il progetto è stato pensato su tutti questi quattro livelli e credo che questa sia la chiave poi di vincente.
0: Il progetto si è sviluppato nell'arco di 3 anni, ma all'inizio non era certo durasse a lungo. Ha puntato sul fare gruppo e mettere insieme le diverse forze presenti. La comunità delle figlie di Maria Ausiliatrice è composta da 4 sorelle ed è completamente immersa in questa realtà. Tutte a tempo pieno a servizio della comunità parrocchiale e in particolare del centro giovanile e oratorio. Hanno iniziato il percorso di studio mettendosi in ascolto.
2: 3 gli aspetti fondamentali. L'atteggiamento di ascolto, mettersi in ascolto di quella che è la realtà del territorio, di quelli che sono i bisogni dei giovani, per poter poi da lì creare quella mentalità partecipativa e collaborativa che crea corresponsabilità all'interno dell'oratorio e del nostro centro giovanile. Perché quello che è importante è che laici e religiosi insieme possano lavorare all'interno della struttura con compiti e ruoli, seppur diversi, ma in piena sintonia. Un altro aspetto è quello della formazione di tutti gli educatori che

0: Non sono un problema, i ragazzi non sono il problema, i ragazzi devono essere al centro della nostra attenzione educativa, quindi il problema sono gli adulti, sono gli educatori che ruotano attorno ai ragazzi. Allora abbiamo messo in atto una formazione a tappeto che potesse raggiungere tutti perché si creasse questa sinergia educativa, questa alleanza educativa tra i diversi educatori, sempre perché il ragazzo possa crescere come un buon cristiano. Cristiano e un onesto cittadino nella sua formazione integrale.
1: Un'esperienza importante che vede coinvolti bambini e genitori e la catechesi familiare.
2: In pratica la catechesi non viene fatta direttamente dalle catechiste, ma sono i genitori in primo luogo che trasmettono la fede ai loro figli. Per noi catechiste è stato abbastanza difficile inizialmente passare da un ruolo tradizionale di catechista ad un ruolo di accompagnamento dei genitori, perché nella catechesi familiare sono i genitori che trasmettono la fede ai loro figli.

0: San Giovanni Bosco sperimenta lo spirito di famiglia, l'accoglienza. Chi ha ricevuto si sente in dovere di donare.
1: Io vengo in oratorio perché è un posto in cui io in passato ho ricevuto tanto e allora cerco di dare, di aiutare qui, magari faccio qualche attività per dare il mio contributo, per anche per ringraziare tutto il posto che mi ha accolto e mi ha dato molte, molte esperienze. Allora, io sono animatore da 4 anni, quest'anno ho deciso di provare anche a fare il catechista e fare attività in oratorio è qualcosa che mi dà sicurezza anche, anche al di fuori e mi aiuta a relazionarmi meglio con tutte le persone di tutte le età, bambini e adulti.

0: Ognuno cerca di mettere a disposizione degli altri quello che è, secondo le proprie possibilità.
1: Io vengo in questo oratorio più o meno da quando ero bambino. Si trova l'atmosfera di una famiglia e questo mi è sempre piaciuto. Ho imparato quando ero più piccolo che c'erano dei ragazzi o degli adulti che venivano qua a dare a me qualcosa, semplicemente perché mi volevano bene, non perché avevano un tornaconto. E così adesso io crescendo ho cominciato a restituire tutto quello che mi è stato dato.
0: L'oratorio accoglie tanti bambini di tutte le fasce di età. Giovani, famiglie e tanti adulti che rendono l'intero ambiente una famiglia di famiglie.
2: Ecco, allora l'oratorio di Madonna in Campagna ha una particolarità rispetto a tutti gli altri oratori che, pur essendo un oratorio diocesano, parte della parrocchia di Madonna in Campagna, vive un'esperienza eccezionale perché ha al suo interno quattro suore salesiane completamente dedicate all'attività oratoriana, non hanno altre attività che quella di dedicarsi ai giovani, al cammino dell'oratorio. Ecco. E nello stesso tempo però, nonostante questa presenza, e il nostro progetto che abbiamo fatto vuole valorizzare anche molto la presenza dei laici.

0: All'interno dell'oratorio svolgono attività di volontariato numerosi laici, adulti e giovani impegnati nella catechesi, nell'animazione, nei servizi, bar, cucina, pulizie e nel doposcuola. Sport, musica, danza, teatro, laboratori, doposcuola. Tutte attività che aiutano il giovane nel suo percorso di crescita integrale. Esiste inoltre un gruppo denominato Lab Oratorio Educativo, formato da laici religiosi, adulti e giovani, che si impegna a sostenere le attività dell'oratorio.
1: Quello che ho imparato qui dentro e che mi serve anche nella mia vita è stato imparare a dare il valore alle persone. Imparare a comprenderle, a non dare per scontato nulla, sia negli atteggiamenti sia nei comportamenti, ma di imparare anche ad accoglierle così come sono.
0: Il gruppo degli animatori è composto da 80 ragazzi dai 14 ai 25 anni, risorsa preziosa che richiede cura e formazione. Passando dall'essere destinatari ad animatori, si matura nel senso del servizio e si fa proprio uno stile di vita che aiuta anche quando non si è in oratorio.
2: Cerco di conservare lo stesso spirito che ho stando in oratorio, anche quando sono fuori dall'oratorio, quindi in tutti gli ambienti in cui posso vivere, sia la famiglia, che è stata la parte che mi ha formato maggiormente, sia in università, cosa che non è sempre molto difficile.

0: In questi anni siamo arrivati ad un nuovo modello organizzativo all'interno dell'oratorio che ha permesso di avere chiaro ruoli e compiti di ciascuna figura educativa. Questa sinergia che si è creata all'interno dell'oratorio ha permesso anche di guardare all'esterno, creando collaborazione con le altre agenzie educative presenti in questo territorio, quali la scuola, quali i servizi sociali.
1: Vivere l'oratorio per i bambini, i giovani, gli adulti, laici e religiosi è assumere uno stile di vita che si caratterizza per la condivisione, l'allegria nel donarsi, la semplicità dei rapporti. È vivere il quotidiano con le sue sfide. È portare il messaggio evangelico vissuto da Don Bosco e Madre Mazzarello in tutti gli ambienti, in tutta la vita. L'oratorio non è un'oasi, uno spazio felice dove evadere da una realtà difficile, ma è una casa dove sperimentare la bellezza dell'amare e dell'essere amati. È una palestra dove allenarsi alla vita. Un palco dove imparare ad esprimere il meglio di se stessi. Un cortile dove imparare l'arte del gioco di squadra.

Benvenuti a tutti i miei ragazzi dai 5 ai 100 anni. Ricordate quello che abbiamo detto l'altra volta? Abbiamo lasciato Renzo che si era fatto tanti incubi, si era addormentato nella capanna. Abbiamo visto questo viaggio che aveva fatto da Milano fino ad arrivare poi vicino all'Adda, quando finalmente l'aveva scoperto. Era passato attraverso, anche attraverso sentieri tortuosi, attraverso anche il bosco, e stava per perdere completamente la fiducia in se stesso. Pregava, a un certo punto era terrorizzato, e proprio quando era il momento più grande del suo terrore, sente il rumore dell'Adda e quindi ritrova la fiducia in se stesso, ritrova, ecco, quando stava per perdersi, ritrova la presenza, una presenza amica che va al di là del fiume stesso. E quindi ha dormito in una capanna, è tornato indietro, ha dormito in una capanna e ha dormito abbastanza male, un dormiveglia continuo, ogni ora sentiva la campana del paese vicino, che era Trezzo, dice Manzoni. E l'unica cosa bella di tutti questi sogni, di tutte queste immagini, era una treccia nera e una barba bianca, e sappiamo a che si riferisce con l'asinello che Manzoni. E quindi la mattina si alza presto, si alza molto presto, verso le 5, le 6, e c'è un'alba bellissima, a cui lui non fa caso, però Manzoni ce la descrive, è molto bella, molto, è poesia pura. Vediamo che Manzoni è un grande poeta. Adesso la leggiamo quest'alba, in questo vicino l'Adda. Il cielo prometteva una bella giornata, la luna in un canto, pallida e senza raggio, pure spiccava nel campo immenso, lumbigio ceruleo che giù verso l'oriente si andava sfumando leggermente in un giallo roseo. Più giù all'orizzonte si stendevano a lunghe falde inuguali poche nuvole tra l'azzurro e il bruno, le più basse orlate al di sotto di una striscia quasi di fuoco che di mano in mano si faceva più viva e tagliente. Da mezzogiorno altre nuvole ravvolte insieme, leggere e soffici per dir così, s'andavano lumeggiando di mille colori senza nome. Quel cielo di Lombardia, così bello quanto è bello, così splendido, così in pace. Eppure Renzo non si accorge di questa aurora. Non vede l'ora di allontanarsi, avrebbe notato la differenza col suo paese, l'alba al suo paese, invece non si accorge di niente, la natura è quasi agisce nella sua dolcezza e nella sua bellezza, al di là di quello che l'uomo stesso si avvede. E Renzo è tutto, vuole allontanarsi, vuole scappare, quindi rifà la strada al contrario, passa i campi, passa la sodaia, passa le macchie, arriva al bosco e finalmente sta alla riva dell'Adda. E quindi qui trova un barcaiolo e lo chiama, e questo, senza dire niente, gli dà un passaggio. Al principio lo rimprovera perché lui prende il remo, poi quando vede che Renzo sa remare non gli dice più niente, quindi arrivano abbastanza in fretta dall'altra parte. E quando vede la città dice Bergamo è quella? E il barcaiolo dice la città di Bergamo, rispose il pescatore. E quella riva lì, dice Renzo, è bergamasca? Terra di San Marco, dice l'altro orgoglioso. E Renzo dice viva San Marco, pieno di gioia, finalmente era arrivato dall'altra parte e nessuno più lo poteva prendere perché stava in territorio straniero, non stava più sotto Milano e quindi sotto la Spagna. E quindi a un certo punto lo paga a questo barcaiolo, che era un pescatore, gli dà quello che deve, si salutano e dice Manzoni: questo faceva questo servizio di solito con i contrabbandieri e con i banditi, quando però non lo vedevano né esploratori né gabellieri e né birri. Senza volere, dice Manzoni, più bene ai primi che ai secondi, cercava di soddisfarli tutti, perché era di quell'imparzialità, dice Manzoni, che è la dote di chi è obbligata a trattare con certuni ed è soggetta a rendere conto a cert'altri. E quindi lui se la cavava brillantemente, senza farsi vedere da nessuno, aiutava i contrabbandieri, quando lo vedevano non faceva niente, quindi cercava di barcamenarsi in questa sua vita tra il legale e il non legale. Beh, fatto sta che Renzo finalmente è arrivato nella zona di Bergamo, però anche qui si gira indietro e dice ne sono proprio fuori. E poi sta lì, maledetto paese, quindi quel paese che l'aveva fatto soffrire, era dovuto correre, fuggire alla polizia, avevano tutte le peripezie che voi abbiamo visto insieme. E quindi però poi si ricorda
che quell'acqua è passata sotto il ponte, cioè sotto il ponte di Lecco, che era quello per antonomasia, e quindi era passato sotto gli occhi del suo amore, della sua ragazza, e quindi gli viene da piangere, si commuove e dice: ma quel che Dio vuole, quel che Dio vuole. E quindi si riprende lui stesso e dice: la provvidenza mi ha aiutato fino adesso, mi aiuterà anche per l'avvenire. E quindi si arrampica, si inerpica per questa salita che lo porta a Bergamo. Logicamente vede anche qui miseria, gente che chiede l'elemosina, gente che ara a malapena, a malincuore, e si rende conto che anche qui c'è la penuria, c'è la carestia. Però si fida di Dio. Ormai ha fatto questo cammino. Quel cammino da Milano a Bergamo è un cammino anche spirituale, oltre che di peripezia, vera e propria, una peripezia anche spirituale in cui ha messo tutta la sua fiducia solamente in Dio. E quindi adesso lui si sfida solamente di Dio ed è tranquillo. E quindi a un certo punto, che cosa fa? C'ha fame, quindi dice: ma adesso mi presento a mio cugino morto di fame, dice: che figura faccio? Quindi passa in un'osteria, conta i soldi che ha, ancora c'ha un bel gruzzoletto, quindi entra, mangia e poi quando esce trova dei mendicanti vicino alla porta, due donne. Una che sta allattando un bambino che piange perché non c'è più latte, perché la mamma chissà da quanto tempo non mangiava, e un uomo vicino che semmai aveva pure dei vestiti ancora decenti, ma probabilmente era di miseria. La miseria, la carestia si stava facendo sentire sempre più forte e l'aveva ridotto in quello stato. Allora Renzo che fa? Prende tutti i soldi che ha in tasca, li dà tutti a questi e poi dice: la c'è la provvidenza, la c'è. Cioè, c'è la provvidenza. Se Dio si è servito di me, che vengo da lontano, che sono stato perseguitato, che ho dovuto correre via per non essere presi dalla polizia, e si è servito di me per far sopravvivere questa famiglia, come si fa a non pensare che, ecco, che Dio esiste, che si è servito di me? E quindi Dio diventa una presenza reale per Renzo, cioè una forza che trasforma il rapporto con il presente. E quindi lo raccorda, diciamo così, lo unisce a un destino molto più grande di noi. Noi possiamo diventare mezzi di Dio, anche se non ce ne accorgiamo, in quest'ottica grandissima in cui non ci rendiamo conto, se siamo disponibili, come è stato Renzo, possiamo diventare tutti. E quindi il nostro Renzo, dopo aver fatto, arriva senza una lira, non c'ha più un soldo, però si sente felice perché ha tastato la presenza di Dio attraverso lui stesso. E quindi è felice, dice: ma sì, la penuria finirà, ci sarà la fine della carestia, rinasce la furia dei lavori, avranno bisogno ancora di operai. E poi dei sacerdoti ci sono, dei curati ce n'è dappertutto. E quindi la farò venire, quindi pensa che tutto, lo vede tutto in positivo. E quindi in questo modo arriva al paese. Da lontano riconosce un edificio molto grande con tante finestre lungo e riconosce che è una filanda, e quindi va lì a chiedere di Bortolo Castagnani, che sarebbe il cugino, e gli rispondono: il signor Bortolo. Scapperi, è una persona importante, mio cugino, infatti è del factotum, lo vedremo, del filatoio. E quindi dice: ma quando lo vede Bortolo si abbraccia, dice: ma proprio adesso deve venire che c'è la crisi, ci avevo mandato a chiamare tante volte. E lui racconta tutto quello che era successo, e poi Bortolo ricorda: ah sì, Lucia, sì, quella ragazza che stava sempre così composta in chiesa e che quando si passava davanti a casa lavorava sempre, si sentiva sempre la filanda, il filatoio che stava in azione. Quindi la ricorda come una ragazza molto pia in chiesa e molto laboriosa. È un altro aspetto che noi sappiamo.

di questo personaggio così caro a Manzoni. E quindi si informa anche della situazione di Venezia, della situazione economica di Bergamo e quindi di Venezia, perché stava sotto Venezia. Allora dice Bortolo: noi qui facciamo le cose con molto più intelligenza che a Milano. Dice: la città ha comprato 2.000 somme di grano da un mercante che sta a Venezia, è il grano che viene dalla Turchia, ma tanto, o dalla Turchia o no, è grano e quindi si fa farina. Però i rettori di Verona e di Brescia chiudono i passi. Allora che fa Bergamo? Manda Lorenzo Torre, che era, secondo Bortolo, uno che sapeva parlare molto bene, che significa saper parlare bene, avere una cultura, sottolinea sempre Manzoni. E quindi dice: e questo qui ha saputo parlare tanto bene che gli hanno dato il lasciapassare subito. Però poi Giovan Battista Biava, che era il nunzio di Bergamo a Venezia, ha fatto capire che anche il contrario, cioè la campagna, tutti i dintorni di Bergamo avevano bisogno di qualcosa da mangiare, e quindi il Senato del Veneto ha cacciato altre 4.000 staie di miglio, e anche con quello si fa farina. Quindi la situazione è abbastanza positiva a Bergamo, e logicamente questo appunto incoraggia: cioè, non ti preoccupare, il posto andremo a parlare col mio padrone, quindi vedrai che qualcosa uscirà. E rassicura Renzo, dice: conta su di me, puoi contare su di me, Dio mi ha dato, il Signore mi ha dato del bene, proprio queste sono le parole di Bortolo, quindi non ti preoccupare, conta su di me. E quindi si informa poi di Renzo. Renzo dice: non c'ho manco una lira. E infatti vi ricordate che aveva speso gli ultimi per darle in elemosina, e quindi lo porterà, lui Bortolo dice che lo porterà dal suo padrone, però lo avvisa che lo chiameranno Baggiano. Baggiano, come vedevo dire, è una parola un po' sciocco, come noi diremmo terrone, un po' offensivo. Però allora Renzo subito si alza, dice: ah, io non sopporto queste cose, cioè, calmati, perché qui è un'abitudine dire così a quelli che vengono dal milanese e quindi da Lecco. E quindi dice: ricorda di quello che ti è accaduto al paese, invece di stare tanta per il sottile a pensare le parole, agli epiteti che usano qui. E quindi, logicamente, Renzo si tranquillizza, accetta pure l'epiteto e va a trovare questo lavoro insieme al cugino. E dice Manzoni: tutto andò secondo la provvidenza, perché i pochi soldi e la casa di Renzo furono tutti requisiti e la casa fu messa a soqquadro. E quindi vediamo che succede. Abbiamo visto quindi Renzo come è maturato, come adesso è più sereno, si è affidato, vede tutto in positivo. Quando uno si affida a Dio non può che vedere in positivo, anche durante i momenti più tragici. E che era successo? Adesso Manzoni torna un po' indietro, fa un flashback, torna indietro e dice che proprio mentre Renzo arrivava a Bergamo, cioè in contemporanea con questo che noi abbiamo visto, stava succedendo qualcosa al paese di Renzo. È arrivato proprio quel giorno il dispaccio al podestà di Lecco per cercare un certo Lorenzo Tramaglino, scappato alle forze pubbliche. Si perquisisce la casa, si chiedono informazioni a tutti quelli del paese. Chiamarsi, dice Manzoni, Tramaglino è una disgrazia, una vergogna, un delitto. Vediamo l'assurdità, come Manzoni sottolinea tutte le incongruenze dell'essere umano. Adesso sottolinea che i poveri familiari di Tramaglino, solo perché era ricercato, erano tutti malvisti e tutti additati: no, quello è un Tramaglino, eccetera. Come succede purtroppo, succede sempre, seguendo questo senso comune che Manzoni odia, questo modo di fare tutti uguali. Ma ragioniamo, ci spinge al ragionamento. Vi ricordate come pensare e meditare? Quindi pensiamo e meditiamo prima di agire. Che c'entra se uno ha commesso un delitto, a tutta la famiglia, tutti vengono incolpati, tutti i parenti anche alla larga, basta avere quel cognome. Quindi Manzoni ci fa riflettere veramente su una ricerca della verità, perché qui nessuno la vuole sentire la verità, e invece Manzoni la cerca con tutte le forze. E quindi si vocifera sotto sotto, dice: Capperi, ma chi sarà stato a creare tutto questo caos al povero Renzo? Sapevano tutti che era un bravo ragazzo. Indovinate a chi pensano? Pensano a Don Rodrigo. E invece dice Manzoni: a volte si fa torto anche ai birbanti, perché Don Rodrigo non aveva nessuno, non era certamente stato lui a procurare tutti questi disagi a Renzo. Però, dice Manzoni, fu talmente felice che è come se l'avesse fatto lui, perché se ne compiace. E Attilio, che doveva andare

dal conte zio, si era bloccato l'11, aveva saputo, si era venuto a sapere, doveva partire proprio il 12 in quel frattempo, e invece viene a sapere di questa sommossa e sì, non va a Milano perché aveva fatto vari sgarri a varie persone e quindi aveva paura che la gente, specialmente in momento di sommossa, potessero fargli del male, quindi non si era mosso. Però appena aveva visto che arrivava questo dispaccio al podestà di Lecco per cercare Lorenzo Tramaglino, si era tranquillizzato. Ormai era tutto in ordine, si era ricostituito l'ordine di prima, poteva partire tranquillamente per Milano per andare a parlare col conte zio. E quindi le circostanze, allora, a questo punto, mentre Attilio va dal conte zio, arriva la notizia arriva il Griso. Che cosa dirà il Griso? Ha saputo le notizie di Lucia. Che cosa dirà? E adesso vedremo che cosa dirà il Griso di Lucia, che cosa è venuto a sapere.

Abbiamo visto prima tanti protagonisti all'interno di questo Carnevale del Sorriso. Ora abbiamo il dottor Paolo Perucci, che è il direttore dell'Istituto

0: Beniamini di Falconara. Dottore, innanzitutto grazie e benvenuto tra noi.
1: Grazie, grazie a voi che siete venuti a darci un po' di immagine anche esterna rispetto a questa bellissima manifestazione che ormai facciamo da tantissimi anni, che sta riuscendo bene, come d'altra parte l'altra manifestazione che facciamo di solito ad ottobre a Falconara, che è il Festival della Musica Impossibile. Sempre una manifestazione per tutti i centri di riabilitazione, i centri diurni, i centri sociali delle Marche, che ormai è diventata anche quella una bellissima tradizione e vede protagonisti soprattutto le persone più deboli, i disabili in questo caso.
0: Dottore, lei è il direttore del Centro Egidio Beniamini e Fondazione Dognocchi. Ci può dare una spiegazione un pochino più concreta di cosa si tratta?
1: Dunque, questo centro che fa quest'anno 50 anni è entrato nell'89 nella famiglia più ampia della Fondazione Dognocchi e con diciamo dei vantaggi non indifferenti, perché vivendo una realtà più ampia a livello nazionale ovviamente si hanno dei vantaggi oggettivi. Questo centro, dicevo, è iniziato con un'assistenza per i disabili nel 1965, poi pian piano si è allargato, è diventato sempre più un centro di riabilitazione specializzato per bambini e poi successivamente anche per adulti. Per darvi delle cifre, a grandi linee, così proprio veloci, trattiamo circa 5.000 pazienti all'anno, di cui circa 1.000 bambini. Poi abbiamo all'incirca 200 operatori che lavorano in questo centro e il centro è disposto, dislocato fondamentalmente a Falconara come sede principale, e abbiamo 7 ambulatori esterni, 3 in Ancona, uno a Camerano, uno ad Osimo, uno a Fano ed uno a Senigallia.
0: Allora, è un'eccellenza?
1: Ma guardi, lo devono dire gli altri, noi è bene che non lo diciamo.
0: Io questa domanda la faccio perché oggi, facendo una ricerca proprio su tutto l'istituto eccetera, è uscita fuori per questa cosa qua e dico: il Centro Beniamini è un'eccellenza nella riabilitazione.
1: Ma guardi, ripeto, questa è una cosa che devono dire gli altri, noi ce la mettiamo tutta, facciamo il possibile e anche forse a volte l'impossibile. Certo che trattiamo un sacco di situazioni particolari, con difficoltà anche, e trattiamo anche delle situazioni che sono al limite, diciamo, anche della riabilitazione. Ci riusciamo spesso abbastanza bene, qualche volta non ci riusciamo, però va bene, l'importante è che la maggior parte delle volte ci riusciamo bene.
0: Direttore, oggi la televisione nazionale ha mostrato delle immagini brutte di alcune persone che si relazionano nei confronti delle persone in difficoltà in maniera non corretta. In passato c'è stata un po' una storia anche su del personale che collaborava con il Beniamini. Non voglio entrare in merito perché poi noi che facciamo informazioni abbiamo sempre questo vizio di dare informazioni brutte, invece guardiamo l'aspetto bello e le voglio chiedere proprio questo qua: che tipo di rapporto c'è con questo personale?
1: Dunque, il rapporto col personale è ottimo, noi coinvolgiamo la gente, ci collaboriamo. Nel caso specifico a cui lei si riferisce, devo dire che non è un personale dipendente nostro, è un personale che dipende dalla scuola, con la quale collaboriamo e quindi in qualche modo siamo stati coinvolti in questa questione, però non è personale nostro. Con questo non voglio dire che non siamo stati toccati fortemente dalla cosa. Tuttavia devo dire questo, a precisazione su questa questione specifica, poi veramente è un punto molto difficile che preferirei magari lasciare in mano ai magistrati, se volete, coloro che fanno le indagini eccetera. Il punto di sostanza è questo, che fino a che non c'è una condanna io sarei molto cauto su queste cose, non perché voglio prendere le difese, perché se ci sono stati dei fatti gravi vanno comunque punite le persone, però sarei molto cauto, perché non sono successi fatti come quello che abbiamo visto questi giorni in TV o altri, cioè c'è stato un intervento forte da parte della magistratura. Qui c'è un'indagine ancora in corso, ci sarà sicuramente un'udienza preliminare, ci sarà un processo probabilmente, forse non si sa se ci sarà, quindi è tutto un discorso un po' diverso, da vedere.
0: Ma sicuramente io sono d'accordo con lei, ma noi che facciamo informazioni cerchiamo sempre le cose brutte, poi magari ci dimentichiamo che sono delle feste belle come quelle stasera, che sono comunque frutto di tanto lavoro e anche di tanti operatori. Essere il direttore dell'Istituto Beniamini, la

0: trasmissione?
1: Ma senz'altro, per me, io ho fatto una scelta molto particolare di vita, quindi ho lasciato un lavoro tanti anni fa che facevo molto volentieri, ci stavo molto bene, però a un certo punto ho voluto cambiare questo lavoro che facevo, che era più dedito ai soldi, per invece dedicarmi all'assistenza e all'aiuto delle persone più deboli e più fragili della società. Ho cercato di mettere a posto anche dal punto di vista economico, visto che questa è un po' la mia formazione, questa struttura. Tuttavia non bisogna mai esagerare, perché le persone sono persone e vanno trattate come tale, vanno messe al centro di ogni attività. Il problema qual è? Il problema è che nella quotidianità, nel modo di pensare comune, a volte si ritiene che chi fa un'attività rispettando i principi economici contemporaneamente non riesce a assistere bene le persone malate, i pazienti, i disabili, eccetera, eccetera. Questo secondo me non è vero, si può coniugare la solidarietà con l'efficienza. Questa è una realtà che io ho ascoltato molte volte anche dai nostri cari vescovi e secondo me è una cosa che si può fare.
0: Direttore, questa festa è in collaborazione con altre realtà che si impegnano nel sociale. Secondo lei quanto è importante la collaborazione nell'impegno sociale?
1: Ma guardi, secondo me è molto importante, perché noi oggi viviamo delle difficoltà oggettive, la società lo vediamo ogni giorno, presenza delle povertà nuove, no? Pensiamo agli immigrati che fino forse a qualche anno fa nemmeno c'erano, se non in piccole entità, piccoli numeri. Oggi è diventato un fenomeno devastante che va preso in considerazione in maniera molto seria. Se non c'è collaborazione all'interno del mondo che della solidarietà, praticamente rischiamo di fare tutte isole, ognuno va per conto proprio, e invece ci vuole un coordinamento, una collaborazione, e questo anche da parte delle istituzioni, che invece a volte, come posso dire, si tirano indietro e non sono sensibili su alcune questioni di questo genere.
0: Sono pienamente d'accordo con lei, poi la collaborazione fa crescere un po' tutti quanti, invece a volte c'è queste piccole isole, come diceva lei. Direttore, siamo al termine di questa bellissima chiacchierata, siamo nell'anno della misericordia, questo giubileo così importante. Un messaggio di speranza ai nostri telespettatori?
1: Guardi, io mi auguro che la gente possa crescere nella sensibilità verso le povertà. Questo ci raccomanda soprattutto il Papa Francesco, che è un grande. Quindi io mi auguro che questo sia per i credenti che per i non credenti sia un messaggio di grande speranza. Aiutare i poveri, quelli che hanno bisogno. Questo è il messaggio di speranza che vorrei dare.
0: Dottor Paolo, grazie. Grazie, in bocca al lupo, buon lavoro e grazie di tutto. Grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Pace e gioia a tutti. Molti grandi santi e anche tanti papi hanno esortato l'umanità, la cristianità, a consacrarsi ai cuori di Gesù e di Maria. E potremmo chiederci perché già la vita col battesimo non è una vita offerta e donata a Dio? Col battesimo certamente la vita divina entra in noi e noi porteremo per sempre questo sigillo. Con la libertà personale, durante la nostra vita quotidiana, noi facciamo delle scelte che possono andare, secondo la linea del nostro battesimo, o ci possono portare lontani. Per cui c'è un ventaglio di modi di vivere la nostra cristianità tanto diversa. C'è il cristiano della domenica che fa il giusto necessario proprio per dire mi salvo facendo il minimo indispensabile. C'è chi magari vive la legge divina però non fa qualcosa in più. C'è invece chi si rende conto che amare Dio, amare Gesù e amare Maria è amare coloro che ci hanno amato e che ci amano con tutto il loro cuore. Gesù ha mostrato il suo cuore a Santa Margherita Maria, ma anche a Santa Gertrude e ad altri santi, dicendo: questo è il cuore che ha tanto amato gli uomini e non riceve in cambio che indifferenza. Allora la differenza è questa: io posso amare Dio, ma voglio tenere per me la mia vita, faccio qualcosa che va bene, magari cerco di non peccare, di rimanere un po' nelle linee tra le righe che Dio mi ha tracciato, però tengo in mano la mia vita, le mie decisioni, quello che devo fare. La differenza di chi si consacra a Gesù e a Maria lo fa veramente, non soltanto come un atto esteriore, perché c'è anche chi si consacra, cioè recita una consacrazione, ma non lo fa con tutto il cuore, cioè nel senso quantomeno non vive quello che recita. Consacrarsi a Gesù e a Maria è dire: io ti regalo la mia vita, quindi la mia vita non mi appartiene più, io ti dono i miei pensieri, il mio corpo, le mie giornate, le mie decisioni, i miei affetti, tutto appartiene a te. E dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, grande innamorato di Maria, che ha scritto il Trattato della vera devozione a Maria, cioè c'è una grande differenza tra quelli che vivono una devozione esteriore, che è anche buona, dei rosari, dei pellegrinaggi, porto un cero, porto un ex voto, e tra quelli che dicono: madre, io ti do la mia vita, voglio vivere quello che tu vuoi, voglio vivere come tu vuoi, voglio che tu mi insegni a vivere come ha vissuto Gesù. Queste, dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, sono anime distaccate dalle cose della terra, sono anime che hanno una croce nella mano e il Vangelo nell'altra, che vivono veramente come i primi apostoli. Ha detto il Papa che adesso è in cielo, Benedetto XVI, la Chiesa vive una grande crisi, lo vediamo tutti. Un momento difficile, un momento nel quale vediamo le chiese spopolarsi, e lui dice: ci sarà un momento veramente di purificazione della Chiesa e saranno proprio le anime particolarmente consacrate al cuore immacolato di Maria e di Gesù, anime ardenti che pregheranno, doneranno se stesse per il Vangelo. Queste anime potranno essere nelle famiglie, nelle comunità, nelle parrocchie, non saranno le masse, ma piccoli focolai che faranno rifiorire la Chiesa a un nuovo tempo di primavera, come nel primo tempo della Chiesa, della sua fondazione, 12 apostoli e un certo numero di discepoli portarono il Vangelo nel mondo, così sarà per il rinnovamento della Chiesa. E la Madonna ha detto a tantissimi santi, nonostante le grandi prove, e potremmo dire che questo è il tempo di Satana, il Satana regna, Satana devasta i cuori, per questo dobbiamo legarci a Maria, ma alla fine il suo cuore immacolato trionferà. Quindi la differenza tra chi non fa questo atto di consacrazione a Gesù e a Maria e chi lo fa è abissale. Praticamente io dico a Maria, a Gesù con la consacrazione: prendimi, sono completamente a tua disposizione. Io mi consacro a te, mi regalo a te, io sono un tuo dono.
e quindi la mia vita non la vivo più in funzione delle mie scelte, dei miei progetti. Certamente siamo sempre liberi di pensare, di progettare, ma tutto lo mettiamo sotto il vaglio della volontà di Dio. E secondo i santi la consacrazione è una scorciatoia per arrivare in cielo. Cioè, mentre diventare santi con le nostre scelte, con le nostre idee, e con, diciamo, con, anche con le nostre devozioni personali, spesso ci fa allungare il percorso, invece affidarsi totalmente a Gesù e a Maria, dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, è come la differenza che ci può essere, come chi vuole fare una statua prendendo l'argilla e farla di sana pianta, o come chi prende una prende dell'argilla, la mette in uno stampo e la statua si fa subito, no? Esce dallo stampo perfetta. E così è chi si consacra a Gesù e a Maria. Diamo la nostra anima che viene calata in questo stampo che sono i loro cuori, perché i nostri cuori siano ispirati dai loro cuori. Quindi consacrarci a Gesù e a Maria è chiedere di avere i loro sentimenti di mitezza, di umiltà, di dolcezza, di mansuetudine, di pace, di gioia, di grande compassione per le anime. Quindi vedete, è importante, io vi invito a fare questo atto di consacrazione, perché veramente i cuori di Gesù e Maria regnino nei nostri cuori, nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità. Amen.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo,

0: Io sono Giovanna, vengo dalla provincia di Venezia, vengo qui in questa terra benedetta a incontrare sempre la Vergine Maria, la regina della pace, da ben 23 anni. Qui è nata anche una vocazione, io ho tre figli, mio terzo figlio è frate, con l'incontro anche di Padre Ioso, poi successivamente ho incontrato anche Radia Maria e così, ecco, la Madonna mi ha preso per mano, ha toccato il mio cuore. E vengo sempre in questa terra benedetta, ecco, a ringraziarla per tutti i doni che comunque la Vergine Maria ha fatto. Ecco, il suo cuore immacolato trionferà in questo pellegrinaggio. Presento tutti i giovani, le famiglie, tutti i sacerdoti, la Santa Chiesa, perché possa veramente la Vergine Maria compiere tante grazie. Grazie, oh mamma cara, e grazie di cuore.
1: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Buon pomeriggio a tutti e a tutte. Ecco questo nuovo incontro di Catena d'Amore. Ascolteremo i vostri messaggi e intanto ecco, vi dico che saremo anche in collegamento con l'adorazione eucaristica e quindi offriremo ecco, le vostre preghiere davanti al Signore. Ecco, poi tra poco vedremo ecco, anche la presenza del Santissimo. Ecco, possiamo fare una preghiera insieme nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ecco. Intanto iniziamo a leggere i messaggi che ci sono arrivati in attesa delle vostre telefonate. Ci scrive Fortunata da Pavia, chiede preghiere per le sue intenzioni, per Antonietta, per il marito che è deceduto da poco e per questo hanno problemi economici e chiede appunto soprattutto di pregare per il figlio Stefano e la figlia Alessandra e le loro famiglie. E poi abbiamo Evelina dal Piemonte. Chiede preghiere per il figlio Andrea che è malato. Ecco, allora preghiamo un'Ave Maria per questi nostri amici. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, abbiamo ancora Maria Antonietta, chiede appunto di pregare per la sua salute, ma soprattutto per il figlio Andrea di 18 anni che si trova attualmente in carcere, anche se è seguito fin dall'adolescenza dai servizi sociali. Poi abbiamo la professoressa Grazia, chiede preghiere per lei, la sua famiglia, per i suoi figli, perché siano liberati dal maligno. Poi abbiamo ancora Lina da Roma, chiede preghiere per la guarigione di lei, per suo marito, per una bambina che deve nascere in questi giorni, per i suoi amici e parenti e soprattutto per la pace nel mondo. Ecco, ci uniamo a questa preghiera soprattutto per la pace nel mondo. A causa, ecco, anche soprattutto in quelle zone di conflitto. Allora preghiamo, ecco, un Padre nostro per queste persone. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ecco, come vi dicevo, ecco, possiamo offrire le vostre preghiere ecco, davanti al Santissimo. Siamo in attesa ecco, delle vostre telefonate, intanto vi dico, potete leggere anche il numero in sovraimpressione 075 81 3635. Abbiamo ancora Rosa Angela da Ciampino, chiede preghiere per lei e per i suoi figli, per la guarigione e per la pace nel mondo. Rosa da Sicilia, prega per l'amico Angelo, per Angela. Che so, hanno affetti, sono affetti da tumore e per la pace in questo momento di guerra. Preghiamo ancora per Alessio, per le sue difficoltà, per la sua salute, per le amarezze,
e ha molta difficoltà, e per la difficoltà a comunicare con le altre persone. E poi abbiamo Enrica. Mi parla del suo stato di salute in questo periodo e chiedo preghiere per lei ancora con tosse e spossatezza. Poi abbiamo Carla da Cuneo, chiede preghiere per Paolo per il suo lavoro. Scusate, e poi abbiamo ancora da Livorno, vorrei chiedere preghiere per Raffaella che sta eseguendo controlli medici oncologici e spero sia tutto un falso allarme. E poi ancora preghiere per Tania, che ha una malattia autoimmune e si sta indebolendo sempre più, perché la sua fede si rafforzi e la sua salute venga preservata il più possibile. Questo, ecco, ci scrive Raffaella. E poi abbiamo Mario di Ceccano, chiede intenzioni di preghiere per Rossi Sofia, una bambina di 2 anni che ha una malattia rara, non mangia e non cresce e non parla e non può camminare, è di Alatri. Allora chiediamo una preghiera a Maria e preghiamo l'angelo custode, ecco, di Sofia. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, abbiamo ancora Daniela. Chiede preghiere per capire se l'uomo che ha conosciuto, Vito, è un disegno di Dio per la sua vita matrimoniale. E poi prega anche, chiede di pregare anche per lei, perché si possa affidare sempre più a Gesù. E poi abbiamo ancora Giovanna Puglisi dalla Sicilia. No, scusate, Giuseppina, affido alla misericordia di Dio mio figlio Sebastiano, che abbia pietà, lo guarisca da una grave malattia psichica, da una grave dipendenza, e perché gli possa donare pace e gioia. E poi abbiamo anche, chiede di pregare anche per Leonardo, per la sua conversione e la famiglia. E poi abbiamo Giusy da Cianciana. Chiede di pregare soprattutto per la pace nel mondo. E poi abbiamo lui.

0: Gida Nola chiede preghiere per la sua guarigione. Ecco, affidiamo allora a Gesù tutti questi nostri amici. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. È arrivata una telefonata, pronto?
1: Pronto, sorella, buonasera.
0: Buonasera. Piacere,
1: Sono Gianni dalla provincia di Firenze, sorella.
0: ci dica.
1: Piacere, avevo bisogno di una preghiera guarigione per me.
0: Sì, ecco, possiamo pregare insieme se vuole.
1: Sì, sorella, sì.
0: Ecco, allora preghiamo facciamo una preghiera a Maria. Ave Maria, di
1: Maria, piena di
0: grazia,
1: grazia.
0: il Signore è con te. Tu
1: Tu
0: sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, la affidiamo a Maria. Prego,
1: sorella, buona serata.
0: grazie altrettanto. Ecco, grazie. Ecco, allora continuiamo con i messaggi che ci sono arrivati. Allora abbiamo Stefano da Foligno. Chiede preghiere appunto perché possa trovare per Gabriele. E poi abbiamo Federica dalla provincia di Verona, chiede preghiere per l'amica Susanna per le sue intenzioni. Aumenta la mia fede, o Signore, apri, anzi, spalanca il mio cuore affinché possa fare la tua volontà, perdonando e avendo misericordia per chi mi sta accanto lungo il mio cammino. E poi abbiamo Vanna da Modena. Ah, intanto ascoltiamo una telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, pronto?
1: Buonasera.
0: Buonasera, il suo nome?
1: Sono Rosina.
0: Piacere, Rosina, prego.
1: Senta, io voglio fare una preghiera per una famiglia che ha due ragazzi, Andrea e Daniele, che purtroppo i genitori sono lontani dalla chiesa e la nonna non può fare niente per questa famiglia. E ha chiesto preghiera perché questi bambini vorrebbero entrare nella chiesa cristiana, nella nostra religione, però i genitori sono molto lontani da questo e la nonna soffre, i ragazzi pure perché vorrebbero un aiuto.
0: Va bene, allora possiamo pregare un angelo custode, per questi bambini. Ecco,
1: Senz'altro.
0: angelo di Dio, che
1: Dio,
0: sei il
1: sei il
0: mio
1: mio
0: custode,
1: custode,
0: illumina,
1: illumina.
0: custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Ecco, e speriamo che possano davvero
1: Trovare un po' di
0: entrare
1: pace
0: nella
1: nella
0: nostra
1: casa,
0: chiesa, ecco,
1: sì.
0: a chiedere il battesimo. Bene.
1: Senz'altro. Grazie, buona serata.
0: Buonasera. Ecco, continuiamo con i nostri messaggi. Abbiamo, ecco, Maria, Grazia da Madrid, chiede preghiera affinché il figlio Francisco indirizzi la sua vita sulla retta via. E poi abbiamo Lucia da Lanciano, chiede preghiere per lei, per la sua salute e per tutti. E poi una preghiera per tutte le persone che soffrono, per quelle che sono sole, per i gruppi di preghiera. E poi un'altra telefonata, pronto?
1: Sì, buonasera, pace bene.
0: Pace e bene.
1: No, telefono dalla Sicilia. Chiedo preghiera di pace, serenità per la guarigione, la liberazione, tutte le necessità di tutta la nostra vita. Poi prego lo Spirito Santo

0: mio figlio con problemi di salute,
1: Certo.
0: specialmente uno che sta più male e l'altro per la guarigione definitiva, se nella volontà del Signore.
1: Certo, allora possiamo fare una preghiera allo Spirito Santo. Preghiamo un Gloria. Gloria al Padre,
0: Padre
1: al
0: e al
1: Figlio
0: Figlio
1: e allo
0: e allo
1: Spirito Santo,
0: Spirito Santo,
1: come era nel
0: come
1: principio, ora e
0: era
1: sempre,
0: sempre
1: nei
0: nei
1: secoli
0: secoli
1: dei secoli.
0: dei secoli.
1: Amen.
0: Amen.
1: Ecco.
0: Poi ho dimenticato a dirle che volevo anche affidare a San Giuseppe per il lavoro assiduo dei miei figli, che in questo momento c'è un momento di crisi nel lavoro,
1: Ho
0: e anche
1: capito.
0: perché la loro salute non gli permette più di tanto e hanno tanti problemi.
1: Ho capito, ecco. Bene, lo affidiamo a San Giuseppe anche all'intercessione di Maria e Gesù. Prego.
0: Grazie, grazie. Ti vuoi di varie avversioni per la pace nel mondo e la fine delle guerre.
1: Certo, ci uniamo anche noi. Grazie. Pace
0: Grazie, e
1: e bene.
0: continuate a pregare sempre per
1: Certo, sempre. Ecco,
0: noi. Un
1: grazie.
0: abbraccio, sorella.
1: Anche a lei, grazie. Buon pomeriggio. Ecco, allora continuiamo. Abbiamo Nadia. Vorrei mettere mie intenzioni di preghiera per le persone che soffrono in tutto il mondo, gli anziani, i bambini, i malati, per la pace nel mondo, per le anime del purgatorio, per i nostri nemici, per la conversione dei peccatori, per il Papa, per i sacerdoti e seminaristi, per tutte le coppie, per i diversamente abili e le loro famiglie, per le famiglie che hanno perso un caro, per i bambini che hanno subito violenza e per la mia famiglia. Ecco, queste sono le preghiere di Nadia. Intanto ascoltiamo un'altra telefonata. Pronto?
2: Pronto, sono la mamma di Andrea, che ha la sclerosi multipla, diciamo sempre, perché mi dà che conforto, pregate per lui che vi ha proprio bisogno, perché non sta niente bene. Io prego, però ho trovato il vostro canale e mi dà tanto conforto.
1: Bene, suo nome?
2: Io sono Evelina.
1: Ecco, bene, Evelina. Vuole fare una preghiera in particolare?
2: Sì, voglio fare una preghiera, un'Ave Maria per Andrea e un Padre nostro per i miei cari che sono in cielo.
1: Ecco,
2: Subito la protezione di San Carlo Acutis.
1: certo. Ecco, allora possiamo pregare insieme. Ave Maria,
2: Piena di
1: piena di
2: grazia,
1: grazia, il
2: il
1: Signore è
2: Signore è con
1: con
2: te.
1: te. Tu
2: Tu sei
1: sei
2: benedetta
1: benedetta
2: tra
1: fra le
2: le donne.
1: donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ecco, grazie Evelina, preghiamo per lei e per suo figlio.
2: Ma
1: Certo, Andrea.
2: tanto,
1: Prego,
2: tanto, tanto. Grazie.
1: ecco, arrivederci. Ecco,
2: Arrivederci.
1: abbiamo ancora, ecco, Concetta da Palermo, ci espone un problema e ecco, lei chiede appunto di pregare per questo problema, ecco, di condominio. Allora ci uniamo alle tue preghiere e poi abbiamo ancora Carola da Palermo. Buongiorno, chiedo preghiere per Concetta per il personale sanitario, perché non si comporta bene, e poi ancora per quelli che per quelli che la operano, e poi abbiamo ancora appunto Luigi Castellano d'Annola, chiede preghiere per la guarigione, e poi abbiamo Eva dalla provincia di Nuoro, chiede preghiere per la guarigione dal tumore al seno e alle ossa. Affido al Signore i miei figli Alessandro, Francesco, Michele e il marito Mirko. Ecco, allora ci uniamo a queste preghiere, le presentiamo davanti al Signore. Eva, preghiamo: gloria al Padre, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, adesso concludiamo questa prima parte di Catena d'Amore, ci vediamo dopo l'intervallo pubblicitario. Grazie.

0: Eccoci di nuovo insieme in questa seconda parte di Catena d'Amore per ascoltare i vostri messaggi, le vostre telefonate e presentare le vostre intenzioni di preghiera per i vostri cari davanti al Santissimo, a Gesù presente, ecco, attraverso l'adorazione eucaristica. Siamo in diretta infatti con l'adorazione a cui presenteremo proprio tutte le vostre intenzioni. Intanto continuiamo con i nostri messaggi. Abbiamo Anna Luisa da Agrigento, chiede preghiere per la sua famiglia e le necessità spirituali, materiali, per la salute e per la pace tra le nazioni. E poi abbiamo Mercedes, chiede di pregare per la pace nel mondo, soprattutto anche per la sua famiglia. E poi abbiamo Carmela da Palermo, chiede preghiere per la sua salute perché possa migliorare sempre più le preghiere, sempre più appunto anche per i suoi familiari. E poi abbiamo Marco da Roma. Intanto ascoltiamo un'altra telefonata. Pronto?
1: Pace
0: Pronto?
1: bene.
0: Pace bene.
1: Sono Maria da Bari.
0: Buon pomeriggio,
1: Mi
0: Maria.
1: sente?
0: Sì, la sento benissimo.
1: Ah,
0: Prego.
1: quindi vorrei pregare insieme per mio figlio Andrea che si trova in carcere ed è una situazione troppo brutta per lui e per noi famiglia. Essendo un nucleo molto buono e sano.
0: Ho capito, va bene. C'è una preghiera che vuole pregare in particolare?
1: Sì, Padre nostro e Ave Maria.
0: Ecco, allora preghiamo Dio Padre, Padre di tutti. Padre nostro che sei nei
1: Padre
0: cieli,
1: nostro che sei nei cieli, sia
0: sia santificato
1: santificato
0: il
1: il
0: tuo
1: tuo
0: nome,
1: nome,
0: venga il
1: venga
0: tuo
1: il tuo
0: regno,
1: regno.
0: sia
1: Sia
0: fatta la
1: fatta
0: tua
1: la tua
0: volontà, come
1: volontà,
0: in cielo
1: come in cielo,
0: e così
1: così
0: in
1: in
0: terra.
1: terra.
0: Dacci oggi il
1: Dacci oggi il
0: nostro
1: nostro pane
0: pane quotidiano.
1: quotidiano,
0: E rimetti
1: rimetti
0: a
1: a noi
0: noi i
1: i
0: nostri
1: nostri
0: debiti,
1: debiti,
0: come anche
1: come
0: noi li
1: anche noi li
0: rimettiamo
1: rimettiamo
0: ai
1: ai
0: nostri
1: nostri
0: debitori, e
1: debitori.
0: non abbandonarci
1: Donarci
0: alla
1: alla
0: tentazione,
1: tentazione,
0: ma liberaci dal
1: ma
0: male.
1: liberaci dal male. Amen.
0: Ave
1: Che il
0: Maria.
1: Signore provveda.
0: Va bene.
1: Adesso facciamo un'Ave Maria. Ave
0: Sì, Ave Maria, piena
1: Maria,
0: di
1: piena di
0: grazia, il
1: grazia,
0: Signore è con
1: Signore
0: te.
1: con te.
0: Tu sei
1: Tu sei
0: benedetta
1: benedetta
0: fra
1: fra
0: le
1: le
0: donne
1: donne.
0: e benedetto
1: Benedetto
0: è il frutto del tuo
1: del tuo
0: seno,
1: seno,
0: Gesù.
1: Gesù.
0: Santa Maria,
1: Santa Maria,
0: Madre di Dio,
1: Madre di Dio,
0: prega per
1: prega per
0: noi
1: noi
0: peccatori,
1: peccatori.
0: adesso
1: Adesso
0: e
1: è
0: nell'ora
1: l'ora
0: della
1: della
0: nostra
1: nostra morte.
0: morte. Amen.
1: Amen.
0: Grazie. Ecco, allora, pace
1: Prego, prego, pace bene.
0: bene. Arrivederci. Ecco.
1: Grazie.
0: Continuiamo con i messaggi, ecco, che ci sono arrivati. Abbiamo Emiliana dalla provincia di Cuneo, chiede preghiere per la salute di alcuni suoi amici. E poi abbiamo Dina da Andria, pregate per la mia amica Mirella che sta soffrendo moltissimo. E poi abbiamo ancora Giulio da Cianciana. Noi ti preghiamo, lodiamo e benediciamo, glorifichiamo Gesù Cristo sacramentato. Apri i cuori dei potenti del mondo affinché smettano con le guerre. Ecco, ci uniamo anche noi a questa preghiera come a tutte le altre. Abbiamo poi Antonio, perdonaci Signore per i nostri peccati. E poi Meluccia, porta gioia dalla Sicilia. Chiede preghiere per la pace nel mondo, per la pace nelle nostre famiglie e preghiamo, ecco, chiede di pregare una salve regina. Allora preghiamo insieme. a tutti noi. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Ecco, continuiamo con i nostri messaggi. Abbiamo Alessio, chiede preghiere per la sua salute. E poi abbiamo Jenny da Siena, chiede preghiere per la situazione in cui vive. Si trova a vivere appunto in una roulotte ed è disperata. Ecco, intanto ascoltiamo un'altra telefonata che ci è appena arrivata. Pronto?
1: Pronto, buonasera. Vorrei fare una preghiera per la mia famiglia, per la mia salute, per la guarigione del nipotino mio e la figlia e per tutte le mie intenzioni e la pace nel mondo.
0: Ecco, allora possiamo pregare un'Ave Maria insieme. Ave
1: Ave
0: Maria,
1: Maria, piena
0: piena
1: di
0: di
1: grazia,
0: grazia,
1: il
0: il Signore è
1: Signore è
0: con
1: con
0: te.
1: te.
0: Tu
1: Tu sei
0: sei
1: benedetta
0: benedetta
1: fra
0: fra
1: le
0: le donne.
1: donne
0: e
1: e benedetto è il
0: benedetto è il
1: frutto
0: frutto
1: del
0: del
1: tuo
0: tuo
1: seno,
0: seno,
1: Gesù.
0: Gesù.
1: Santa
0: Santa Maria,
1: Maria,
0: Madre Madre di di
1: Dio,
0: Dio,
1: prega
0: prega
1: per
0: per
1: noi
0: noi
1: peccatori,
0: peccatori,
1: adesso
0: adesso
1: e
0: e
1: nell'ora
0: nell'ora della
1: della
0: nostra
1: nostra
0: morte. morte.
1: Amen.
0: Amen.
1: Grazie,
0: Ecco,
1: Giuseppe.
0: grazie, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, grazie.
0: Ecco, allora abbiamo ancora, continuiamo con i nostri messaggi in attesa delle vostre chiamate. Abbiamo Lucia da Napoli, chiede preghiere per il figlio affinché si converta e possa trovare lavoro. E poi abbiamo Lucrezia da Torino, chiede preghiere per la sua salute, per la sua solitudine, ha da poco perso il marito e gli amici si sono allontanati. E poi abbiamo Monica da Massa, chiede preghiere per la salute, per la sua salute e per la sua visita psichiatrica. Ecco, possiamo pregare un Padre nostro per questi nostri amici. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ecco, intanto continuiamo con i messaggi che ci sono arrivati. Sono Chiara da Bologna, affido alla vostra preghiera tutta la mia famiglia, i miei amici, Claudio, Michele, Marisa, Chiara, Antonella, Sandra, Daniele. Daniela, Tatiana, Maria Grazia, Simona, Elena, Nuria e tanti altri. Ecco, allora preghiamo insieme a Chiara. Possiamo pregare un angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Abbiamo ancora altri messaggi. Giovanna chiede preghiere per Salvatore, Lorenzo e tutta la famiglia. E poi Giuseppina, affido alla misericordia di Dio mio figlio Sebastiano, che lo guarisca da una grave malattia psichica. E poi abbiamo Dina da Catania, chiede preghiere per la salute per il figlio con problemi. Andrea da Albano.

0: laziale, chiede preghiere per la famiglia, per la mamma Maria Teresa, che gli manca sempre più. E poi abbiamo Silvia da Latina, chiede preghiere appunto per la sua visita medica e il colloquio di lavoro di Marco. E poi abbiamo Valentina da Cuneo, chiede preghiere per le sue intenzioni. Nicoletta da Assisi, chiedo preghiere per la mia condizione di salute, soprattutto per l'esame che farò domani, perché il Signore mi dia la forza per affrontarlo. Ecco, allora ci uniamo a tutte queste preghiere con una preghiera del Padre nostro. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ecco, allora continuiamo con i messaggi, altri messaggi che ci sono arrivati. Abbiamo Maria Luisa da Benevento, chiede preghiere per la madre Ida che è in cielo e che il Signore la possa prendere fra le sue braccia. E poi abbiamo Ida Galeazzo da Saronno, chiedo preghiere per Gianni, colpito da leucemia. Lo affidiamo al Signore affinché lo possa guarire. E continuiamo a pregare per Enzo, papà di Don Domenico. Abbiamo ancora Patrizia da Alba, chiede preghiere per il papà Ettore che dovrà subire un intervento all'ernia. E poi abbiamo, ecco, intanto ascoltiamo una telefonata, pronto?
1: Pronto, buonasera, sono Michaela e vorrei fare preghiera in diretta.
0: Sì, prego.
1: Allora, per Cristi che Dio lo guarisca dal tumore e vorrei pregare una gloria al Padre.
0: Ecco, sì, possiamo pregare insieme. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, Micaela, grazie per la sua intenzione. La affidiamo, ecco, a Gesù, che adesso in questo momento abbiamo l'adorazione eucaristica in diretta e quindi lo affidiamo, ecco, allo stesso Gesù. Buonasera.
1: Va bene, grazie, buonasera.
0: Ecco, continuiamo con le nostre chiamate, i nostri messaggi. Abbiamo Margherita, chiede preghiere per la pace nella famiglia, perché finiscano le incomprensioni. E poi abbiamo ancora Patrizia Silvia da Milano, chiede preghiere appunto per la sua perché possa andare bene la risonanza magnetica. E poi abbiamo Severina da Roma, chiede preghiere per la pace nel mondo e per le famiglie senza amore. E poi ecco, abbiamo ancora Nonna Concetta, chiede preghiere per intercessione di San Giuseppe da Copertino per i nipoti Chiara e Leonardo, che illumini le loro menti e per lo studio, perché diventano bravi studenti. Ecco, certo, sicuramente, ecco, chiediamo l'intercessione di San Giuseppe, che è il patrono, ecco, degli studenti. E poi abbiamo Margherita, chiede preghiere per la pace nella famiglia, perché c'è una situazione quasi irreparabile, ecco, con il nipote e il fratello. Allora affidiamo queste preghiere, tutte queste intenzioni, ecco, a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta

Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, allora continuiamo con altri messaggi. Abbiamo Filippo

0: E poi abbiamo ancora Federica che chiede preghiere per l'amica e poi abbiamo Anna, Vanna da Modena, una preghiera per Vanna, Marco e Lucio da Modena. E poi Maria Rosaria da Napoli chiede di pregare, ecco, per lei e le sue intenzioni. Possiamo, ecco, dire insieme un Padre nostro per questi nostri amici, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ecco, allora continuiamo. Abbiamo, ecco, messaggi, altri messaggi. Abbiamo Giacinta da Roma, chiede preghiere per, intanto, ecco, ascoltiamo intanto una chiamata. Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Buonasera.
1: Buonasera, sono Lina e chiedo una preghiera per la mia famiglia, per la pace nel mondo e per mia nuora che è in attesa di una bambina che deve nascere, tempo è venuto che deve nascere, che il Signore l'aiuto che tutto vada bene,
0: Ecco.
1: per la pace nel mondo. E per la pace nel mondo.
0: Ecco, facciamo una preghiera, vuol fare una preghiera in particolare? Se no diciamo un Padre nostro. Ave Maria, ecco, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.
0: Ecco, grazie.
1: Grazie.
0: Ecco, prego, buon pomeriggio. Grazie. Buonasera. Ecco, abbiamo, come dicevo, Giacinta da Roma, chiede a Dio Padre Onnipotente nel nome di Gesù e per intercessione di Maria Santissima, che mi aiuti a portare una croce per avere una figlia problematica per una malattia neurologica e psicologica. Chiedo appunto preghiere per mia figlia Manuela, perché non peggiori e possa avere conforto e forza dalla fede. E poi abbiamo Maria da Lamezia Terme, chiede preghiere per Don Giuseppe e la comunità di San Raffaele. Si trovano in Israele e non possono tornare per il conflitto che c'è e perché la Madonna li possa far tornare a casa. Ecco, allora chiediamo l'intercessione di Maria. In questo caso, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, allora continuiamo ancora con i nostri messaggi. Abbiamo Emma da Napoli, Maria ti prego per mio figlio e la famiglia perché possano tornare presto a casa. E poi abbiamo ancora Lucia da Siracusa, chiede preghiere per intercessione di San Carlo Acutis e Santa Rita per la liberazione e la guarigione dai mali corporali e spirituali. E poi abbiamo, ecco ancora Valentina,

Simone da Cuneo che chiede preghiere e poi abbiamo ecco anche altri messaggi che non abbiamo il tempo di leggere, però ecco li presentiamo tutti davanti al Santissimo, abbiamo ecco l'adorazione in diretta e facciamo un'ultima preghiera. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco, e noi ci vediamo, la prossima volta. Buon pomeriggio.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

pace. È un grido di richiesta che da tutto il mondo sale al cielo. Tutti desiderano la pace, il problema è come costruirla. Una persona di fede, un cristiano, ha come fonte di questa pace l'amore di Dio. In un mondo lacerato da lotte e discordie, dove lo spirito di sopraffazione caratterizza a causa della caducità, a causa del peccato originale, della concupiscenza, ecco, caratterizza le relazioni tra uomo e uomo, tra uomo e il creato, tra uomo e Dio, ecco, è veramente importante riscoprire la consapevolezza di essere creature amate da nostro Signore. È proprio la categoria di amore, quella capace di fare entrare dentro le persone, dentro la loro vita spirituale, questa esperienza fondamentale, essere amati da Dio, essere da Lui pacificati. Prima quindi di parlare di pace nel mondo, è necessario di parlare di pace nei cuori di ogni singola persona, raggiunti dall'amore di Dio. E questo amore trasformante di Dio che permette di andare contro la logica del mondo che parla di sopraffazione. È linguaggio paolino questo pure, quando San Paolo parla delle leggi del mondo, della carne, fa sempre riferimento a questo aspetto di mondo in contrapposizione a Dio, autosufficiente, guidato dalle leggi di sopraffazione del più forte. E allora per costruire la pace è necessario invece ancorarci all'amore di Dio. Un cristiano guarda al cuore di Gesù che manifesta questa fornace ardente, immensa dell'amore di Dio. La devozione al Sacro Cuore di Gesù, che nel mese di giugno in modo particolare la Chiesa propone per i suoi fedeli, ci fa riscoprire come sia necessario per noi fare nostri gli stessi sentimenti di Gesù, che rivelano i sentimenti di amore e di misericordia di Dio Padre, Padre di tutta l'umanità, capace di far sorgere il sole sia sui buoni che sui cattivi, sui giusti e gli ingiusti. Perché? Perché vuole che tutti tornino al suo grande amore. Quindi in questo grido di pace che l'umanità eleva unanime, è tanto necessario fare ritorno alla pace che Dio dona ai suoi figli amati, tornare all'amore di Dio, ascoltare la parola che il risorto dona ai suoi discepoli riuniti nel cenacolo: pace a voi. La prima parola che il risorto fa è questa: pace a voi. Pace per tutti, pace per i dimenticati, pace per gli ultimi della terra, una pace in grado di aprire le porte sigillate del cenacolo, chiuse per paura, chiuse per difesa nei confronti di un mondo ostile che fa paura. Il Signore spalanca quelle porte, entra e dice: pace a voi, pace a voi. Riempie quel cenacolo del suo grande amore. Quindi il primo dono del risorto, la pace, deve invadere sempre i nostri cuori. Noi davanti al Sacro Cuore di Gesù vogliamo fare nostri i sentimenti di Gesù, entrare in questa ferita del cuore squarciato, su entrarci, come ci fa recitare un canto importante della tradizione cristiana, entrare, ecco, nelle ferite del Cristo per essere riempiti del suo stesso amore e per risanare le nostre relazioni con Dio, con noi stessi, con gli altri. Ecco, è importante invocare il dono della pace che viene dall'amore di Dio, dalla consapevolezza di essere profondamente amati dal Signore. E questa è una verità importante non solo per un cristiano, ma per ogni uomo: essere creature amate da Dio e quindi diventare benedizione per gli altri uomini e non maledizioni. Da creature amate da Dio non si può che essere creature benedizione per gli altri, creature che lodano il Signore, capace di benedire anche il proprio passato, la propria vita, capace di sperimentare la pace del Signore nonostante le tribolazioni e le difficoltà, capace di attraversare anche i momenti della prova come occasione per fare risplendere in modo forte questa certezza: Dio mi ama e invita ad amare ogni creatura accanto a me con lo stesso suo amore, che è misericordia, che è pace per il mondo intero.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia vi invito a essere uomini di speranza, pace e gioia, affinché ogni uomo sia operatore di pace e amante della vita. Pregate, figlioli, lo Spirito Santo affinché vi colmi con la forza del suo Santo Spirito, del coraggio e dell'abbandono. Anche questo tempo sarà un dono per voi e un cammino nella santità verso la vita eterna. Io sono con voi e vi amo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Mi chiamo Sally De Luca, sono di Siracusa e sono nata in agosto del 53. Una data molto importante per noi siracusani, perché ci troviamo all'interno del santuario Madonna delle Lacrime, dove la Madonna ha lacrimato nel 1953, proprio in agosto del 1953. E quindi la Madonna mi ha portato a fare servizio proprio qui, perché mi ha chiamato veramente un amore ardente, forte, che ho nei confronti della Madonna, perché tutto è accaduto nel 2008, quando è venuto a mancare mio marito. Mi sono sentita vuota totalmente. È stato grazie alla Madonna che mi sono sentita avvolta nel suo mantello, che mi ha permesso di andare avanti e fare sempre servizio per lei, tanto che vado in giro con i sacerdoti in missione portando il reliquiario della Madonna delle Lacrime, faccio servizio in santuario, continuamente sono a disposizione. È perché la Madonna è che vuole questo, e questo invito io lo accolgo ben volentieri, perché mi fa stare bene, perché ti porta a dare anche amore, non è che lo ricevi solo tu dalla Madonna, ma poi si lavora in simbiosi un po' con tutti, con i volontari, con le persone, e senti anche le storie che accadono, i miracoli che avvengono, nonostante siano passati 70 anni proprio dall'anniversario che adesso faremo, 70 anni della lacrimazione, i miracoli che avvengono tuttora. Quindi è qualcosa di bello, perché ti porta esclusivamente Maria, ti attira a sé. A maggior ragione, essendo qui di Siracusa, quindi ho le radici, per cui sono esclusivamente al suo servizio. E le grazie che fa la Madonna sia nella mia vita, che tante persone che vengono a dare la propria testimonianza, li viviamo giornalmente, e questo ci riempie di gioia, perché la Madonna tuttora continua a fare dei prodigi, ma è la fede che dobbiamo rafforzare, perché se viene a mancare questo non si può ottenere niente. La Madonna ha bisogno di noi, ha bisogno delle nostre preghiere. Se noi collaboriamo, vediamo anche noi i grandi prodigi che vengono. Grazie Madonnina di essere stata con noi e di essere sempre qui, e ringraziamo Gesù che ci ha donato la sua cara madre. Alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Grazie Madonnina.

0: Santo siano con tutti voi. Il Signore Gesù ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione, riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, che hai suscitato nella Chiesa il santo Abate Bernardo, è acceso di zelo per la tua casa come lampada che arde e risplende, per sua intercessione concedi a noi lo stesso fervore di spirito per camminare sempre come figli della luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: santificherò il mio nome grande, profanato fra le nazioni, profanato da voi in mezzo a loro. Allora le nazioni sapranno che io sono il Signore, oracolo del Signore Dio, quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi. Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspargerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Parola di Dio. Ripetiamo, vi aspargerò con acqua pura e sarete purificati. Con acqua pura e sarete purificati. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Vi aspargerò con acqua pura e sarete purificati. Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso. Insegnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Vi aspargerò con acqua pura e sarete purificati. Tu non gradisci il sacrificio, se offro olocausti tu non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore contrito e affranto, tu, o Dio, non disprezzi. Vi aspargerò con acqua pura e sarete purificati.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uscisi e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere questi assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e gli scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammonì.

0: perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Parola del Signore.
1: Gloria.

Gesù oggi ci racconta il regno di Dio attraverso una festa di nozze. Forse dovremmo fermarci proprio su questo, perché quando pensiamo a Dio ci viene spontaneo domandarci che cosa dobbiamo fare per Lui, che cosa dobbiamo cambiare nella nostra vita, in che cosa dobbiamo essere migliori. Gesù però parte da una festa preparata per noi. E questo ci dice che prima di volere qualcosa da noi, Dio vuole noi. Abbiamo questo re che prepara tutto, manda i servi, chiama gli invitati dicendo loro venite alle nozze. Eppure gli invitati non vanno. C'è chi ha il campo, un altro ha i propri affari da curare e quindi hanno semplicemente altro da fare. Se ci pensiamo, questo è qualcosa che conosciamo bene anche noi, proprio perché tante volte probabilmente sono queste le risposte che noi diamo a Dio. Quando Lui ci invita, noi rispondiamo non adesso, adesso ho altro da fare. C'è l'invito all'Eucaristia domenicale, c'è l'invito alla riconciliazione, però noi non abbiamo tempo, abbiamo altro da fare. E così Dio continua a chiamare, mentre noi continuiamo a rimandare questo invito. Eppure Dio non si stanca. Dio allarga l'invito, manda ancora di nuovo i suoi servi, fa entrare tutti, i cattivi e i buoni. Dio vuole quella sala piena. È la stessa iniziativa di Dio che abbiamo ascoltato nella prima lettura. Infatti, se ci facciamo caso, in Ezechiele è Dio a fare tutto. Dio dice, vi prenderò, vi radunerò, vi condurrò, vi purificherò, vi darò un cuore nuovo. Quindi, prima ancora della nostra risposta, c'è sempre la sua iniziativa. Prima ancora del nostro amore, c'è il suo amore. E quel cuore nuovo annunciato da Ezechiele, per noi, ha trovato il suo compimento in Cristo. Nella Pasqua e nel dono dello Spirito Santo, Dio ci ha donato una vita nuova. Ed è proprio qui che possiamo comprendere anche la figura di quell'uomo che entra alla festa senza l'abito nuziale. Quell'uomo è stato invitato gratuitamente, come tutti gli altri, però quell'invito non è diventato vita. Dio ci accoglie così come noi siamo, però il suo amore, quando noi lo accogliamo davvero, ci cambia e ci riveste di una vita nuova. E noi questo amore che viene dalla nostra relazione con Lui, lo dobbiamo portare nella nostra vita. A volte, se ci pensiamo, basta il nome di qualcuno, il nome di una persona, per sentire qualcosa chiudersi dentro di noi. E ci ritorna in mente quello che quella persona magari ci ha fatto, il male che abbiamo sofferto, quello che ancora non riusciamo a perdonare a quella persona. Ecco, è proprio lì che si vede se il Vangelo è soltanto qualcosa che noi ascoltiamo o se il Vangelo sta diventando davvero la nostra vita. L'abito nuziale di cui si parla è proprio la vita nuova ricevuta in Cristo che diventa visibile nel nostro modo di amare, nella nostra vita quotidiana. Ed è proprio qui che ci viene incontro la figura di San Bernardo di Chiaravalle, di cui oggi facciamo memoria. La Chiesa lo chiama Doctor Mellifus, cioè il dottore Mellifluo.

0: perché quando parlava di Cristo, le sue parole sembravano avere la dolcezza del miele. Per Bernardo, Dio non è qualcuno di cui sapere molte cose. Per Bernardo, Dio è qualcuno da incontrare, è qualcuno da amare, qualcuno con cui avere una relazione vera, una relazione carnale. Noi possiamo attingere al suo corpo ogni volta attraverso la celebrazione dell'Eucaristia. E allora capiamo perché Gesù parla proprio di nozze. La fede è l'incontro con un Dio che ci ama e ci chiama proprio ad amarlo. E allora forse, uscendo da questa chiesa, possiamo portarci dentro una sola domanda. Da quando ho incontrato l'amore di Dio, che cosa è davvero cambiato nella mia vita? Perché, come abbiamo detto, l'abito nuziale è questo: lasciare che l'amore con cui Dio ci ama diventi il nostro modo di vivere e di amare.
1: C'è la preghiera.

0: Fratelli, consapevoli che quando accettiamo un invito a festa, rafforziamo il nostro legame di amicizia con chi ci invita, preghiamo il Signore perché siamo generosi nel rispondere alla Sua chiamata.
1: Preghiamo insieme, diciamo, accoglici al tuo banchetto, o Signore.
0: Accoglici al tuo banchetto, o Signore.
1: Per la Santa Chiesa, perché sia sempre capace di offrirsi al Padre come Cristo per il bene e la gloria di tutta l'umanità, preghiamo.
0: Accoglici al tuo banchetto, o Signore.
1: Per i battezzati che frequentano raramente la vita della comunità, perché non si inarridisca nel loro cuore la fonte di santità e di amore che hanno ricevuto in dono, preghiamo.
0: Accoglici al tuo banchetto, o Signore.
1: Per i giovani, perché non abbiano paura di accettare l'invito al banchetto del Signore e sappiano gustare la gioia delle esigenze del Vangelo come promessa di vita piena. Preghiamo.
0: Accoglici il tuo banchetto, o Signore.
1: Per quanti hanno il potere sui popoli, per quanti controllano l'economia e per coloro che fanno progredire le scienze, affinché abbiano a cuore la sorte di tutti i poveri della terra, preghiamo.
0: Accoglici al tuo banchetto, o Signore.
1: Per quanti sono poveri di cose materiali e di doni intellettuali, perché si sentano invitati a partecipare in modo sempre più pieno al dono della vita, preghiamo.
0: Accoglici al tuo banchetto, o Signore.
1: Per noi qui presenti, perché nella nostra partecipazione al banchetto eucaristico non ci manchi l'abito nuziale di tutti una adeguata disposizione, preghiamo.
0: Accoglici al tuo banchetto, o Signore. E ora vogliamo affidare al Signore in un momento di silenzio tutti coloro che ci chiedono le loro preghiere. Affidiamo anche Don Novacchi e poi i nostri fratelli e le nostre sorelle defunte, Antonio, Pasquale, Michela, Angela, Rosa. Per questo ti preghiamo.
1: Accoglici al tuo banchetto, Signore.
0: Accogli, o Padre, la preghiera che ti rivolgiamo prima di partecipare con fede alla mensa eucaristica, perché sia anticipo e preparazione al banchetto eterno del tuo regno, per Cristo nostro Signore.
2: Canto 63.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, la lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Ti offriamo, Signore, il sacramento dell'unità e della pace, nella memoria di San Bernardo Abate, che insigne per la parola e l'azione, operò instancabilmente per la concordia e l'armonia della tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Il tuo Figlio è l'unico Maestro. La sua parola, lampada ai nostri passi, la sua croce, la sola nostra sapienza. Nel tuo disegno di amore hai illuminato San Bernardo e con i suoi insegnamenti allieti la Chiesa nella sublime bellezza della tua conoscenza. Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con voce unanime l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Annunciamo la morte del Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Felice, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Raggiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme.
2: Padre nostro che sei nei cieli,
0: sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
2: Prepariamo il canto 106.

0: Preghiamo. Il cibo che abbiamo ricevuto compia in noi la sua opera, o Signore, perché nella memoria di San Bernardo, confermati dal suo esempio e istruiti dal suo insegnamento, siamo rapiti dall'amore del tuo Verbo fatto uomo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Per intercessione di San Bernardo vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Canto. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio. Canto 380.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Gesù Cristo e Maria, sempre sia lodati. Lei da dove viene e come si chiama?
1: Io mi chiamo Maria Cresanse, vengo da Belluno e sono ruandese.
0: Ok, sei qua a Međugorje, prima volta o sei già stata?
1: La prima volta che sono qua.
0: Ah, ti avevamo visto che stavi scendendo da questa collina, cosa avete fatto lì?
1: Abbiamo pregato, abbiamo detto il rosario e sono anche molto contenta.
0: E sei contenta di stare qua? Immaginavi qua di vedere così tanti ragazzi giovani in questo posto?
1: No, non mi immagino, no, però sono stata molto molto contenta di vedere anche tanti giovani.
0: Ecco, la spiego solo in breve cosa sta succedendo a Međugorje qua. Quindi è un festival internazionale grandissimo di giovani da tutto il mondo. 37 anni fa è un sacerdote, un frate francescano di qua, con un gruppetto dei ragazzi con la chitarra, un po' cantando, e hanno cominciato a pregare così dietro la chiesa di Međugorje, e questa cosa ha piaciuto e ogni anno aumentava il numero di ragazzi, e questo adesso come uno dei più grandi frutti di Međugorje. Ecco, adesso viene tutto il mondo di questi ragazzi che pregano, che lodano Dio, lodano il Signore, sempre aumenta il numero di ragazzi, 500, 600, 700 sacerdoti che concelebrano la messa quando si dice la messa di sera. Ogni giorno è diverso motto, ogni giorno diverso, come posso dire, ogni anno diversa parola di festival. Okay. Questo anno è la parola alla sorgente, tornare alla sorgente.
1: Tornare alla sorgente, bello.
0: Cosa dice per te la parola tornare alla sorgente?
1: Per me dice una bella parola, una bella ricordo, e che mi farai anche di pregare ancora di più.
0: Ancora di più per avvicinarti al Signore.
1: Sì, per avvicinare al Signore, sì.
0: La spiritualità di Međugorje noi chiamiamo cinque sassi.
1: Sì.
0: Ieri abbiamo parlato di Eucaristia, oggi in particolare parliamo di confessione.
1: Di confessione.
0: Per caso ha avuto possibilità questi giorni, quando sei venuta, di confessarti o pensi di farlo questi giorni?
1: Penso di farlo, perché prima non ho pensato, però penso farlo.
0: Quindi sfrutterai questi giorni per fare questo?
1: Sì.
0: Vuoi dire un messaggio per i ragazzi che non sono qua con noi?
1: È un messaggio che dai ai ragazzi che sono qua con noi, che Dio ci invita di pregare ancora di più, di avvicinare ancora di più, che la Madonna ci aiuterà di andare più ancora vicino di Gesù.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: O Padre, che nell'Immacolata Concezione della Vergine hai preparato una degna dimora per il tuo Figlio, e in previsione della morte di Lui l'hai preservata da ogni macchia di peccato, concedi anche a noi, per sua intercessione, di venire incontro a te in santità e purezza di spirito. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ogni 8 dicembre la Chiesa celebra il dogma dell'Immacolata Concezione, grande festa. Vorrei affrontare 4 punti. Che cos'è un dogma? Un dogma è una verità di fede assoluta, definitiva, infallibile, rivelata da Dio attraverso le 3 fonti della fede cattolica: la Sacra Scrittura, la Sacra Traduzione e il Magistero della Chiesa. Quando è stato proclamato questo dogma di fede? 8 dicembre del 1854, il Papa Pio IX dichiarò dogma di fede l'Immacolata Concezione della Vergine Maria. E lo fece con queste parole: con l'autorità di nostro Signore Gesù Cristo, dei beati apostoli Pietro e Paolo, e con la nostra dichiariamo, proclamiamo e definiamo che la dottrina secondo cui la Beata Vergine Maria è stata preservata immune da ogni macchia di peccato originale nel primo istante del suo concepimento, per singolare grazia e privilegio di Dio Onnipotente, in considerazione dei meriti di Cristo Gesù, Salvatore del genere umano, è stata rivelata da Dio e deve quindi essere creduta fermamente e costantemente da tutti i fedeli. La proclamazione di questo dogma è avvenuta durante la celebrazione di una messa solenne nella Basilica di San Pietro a Roma, alla presenza di numerosi fedeli, 53 cardinali, 43 arcivescovi, 99 vescovi da diversi continenti, seguito dalla pubblicazione della bolla Ineffabilis Deus, che ripeteva la definizione dogmatica e presentava un'argomentazione teologica molto sviluppata. Dove troviamo le fonti, le radici di questo dogma di fede? Questo è il terzo punto. Il dogma dell'Immacolata Concezione della Madre di Dio è stato definito sulla base di alcuni testi principali nella Sacra Scrittura che sostengono questo dogma. Cominciamo con il libro della Genesi, il capitolo 3, versetto 15. E qui troviamo la promessa della redenzione, che menziona anche la madre del Redentore. Metterò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Egli ti schiaccerà il capo, mentre tu gli insiderai il calcagno. Questo è importante, perché dopo il primo peccato dei nostri padri, Adamo e Eva, il peccato originale, abbiamo il proto-Vangelo, che parla di questa inimicizia tra il serpente e la donna. il seme della donna schiaccerà la testa del serpente. È Cristo il seme della donna. La donna è Maria. Maria, Dio ha posto inimicizia tra lei e Satana, il serpente, così come c'è inimicizia tra Cristo, il seme del serpente. Solo la continua unione di Maria con la grazia santificante spiega l'inimicizia tra lei e Satana. Questo protovangelo, il primo annuncio della buona novella, contiene direttamente una promessa del Redentore. Subito dopo il peccato originale abbiamo già la proclamazione della buona novella. E così ci sarà una redenzione, ci sarà uno che porta nel mondo il Salvatore e lei deve essere preservata dal peccato originale e le sue conseguenze per proprio dare una dimora degna a Gesù, Salvatore del mondo. C'è un secondo passaggio nella Sacra Scrittura che è così importante, lo leggiamo proprio nel primo capitolo del Vangelo di San Luca, il saluto dell'angelo e il saluto di Santa Elisabetta. Passaggi diversi, personaggi diversi, circostanze diverse. Ma entrambe lo fanno in nome di Dio e sotto l'azione dello Spirito Santo. L'angelo Gabriele dice alla Vergine Maria: «Ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te». E la Santa Elisabetta dice a questa donna, preservata dalla macchia del peccato originale: «Benedetto tu fra le donne». Benedetto così il frutto del tuo grembo. L'Immacolata Concezione di Maria è contenuta qui in modo implicito, elemento, parte integrante di quella pienezza di grazia, di quella speciale unione con Dio, di quella singolare benedizione, privilegio attribuiti alla Vergine, perché lei è madre del Verbo incarnato e lei è anche la nuova Eva. E così abbiamo già qui un protovangelo, un annuncio. L'inimicizia con il serpente sarà vinta da questa donna piena di grazia, perché lei è così unita a Dio. Sarà vittoriosa questa donna, unita strettamente alla missione del suo figlio, perché lei è madre, lei è la nuova Eva. Troviamo anche la Sacra Scrittura sviluppata nella Sacra Tradizione, nei padri della Chiesa. Troviamo, per esempio, i padri

che chiamano Maria il tabernacolo, esente da profanazione e corruzione. Un altro padre, Origene, la definisce degna di Dio, immacolata dall'Immacolato, la più completa santità, perfetta giustizia, né ingannata dalla persuasione del serpente, né infettata dal suo alito velenoso. Sant'Ambrogio afferma che la Vergine Maria è incorrotta, una Vergine immuna per grazia da ogni macchia di peccato. Sant'Agostino, confutando Pelagio, un eretico, dichiara che tutti i giusti hanno veramente conosciuto il peccato, eccetto la Santa Vergine Maria, della quale per l'onore del Signore non metterei in discussione nulla per quanto riguarda il peccato. Così andiamo verso la definizione nell'anno 1854 e anche sostenuto da un fatto importante. 1858, quando la Vergine è apparso a Santa Bernadetta e ha rivelato suo nome a questa ragazza che neanche sapeva leggere e scrivere, io sono l'Immacolata Concezione. Così la definizione nel pontificato del Papa Pio IX, e subito dopo abbiamo il popolo, una maggioranza nella Chiesa che vogliono proprio appoggiare questa definizione con grande entusiasmo, grande letizia. Abbiamo celebrazione a Roma, in altre città, nel mondo intero, proclamazione dai vescovi, lettere pastorali scritti, tutti sottolineando la proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione. L'Immacolata, questa festività della Madonna, diceva il Papa Paolo VI, mette nei nostri animi un vivo entusiasmo che in un certo senso nasconde la profondità del mistero. Il mistero del peccato originale, la disgrazia universale ereditata dal genere umano del padre Adamo, la quale ci ha staccati da Dio, ha prodotto un disordine funzionale nel nostro essere, che nemmeno il battesimo del tutto guarisce. Ha radato alla nostra vita naturale la morte. Ma diceva Papa Paolo VI, oggi una grande meraviglia ci invade, una grande letizia, una creatura, una sola, ma nostra, colei che sarebbe stata la madre di Cristo, da Cristo stesso fu anticipo, redenta e restituita alla perfezione primigenia, tipica e sublime della creatura, piena di grazia, una donna, la benedetta fra tutte le donne, il suo nome è Maria, l'Immacolata Vergine Maria, che concepisce immacolatamente senza la corruzione del peccato originale.

di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nella prima parte abbiamo visto tre punti fondamentali del dogma dell'Immacolata Concezione che celebriamo ogni 8 dicembre. Che cos'è un dogma? Quando è stato proclamato, 1854, e abbiamo visto anche le radici nei tre fonti principali della fede cattolica, la Sacra Scrittura, la Sacra Tradizione, il Magistero della Chiesa. Ma che significa per noi questo dogma di fede, l'Immacolata Concezione? Qual è l'importanza per noi? A tutti noi piace sognare, non soltanto quando dormiamo. Anche nel corso della vita quotidiana abbiamo tutti sogni. In questi sogni mettiamo i nostri desideri, le nostre speranze per i figli, i nipoti, il matrimonio, la salute, per noi stessi. Anche Dio ha sognato. Lo rivela San Paolo. Dice, prima della creazione del mondo, Dio veramente ha sognato. E qual era il sogno di Dio? Guardando il suo figlio Gesù, il padre ha sognato. Il padre ha sognato a una creatura, ad immagine del suo figlio Gesù. Gesù, Dio ha sognato un'immagine di un uomo, di una donna, che non vive più per se stesso, ma vive per l'altro, ci dà totalmente all'altro, che è obbediente a Dio, non a sospetto di Dio, dà tutta la sua vita, si mette nelle mani di Dio. Ecco la creatura a quale Dio ha sognato. Così San Paolo continua, ci ha predestinato a essere per lui figli adottivi, a essere lode della sua gloria, lode della sua gloria. Che bello questa frase. Una creatura che lode Dio per la sua gloria. Per questo leggiamo nel primo capitolo della Genesi, Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio li creò, maschio e femmina. Ecco il sogno di Dio. Ma purtroppo gli autori della Sacra Scrittura hanno trovato un'altra realtà dopo la creazione dell'uomo e della donna. Vedendo il mondo, hanno visto l'odio, l'invidia, la lussuria e hanno chiesto: perché abbiamo perso questo sogno, questa immagine di Dio? Perché quest'altra realtà esiste? Possiamo chiedere lo stesso oggi, con la violenza, la guerra, la sofferenza, la malattia. Ed ecco la risposta degli autori della Sacra Scrittura. C'è una voce seduttrice, l'inganno del maligno, il serpente, che ha proprio seminato nell'uomo una goccia di veleno, che ha contaminato l'uomo, tutta l'umanità e per sempre. Peggio a qualsiasi virus. Questa goccia di veleno si chiama il peccato originale e noi sappiamo bene le caratteristiche. Abbiamo
sentito, sentiamo nella lettura della Genesi l'uomo che non si fida più di Dio, l'uomo che si fa Dio da se stesso, non obbedisce più a Dio, l'uomo che pecca facendo la sua volontà, non la volontà di Dio, mangiando di quel albero e dopo dà all'altro di mangiare e dopo uno accusa l'altro, uno comincia a nascondere. Tutti noi conosciamo questa realtà dopo il peccato, la vergogna di accusare l'altro, la divisione, di nasconderci, di non dire la verità, le bugiardi. Questo è mangiare dall'albero proibito. Ecco il peccato con tutte le sue conseguenze. Ma dove troviamo la buona novella? Dio è fedele. Non rimane indifferente alla caduta dell'uomo. Dio si ricorda del suo sogno, che diventassimo i suoi figli nell'immagine di Dio. Dio ama così la creazione. Dio ama tanto l'uomo. Dio ti ama tanto che decide di mandare se stesso nel mondo, suo figlio Gesù, per farci ricordare quel sogno, l'immagine dell'uomo nuovo. E così questo Gesù che doveva nascere nel mondo Dio stesso aveva bisogno di un corpo degno per ricevere Dio stesso. Per questo Dio sceglie una donna, una creatura, e per privilegio singolare la preserva immacolata dal peccato originale. Questo viene da Dio, questo privilegio. Chi è questa donna? La Vergine Maria. Questa è l'Immacolata Concezione. Maria preservata dal peccato originale. La donna tutta bella, nella quale non c'è peccato. Ecco l'Immacolata Concezione. Ecco il dono enorme del dogma dell'Immacolata Concezione, il dono per noi. Perché è importante per noi questo quarto punto? Il sogno di Dio possa essere realizzato in ogni creatura, perché è stato realizzato in una creatura, la Vergine Maria. Anche io posso diventare figlio di Dio con ogni benedizione del cielo. Dio ci ridà tutto. Anche io posso essere erede dello Spirito di Gesù. Anche io posso essere santo, immacolato nella carità. Anche io posso amare. Anche io posso non vivere per me stesso, ma per Dio e per gli altri. Anche io posso essere pieno di grazia quando confesso i miei peccati, perché il Signore è con me, il Signore è con te. Così, carissimi, vorrei citare alcune cose dei papi, Giovanni Paolo II, che dice questo, di avere coraggio in questo dogma. Dice San Giovanni Paolo II: non lasciate che la speranza muoia. Noi non siamo la somma delle nostre debolezze e dei nostri fallimenti. Al contrario, siamo la somma dell'amore del Padre per noi e della nostra reale capacità
di divenire l'immagine del suo figlio. Ecco l'Immacolata Concezione, l'importo di questa festa. Papa Benedetto XVI, che dice una cosa bellissima, che c'è spazio in Dio per tutti noi. Dio non ha dimenticato sua promessa. Carissimi, diceva Papa Benedetto, in Maria Immacolata noi contempliamo il riflesso della bellezza che salva il mondo, la bellezza di Dio che risplende sul volto di Cristo. In Maria questa bellezza è totalmente pura, umile, libera da ogni superbia e presunzione. Anche noi possiamo essere belli, preservati dal peccato quando confessiamo i nostri peccati. Papa Francesco che dice: ti ringraziamo, Madre Immacolata, perché in questo cammino di riconciliazione tu non ci fai andare da soli, ma ci accompagni, ci stai vicino e ci sostieni in ogni difficoltà. Che tu sia benedetta ora e sempre, Madre di Dio. E Papa Leone XIV dice questo: ispira sogni, visioni e coraggio, tu che sai più di chiunque altro che nulla è impossibile a Dio, insieme che Dio non fa nulla da sola. Immacolata Donna di infinita bellezza, abbi cura di questa umanità, indicala a Gesù, portala a Gesù, presentala a Gesù. Così, carissimi, per dare una sintesi a questo dogma dell'Immacolata, rivolgiamoci a lei. Tu hai preparato, o Dio, la Beata Vergine Maria. Tu hai preservato lei da ogni macchia di peccato originale, per fare di lei, colmata di grazia, la degna madre del tuo figlio, e segnare l'inizio della Chiesa, sposa di Cristo senza macchia e senza ruga, splendente di bellezza. Da lei, Vergine purissima, doveva nascere il tuo figlio, agnello innocente, che toglie i nostri peccati. E sopra ogni altra creatura l'hai predestinata per il tuo popolo, per noi, modello di santità e avvocata di grazia. Madre Immacolata, prega per noi.

0: ti dicevo del filo di ferro. Poiché per me la sindone era un avvolgimento, perché a diverse esperienze che avevo fatto avevo visto che per ottenere quel tipo di volto il tessuto doveva essere appiccicato al volto. Solo così, perché tutte le misure non sono coerenti dal punto di vista anatomico, come rapporto. Quando noi costruiamo una scultura, la testa è un multiplo per suddividere le varie parti anatomiche del corpo. Poi uso la sfera cranica, che è un sottomultiplo che mi dà ancora delle misure ancora più precise. La testa del Cristo, della sindone, misura 24 centimetri. 24 centimetri significa che se io lo moltiplico per 8, perché la testa è 8 volte, ho una misura che è eccessiva, è più grande di quello che è la sindone. E nessun rapporto del corpo può funzionare con questi 24 centimetri. E quindi questo aveva messo in crisi. Mentre nel momento che io, e qui vediamo la prova fotografica, i 24 centimetri, eccolo qua, che è questo, nel momento che io modello secondo il profilo umano, da 24 arrivo ai 22, anzi do una tolleranza di 3 mm e a questo punto ho la misura reale, vedi, della mia testa. Quindi i rapporti cominciano a essere umanamente precisi. Io ero giovane, ero 1,80 m, quindi ha la stessa misura della mia testa. Quindi con questo concetto del filo di ferro, che non è altro il tessuto, la misura del tessuto, perché i 24 cm è il tessuto della testa, ecco, una volta modellato diventa 22, ma nello stesso momento comincio a capire che devo leggere tutto il corpo come un avvolgimento stretto della sindone, anche perché la sindone era probabilmente unta con aloe e mirra, che è un olio, per cui poteva appiccicarsi attorno al corpo. E quindi con questo concetto si è cominciato a osservare e misurare tutta la sindone. E questa è la grande intuizione, e capisco che fa scandalo vedere che con un semplice filo di ferro abbiamo risolto il grande dramma della sindone, che non si riusciva a capire. Da lì passiamo a tutta una struttura anatomica, perché adesso posso costruire, sapendo quando è la testa, tutta una misurazione di un corpo, e c'è lo scheletro che ha questo rapporto dei 22, ecco, e la sfera cranica è un 16 centimetri, con la sfera, quindi, e poi vedi, guarda solo questo, allora che misura c'è fra questa qua? Non c'è altro che una sfera cranica, eccola qua, i famosi 16, che però diventano 17 perché c'è l'inclinazione, questa inclinazione proiettata diventa appunto questa curva 17 cm, corrisponde sia al mio disegno anatomico e sia sulla sindone. Poi perché c'era il braccio più lungo di 4 cm e 7 cm la gamba più lunga dell'altra 7 cm? Molto semplice, perché nel momento che noi andiamo a sovrapporre, per cui tanti pensavano a un falso perché c'erano queste, diciamo, anomalie anatomiche, no? Come fosse un oggetto, invece non è un manufatto, perché guarda, eccola qua. Ecco i 4 centimetri in più. Era lo spazio che va da qui al polso.
1: Vedi a vedere qua un attimo.
0: Vedi? Nel momento che io stendo il tessuto, ecco che ho i 4 centimetri del braccio più lungo e i 7 centimetri del femore che sembrava più lungo è lo spazio che va da qui al femore, eccolo qui, i 7 centimetri che diventa uno spazio più lungo. In effetti, se qui c'è la macchia di sangue significa che qui tocca, altrimenti non avremmo, quindi significa proprio che la sindone dove tocca abbiamo l'immagine, dove non tocca, e lo vediamo soprattutto qui sul volto, vedi i zigomi e i capelli che sono a questa quota, vedi qui non tocca, vedi? Quindi non c'è immagine, e significa che i capelli si trovano a questa quota. E poi abbiamo capito che i capelli sono a questa quota perché doveva essere la mentoniera, perché qui sopra ho 13 cm di tessuto in più, e ciò significa che c'era qualcosa sotto che poteva essere il nodo della mentoniera, un po' perché ha la bocca chiusa. Ecco, guarda, ti metto il naso su questo punto che lo vedi da solo, guarda la di. Vado ad aderire i baffi, vedi? Quindi quel famoso naso troppo lungo dell'uomo della sindone non è così lungo, è un naso normale, vedi? Ecco qui la punta, la vedi? Perché dove c'è maggior pressione l'immagine è più intensa. Eccola qua, guarda i sopraccigli, vedi il punto degli occhi, vedi i baffi, guarda, ecco la bocca che la si vede in maniera perfetta.
1: Perfetta proprio, sì.
0: La vedi? Adesso questo tessuto non riesco a toccarlo, cioè a incollarlo, se no dovrei metterci, certo, bagnarlo. E abbiamo quindi tutto quanto i punti che corrispondono. Poi è stata fatta la mappatura della flagellazione e riportata sempre in maniera tridimensionale, avvolgendo il telo sul corpo e rimesso tutto. Questo era tutto lo studio della flagellazione. Vedi che tutti i punti vanno a convergere in un punto solo, che è il punto del flagello. Quindi tutte le piaghe hanno una loro convergenza e si può comprendere anche l'inclinazione e di come il colpo era arrivato. Nella parte davanti ne ho contati 61, mentre nella parte posteriore sono 101 colpi, però il flagello aveva solo due corde e quattro elementi contundenti. Non funzionava con nessun flagello da tre, quindi erano due che flagellavano, uno davanti probabilmente e uno dietro. E ovviamente ci sono delle zone che non c'è immagine, che come la parte laterale non c'è immagine, la sindrome non mi dà immagine e non sappiamo il perché. Abbiamo l'immagine sotto ma non quella laterale, quindi ci sono molte zone che quindi non posso dare informazioni di quante piaghe, di quanta sofferenza che ha avuto in più il Cristo. Se io tolgo un attimo, ecco, puoi vedere. Eccolo qua che tutto corrisponde, il naso leggermente, poi c'è la rottura del setto nasale, ma ha un naso più o meno normale, non allungato come quello che si vede, perché si vede dalla sindone, ma sembra quasi un anziano, invece il taglio delle labbra mi hanno fatto vedere che è uno giovane. Infatti questa è l'esperienza che da quel volto, che adesso ti mostro, io ho aggiunto solo gli ematomi ed è venuto fuori questo volto. Eccolo qua. Questo è il volto senza gli ematomi e la rottura del setto nasale, quindi si avvicina a questo volto.
1: Questo potrebbe essere il volto dell'uomo della sindone, che per noi ovviamente sì, è il volto di questo.
0: Io ho aggiunto da questo volto, prima di mettere e aggiungere le parti, diciamo, dei colpi, dei gonfiori, ecco, ho fatto il calcolo, l'impronta, e poi ho aggiunto e ho continuato ed è venuto fuori quel volto lì.
1: Possiamo far vedere.
0: Perché il taglio delle labbra mi ero accorto che era un taglio giovanile e non di un anziano, perché visto così sembra un anziano, ma era solo un effetto sia del bianco dell'immagine e sia delle deformazioni che ovviamente il tessuto nel momento che lo allargo mi allarga il naso e me lo fa diverso da quello che è nella realtà.
1: Incredibile.
0: Ecco, poi infatti perché poi alle gambe flesse così, come faccio? Semplice, una volta comprese le due misure davanti e dietro, eccole qua, guarda, sempre con i fil di ferro, molto semplice questo tipo di gioco, l'ho fatto apposta. Allora, per farti spiegare, se io ho la misura davanti e dietro delle gambe, ad esempio, se io stendo la gamba, che cosa succede? Scusa, mi tieni un attimo, eccola, guarda, mi si allarga la sezione del ginocchio. La sezione del ginocchio, che deve essere 13 cm e mezzo, 14, varia da persona a persona, per arrivare a tale misura io per forza devo piegare il ginocchio così, perché se lo stendo vedi cosa succede?
1: Sì, sì, sì.
0: Ecco, semplicemente ho una deformazione che è spaventosa, quindi per forza di cose non devo altro che piegare. Ecco la soluzione, diciamo, semplice di questo fil di ferro, che però ha dimostrato com'è il tessuto. Sì, questo era proprio un giochetto fatto per...
1: Sì, sì, a massima semplicità, però è efficientissimo.
0: Ti fa capire, perché una volta trovate le misure, poi faccio lo scheletro. Una volta fatto lo scheletro in ferro che abbiamo di là, che poi te lo posso mostrare, metto sull'argilla e comincio a modellare. Ecco che poi metto la sindone sopra e là per la prima volta ho avuto l'emozione quando ho visto che tutto corrispondeva fino all'aluce, dal capo fino sia davanti che dietro. C'erano solo da spostare alcuni elementi di qualche centimetro, ho dovuto disfare completamente tutto per ben tre volte per fare quelle delle piccole modifiche. proprio perché doveva essere al massimo della perfezione di quello che per il momento, in questo momento, sono arrivato. Ma io spero che ci sia un bravo scultore che vada oltre e che faccia un lavoro ancora più perfetto del mio. Perché io ho aperto solo una porta, un metodo per ricercare e indagare in maniera più profonda, ecco, il tutto.
1: Quindi avvicinarsi sicuramente alla... questo possiamo dire che è praticamente il corpo del,
0: sì,
1: di Cristo.
0: Questo
1: è
0: corrisponde,
1: per chi,
0: è perché corrisponde in maniera...
1: corrisponde in maniera incredibile a...
0: Corrisponde, perché guarda, ecco, stiamo parlando del naso, giusto? La mano, il foro che è sulla terza e quarta metacarpale e non sul polso, perché questo è il polso, vedi?
1: Sì, è vero.
0: Eccolo qua, sarebbe 4 cm più basso.
1: Certo.
0: Qualcuno dice, ma qui non avrebbe tenuto. Prima di tutto abbiamo visto che crocifiggendo, come ho crocifisso mio figlio con le braccia così tese, lui diceva, io non sentivo nessuna tensione sulle mie mani. Il problema l'avevo sugli arti inferiori, che cominciava a avere dei dolori agli arti inferiori, perché erano gli arti inferiori che dovevano reggere il peso del corpo, non le mani. Poi, se fossero fatto per errore o per qualsiasi altro motivo, basta mettere una corda, che senz'altro devono mettere una corda, perché altrimenti il corpo tende a cadere in avanti, svincolandosi dai dolori, e quindi basta una cordicciola e avrebbero risolto il problema. Io ho messo dello scotch attorno a mio figlio, quindi non gli ho messo i chiodi. Ecco, però tu vedi, qui siamo le mani, questo è le ginocchia. Vedi sempre il concetto dove tocca un'immagine e dove non tocca, non c'è immagine, qui non tocca perché se fa così non può toccare e non c'è immagine. E scendiamo fino all'estremo, eccolo qua. Questo è un sottoesposto, quindi non si legge bene la punta, ma vedi che siamo arrivati all'estremo del telo che l'immagine sindonica mi dà l'estremità. Questo piede non è visibile nella parte superiore, ma è visibile solo nella parte posteriore. È come se il telo fosse stato sollevato, non c'è immagine. Probabilmente è stato fatto o messo in questa posizione, per cui non c'è immagine. Infatti, è come se mancasse il piede, vedi? Ecco, e quindi questo è stato ricostruito dal punto di vista anatomico per sovrapposizione. Però sotto abbiamo delle macchie di sangue, per cui ho l'immagine ancora del piede. Adesso la stessa cosa funziona nella parte sottostante fino al tallone, per cui e queste sono le misure del corpo. Non c'è interpretazione su questo, c'è interpretazione solo su quanto che può essere alto e grosso, ad esempio la gamba possa essere più alta o più bassa secondo un'anatomia, ma la signora non mi dà questa misura, ecco che devo in certa maniera interpretare il fianco, è qua, e quindi qualsiasi immagine e poi le piaghe che corrispondono, vedi, a quelle che stanno riportate.
1: È impressionante.
0: Quindi la sindone per me rappresenta in maniera incredibile quello che era il corpo del nostro Salvatore.
1: È impressionante.
0: Non ho avuto dubbi mai e questo mi dà una ulteriore conferma.
1: Su una base anche scientifica.
0: Sì, perché qualcuno mi dica qualcosa.
1: Dimostro il contrario.
0: Dimostro il contrario.
1: Ci dicevi anche della spalla, Sergio, no?
0: Dal punto di vista della costruzione, proprio dello scheletro. Si fa fatica a leggerla qui. Eccola qua, guarda. Comunque, eccola qui. La lussazione. La vedi il braccio destro? Guarda, è il braccio sinistro.
1: Ecco.
0: Il braccio destro sceso di 3 cm. E c'è anche la clavicola che scende. Eccola qua, di 2,5 cm, quindi un grosso trauma ha dovuto sulla spalla, probabilmente portava la croce con le famose cadute, poteva aver avuto un grosso trauma sulla... anche perché mio figlio non riusciva a tenere la testa verso destra, ma teneva la testa verso sinistra, significa che è avvenuta una paralisi per bloccare la testa verso destra, altrimenti non sarebbe riuscito a tenerla in quella posizione. Proprio perché sovrapponendo la gamba sinistra sopra la destra, ecco che la testa doveva essere verso sinistra.
1: Impressionante. Grazie.
0: Lo si vede anche qui, guarda sul gomito, vedi che questo è più basso e questo è più alto, sempre dovuto alla lussazione.
1: dicevamo prima che...
0: Anzi, c'è una cosa da osservare, che il corpo non ha sangue, poco sangue, abbiamo solo delle macchie di sangue così, qua e là, abbiamo solo quella del costato, significa che è stato lavato, ma quando era sulla croce, quando è venuto il temporale, quando si fece buio su tutta la terra, probabilmente è venuto proprio un temporale, perché il corpo è pulito, ha solo questi residui di sangue, che era sangue coagulato, perché quello del costato è l'evento che viene alla fine, quando vanno a verificare se Cristo era morto o no, e rimane così, ovviamente coagulato nel momento che lo portano giù nel sepolcro, anche queste macchiette sui capelli, però per essere assorbito dal telo, da coagulato, si è trasformato in sangue vivo. Questo è un altro mistero. Qualcuno dice che succede, ma a me non è mai successo, perché mi sono fatto proprio una ferita per abrasione, tipo quella di una flagellazione, ho lasciato la ferita per 3 giorni, il sangue si è coagulato, si è formata la pellicina, la crostina, come non ho mai visto che fosse ritornato un sangue vivo. Quindi non lo so spiegare, io non lo so spiegare questo fenomeno.
1: E anche questo, insomma, è incredibile, incredibile. Grazie Sergio, questa è veramente...
0: Vedi, il sangue è quello qua, ma non l'abbiamo. Anzi, le ferite sembrano ferite fresche, ma non che stanno colando sangue. Perché per essere, vedi, sulla sinistra le vedi come ferite fresche, ma non sanguinanti. Quindi una ferita viva, ed è quella del flagello.

anche queste cose da tenere presente. E poi ecco il discorso della, vedi l'inclinazione del chiodo? Questa è l'inclinazione. Per avere questa inclinazione

E questo è l'unico piede che abbiamo l'entrata e l'uscita come segno e quindi possiamo capire l'inclinazione del piede, che non è soltanto così casuale, ma ha un suo significato.

0: ricostruito senza la...
1: Cioè, costruito dalla sindrome come misure.
0: Come misure.
1: Però poi ho aggiunto gli ematomi ed è venuto fuori quel volto lì, che è quello che vedete, insomma. Questo è un tentativo, per carità, no. Queste sono tutte le prove, vedi, gli studi, le prove, ecco, per collocare il famoso foro della mano, che non è sul polso ma che è sul metacarpo, e lo posso mettere sopra la mano di chiunque e misurare da là, e la misura che arriva sul metacarpo e non sul polso. Questo è stato riportato dalla sindone sulla mia mano, che abbiamo la stessa misura, fatto un segno e lo vediamo che è proprio in questo punto fra il terzo e il quarto del metacarpo. E la stessa cosa è sull'immagine di Padre Pio, e ho lasciato tutte le immagini adesso che si trovano a San Giovanni Rotondo, tutte le immagini di questo studio, che per definire, ecco, che anche Padre Pio aveva le stimmate come la Sacra Sindone. Molto importante anche questo.
0: Così come ci diceva anche prima sulla fronte, no?
1: Sì, di Santa Rita
0: della Cascia, che corrisponde.
1: E anche su quella del costato, che sono due dita da sotto la mamella. E la descrizione del medico legale su Padre Pio dava due dita sotto la mano di 4 centimetri, e quella anche della sindone.
0: È la stessa
1: misura e la stessa distanza dalla mamella.

0: cosa che non ha, penso, non ha un prezzo, non ha un tempo, non ha, non so.
1: Ecco, vedi, questa è la matrice dei flagelli, quella della parte. Ecco, io prendevo questa, la mettevo sopra le piaghe e tutti avevano la loro. Quindi usavo sempre questa per vedere quanti colpi ha. Quindi con la stessa.
0: Sarebbe stata
1: È la
0: la
1: matrice.
0: matrice della frusta questa.
1: Sì, e tutte corrispondono, le possono essere leggermente più aperte o più chiuse, ma leggermente dipende dalla velocità che arrivava il colpo, che allora si
0: Certo,
1: allargavano o si
0: certo.
1: stringevano. Però tutte avevano a questa distanza con punto un vertice che era l'altezza del bastone, diciamo, questa delle corde, ma è nello spazio, quindi non
0: Certo.
1: posso calcolare, ecco, la lunghezza delle corde. Quindi una volta prese queste e messe sopra la sindone, io posso capire, guarda, ne vedi qua una, eccole qua, la vedi quei tre marchi? Eccole qua, loro corrispondono, una da
0: Eccole, sì, hai
1: due,
0: ragione.
1: una, due, vedi? E puoi vedere più o meno intense, perché dipende
0: Sì,
1: anche.
0: sì,
1: Allora,
0: sì.
1: attraverso delle immagini più o meno sottoesposte, possiamo verificare anche maggiormente le piaghe, e poi nell'uscita loro fanno la famosa, diciamo, piaga o vescica o traccia. Però funzionano sempre, vedi, altre tre, vedi a gruppi,
0: Sì.
1: eccole qua, che può essere sia da una
0: Da una parte
1: parte
0: o
1: o
0: dall'altra,
1: dall'altra,
0: certo.
1: e dipende. Quindi una volta studiate l'inclinazione, ecco, si può verificare, posso se è o non è, ma comunque questo è stato il metodo semplice, e capire che funzionava sempre con lo stesso strumento. E quindi, e mentre nella parte posteriore funzionava sempre invece col flagello a due
0: A due
1: corde,
0: corde, quindi frontale a tre
1: tre,
0: corde
1: e
0: e
1: dietro
0: posteriore a
1: con
0: due
1: due.
0: corde.
1: Col tre non riuscivo a far funzionare le piaghe come rapporto, invece con due sì.
0: Quindi probabilmente dietro era frustato con due, diciamo.
1: Sì, probabilmente erano due flagellatori, uno picchiava, e questo fa pensare che

0: Vedi, ho usato poi i teli che mi sono fatto, ovviamente riprendevo per non usare le carte, quindi ricostruivo la sendone su dei teli per cui poi potevo avvolgere. Vedi i colpi di flagello? Eccoli qua, tutte le macchie le facevo convogliare, lo possiamo anche stendere e capire, perché questo l'ho messo sopra il corpo, avvolgendo il corpo. Guarda, allunga, hai tutta, vedi? Questo è il corpo nella parte, le piaghe della parte posteriore, con tutte le piaghe tratte ovviamente dalla mappatura della sendone, e poi ho quelle della parte frontale, quindi numerate una per una e posizionate poi sopra il corpo.
1: È uno studio che quanto tempo ha preso?
0: 2 anni di lavoro proprio fisico. Sì, e questo è quello frontale, ti faccio vedere invece poi quello dove che prendevo le misure, quindi ricalcato con la carta a carbone, vedi, con le immagini della sindone, ritrovate tutti i punti, stendi pure, vai avanti, ecco, vedi le misure? Eccolo qua. E quindi questo mettevo sopra la plastilina anche per non sporcare la sindone, quella... E quindi questo era proprio strumento perché dovevo forare, tenere fermi dei punti di riferimento, non dovevano mai spostarsi per comprendere in maniera efficiente tutte le posizioni. Infatti questo sporco è sporco della plastilina, lo possiamo vedere davanti e dietro, e che in qualche maniera riflette anche le immagini della sindrome, le ginocchia, sì. I piedi e dove che si trovavano le mani. E mi ridà, e questo fa capire sempre per avvolgimento, quando noi andiamo a toccare il corpo, dove tocca creiamo un'immagine, non c'è nulla di trascendentale ma di normale.

Cari figli, in questo tempo di grazia, pregate con me affinché il bene vinca in voi ed attorno a voi. In modo particolare, figlioli, pregate uniti a Gesù sulla sua Via Crucis. Mettete nelle vostre preghiere questa umanità che vaga senza Dio e senza il suo amore. Siate preghiera, siate luce e testimoni per tutti coloro che incontrate, figlioli. Affinché Dio misericordioso abbia misericordia di voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Un saluto a tutti, sono Don Silvano Porta, sono parroco della Chiesa dei Santi Giusto e Donato a Monteroni d'Arbia, sulla via Francigena, questa bellissima via che collega da un millennio e più Roma con Canterbury, o piegando poi verso Santiago di Compostela.

Abbiamo una riflessione sulla preghiera, mi pare importante. Il tempo estivo è anche un tempo nel quale possiamo pregare un po' di più, forse, avere più tempo, quantomeno, o maggiormente qualità nella preghiera. Però rimane un combattimento la preghiera, un combattimento a volte anche aspro, perché la preghiera è un dono della grazia. Noi pensiamo sempre che la preghiera sia semplicemente la nostra risposta all'amore di Dio. No, la preghiera scende dall'alto, è un dono che viene dall'alto, che ci è concesso, e poi diventa risposta a questo amore che il Padre ci invia attraverso il Figlio e attraverso la sua croce, e nello Spirito Santo ci dà la possibilità di pregare. Un dono di grazia, e da noi una risposta decisa, certo, che presuppone anche uno sforzo un po', perché se pensiamo agli oranti dell'Antico Testamento, Mosè voleva vincere la battaglia, Aaron e Kur gli tengono le mani alzate, vi ricordate, nella grande battaglia dell'Antico Testamento, nel quale quando lui abbassava le mani della preghiera, la battaglia veniva persa. Quando le teneva alte verso Dio, la battaglia era vinta. E allora Aaron e Kur lo fanno sedere e gli tengono le mani fino a sera. La Madonna prega, pone anche dei problemi all'angelo, un problema vero. L'angelo gli dice: sarai madre, lo Spirito Santo scenderà su di te, ma non conosco uomo. E allora presuppone anche una domanda la preghiera, non è così spontanea. Dobbiamo anche capire perché pregare. È anche una lotta. Pensando a San Pio da Pietrelcina, che di notte veniva picchiato dal demonio, una lotta la preghiera. Il demonio lo voleva allontanare dall'amore di Dio. E quindi è uno sforzo contro noi stessi a volte nel combattimento della preghiera. E poi ci sono le astuzie del tentatore. Direi che la preghiera però trasforma la nostra vita quando noi preghiamo. Perché si prega, dice un autore moderno, si prega come si vive. Perché si vive poi come si prega. La preghiera trasforma la nostra vita. Se non si vive abitualmente nello Spirito di Cristo, non si può abitualmente pregare il suo nome. Ma veniamo alle obiezioni che voi fareste alla preghiera. Fareste queste obiezioni, io penso. Anzitutto delle concezioni erronee. È una semplice operazione psicologica. Tu preghi e ti senti meglio, quindi fa bene pregare. È uno sforzo mentale di concentrazione. Io non ho concentrazione, come posso pregare? Sono parole rituali, buone, ma rituali. Si ripete l'Ave Maria, si ripete il Padre Nostro nel Rosario, le risposte della Messa. La preghiera sono incompatibili con le cose da fare. Come faccio io? Non ho tempo. Sono madre, padre di famiglia, lavoro, ho tante cose da fare, le giornate sono piene, e la notte devo dormire, almeno riposarmi. Tutte concezioni erronee contro la preghiera, le obiezioni. E poi ci si scoraggia. Ho pregato ma non ho ottenuto ciò che volevo. Ma la preghiera è un dono. È un dono e viene dallo Spirito Santo, non viene da noi. Se viene dallo Spirito Santo, va accolta come un dono che scende dall'alto. La preghiera scende dall'alto e quando ci scoraggiamo è perché pensiamo di non essere esauditi. Tutte queste sono concezioni però erronee. E poi ci sono mentalità contagiose. Non è verificabile la preghiera dalla ragione. Non si tocca, è un mistero. Allora cosa significa? Mi domandarono una volta, ma quando noi preghiamo e chiediamo qualcosa e questa cosa che chiediamo peggiora nella situazione, perché pregare? Allora Dio non ci ascolta. E no, quando Dio ci ascolta e ci ascolta sempre, il crocifisso qua nella chiesa ce lo dice, rimane in silenzio, ma Dio ci ascolta e ci dà la forza di portare il peso di quello che non abbiamo forse ottenuto, che forse otterremo nel futuro, che forse arriverà, e se non arriverà avremo la forza di portare il peso delle difficoltà della vita pregando. La preghiera ci oltrepassa e nessuna preghiera va perduta. Benedetto XVI ce l'ha detto un giorno a Castel Gandolfo: la preghiera non va mai perduta, va sempre nel grande tesoro della misericordia di Dio, un grande tesoro da cui Dio attinge per il bene di tutta l'umanità. Nelle grazie che Dio ha ottenuto, i meriti della passione di Cristo, i meriti dei santi,
I meriti, chiamiamoli così, della nostra preghiera vanno in questo grande tesoro della grazia, Dio attinge per chi poi ne ha bisogno e anche per noi. E poi la mentalità contagiosa di dire che non ha valore di rendimento. Ma chi sta in clausura, le suore di clausura cosa pregano a fare? Che vadano in giro, che portino il Vangelo, perché devono chiudersi nella preghiera? Papa Francesco ha ricordato anche a loro di uscire. Mi ricordo in quella bella testimonianza che ebbe sull'Aventino quando le incontrò nel monastero dell'Aventino, dice: uscite anche voi, uscite col cuore verso il mondo, che la vostra gioia interiore di vivere nella preghiera, di vivere nel monastero non rimanga solo vostra, ma è una gioia che deve espandersi nel mondo attraverso la vostra preghiera. Pregate per tutti. E quindi preghiera non è estraniarsi dal mondo, è interessarsi dal mondo per poter poi chiedere le grazie per questo mondo. E poi, oltre alle concezioni erronee e le mentalità contagiose, ci sono anche gli insuccessi. Lo scoraggiamento quando la preghiera è arida, quando sono arido, come in questi giorni che non piove da tempo, sono arido, anch'io nel cuore sono arido, non sento nulla. La tristezza a volte nella preghiera, perché vorremmo dare di più e non ce la facciamo, vorrei pregare di più ma non ho tempo. Non guardare al tempo, guarda la qualità della tua preghiera. E poi l'insuccesso dell'essere feriti, perché non siamo esauditi. E allora qualche volta una bambina mi disse un giorno, aveva 14 anni ed era molto arrabbiata, mi disse: ma Dio e fa le differenze, a me la grazia non l'ha concessa, alla mia amica l'ha concessa. Perché? Perché Dio fa le differenze? Perché questi insuccessi nella preghiera? Un'altra ragazza mi chiese: ma io ho pregato per mia zia e poi è morta, allora questa preghiera a cosa serve? E allora, davanti alle concezioni errate della preghiera, possiamo domandarci con umiltà, confidenza e perseveranza cos'è veramente questo combattimento della preghiera. Anzitutto nella preghiera ci vuole umiltà, poi confidenza e poi perseveranza, umiltà. Perché la difficoltà abituale della preghiera è la distrazione. Anche quando confesso la gente ti dice: sono distratto nella preghiera. Ma la preghiera non è problema di distrazione o di concentrazione. La preghiera è un abituale incontro con l'amore di Dio. A volte siamo anche distratti, è vero. A volte siamo distratti nelle parole, nel senso vocale di quello che diciamo. Stiamo recitando un rosario, stiamo pregando e la mente è da un'altra parte. A volte non pensiamo a colui a cui preghiamo. Deve essere una preghiera sicuramente più profonda. Però andare a caccia delle distrazioni e cadere in un tranello. C'è gente che ti dice: io allora quando sono distratto riprendo da capo. E allora quante volte riprendi? 10 volte. E poi ti capponisci su questo fatto della distrazione. Tu prega. Intanto ci vuole un luogo per pregare. Che è casa tua, che è una chiesa, che è un giardino, che è una panchina, che è un luogo dove tu vuoi. È il tuo cuore il luogo della preghiera. Certo, se tu ti siedi, ti accomodi in un posto, hai 5 minuti di preghiera, 7 minuti, 10 minuti, accomodati. Metti una mano sulla testa, sulla fronte per togliere così, visivamente anche, i pensieri che non sono utili. Perché i pensieri, quelli dei problemi della vita, non li puoi togliere. E la preghiera per questo ci aiuta. Quindi non puoi pregare quando sei tranquillo. Sei chiamato a pregare incessantemente, come dice Gesù, sempre. Perché anche il lavoro diventerà preghiera, la vita è preghiera, ma ci sono dei momenti specifici di preghiera. Siediti, passa una mano sul tuo volto, sulla tua fronte, chiedi al Signore che tutto sia a posto nelle distrazioni grandi. Certo, hai lasciato una pentola sul fuoco, la devi togliere, vai, toglila, poi non ti preoccupare. Tutte le distrazioni che verranno, non devi concentrarti. Devi chiedere allo Spirito Santo di entrare nel cuore della preghiera. Devi chiedere allo Spirito che preghi con te, con gemiti inesprimibili. Allora ti sei calmato, hai trovato il luogo, hai lasciato tutte le cose materiali da parte un attimino. Quel tempo che hai dedicato, se la tua preghiera è 10 minuti, quel tempo che hai dedicato di 2 o 3 minuti a metterti comodo è già preghiera. Dio lo accoglie già come preghiera. Non devi calcolare con Dio, Dio non calcola mai, Dio ci vuole solo bene. Tornare allora nel frattempo al nostro cuore. Un raccoglimento iniziale ci rivela a chi siamo attaccati, se le distrazioni sono forti. Bene, tu mettile ancora da parte.
perché il padrone delle nostre scelte deve essere Dio. Dov'è il tuo tesoro, là sarà il tuo cuore. Se questi sono minuti di preghiera ed è un tesoro per te, come l'amore, no? È un tesoro per te, come quando stai coi figli, col marito, con la moglie, con gli amici, se è un tesoro, ringrazia Dio, ringrazialo, e la scelta è di stare con Lui. Nel Vangelo di Matteo lo dice, dov'è il tuo tesoro, lì è il tuo cuore. A questo punto rimangono pochi minuti, benissimo. L'umiltà di risvegliare in noi, in quei minuti, l'amore preferenziale per il Signore. Può darsi che stai leggendo un libro, un piccolo libro, stai leggendo un passo del Vangelo, o preghi nel tuo cuore, con estasi tua interiore. L'estasi non è una cosa dei santi, è l'essere con il Signore, lo stare con Lui. Sei in estasi nell'amore di chi ti vuole bene. E allora è vigilante la preghiera, positivamente. E il ritorno al padrone, che quando arriva e bussa, dobbiamo essere pronti ad aprire la porta del nostro cuore. Perché lo sposo viene a mezzanotte, la luce della fede non deve spegnersi, perché quando arriva e bussa siamo pronti a entrare con lui nelle nozze. Ci sarà un giorno che busserà definitivamente la nostra porta, ma ogni giorno bussa la nostra porta e la maniglia della porta non c'è fuori, è dentro. Siamo noi che dobbiamo aprire la porta del nostro cuore, distaccarci dal male, fare entrare il Signore nel nostro cuore e stare con lui. Ma un'altra difficoltà, oltre alla distrazione, è l'aridità. Siamo senza gusto, siamo senza sentimenti, e a volte certi giorni non avremmo veramente voglia di pregare, perché c'è un'aridità profonda del cuore. Le preoccupazioni della vita, quel seme gettato dal seminatore sul terreno buono della nostra vita, è finito un po' in mezzo ai sassi delle preoccupazioni della vita, è finito in mezzo ai rovi, cioè alle cose che ci stanno un po' sovrastando. Immaginatevi chi sta male, chi è malato, come non può pregare? Prega con la sua sofferenza. Anch'io che non sto bene, che sono arido, che ho tanti problemi, questo è il momento della fede pura. È il fedele colui che rimane con Gesù. Dice il Vangelo di Giovanni al capitolo 12, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, non genera vita. E quindi nell'aridità non ti preoccupare, lascia che il seme attecchisca dentro di te, germoglierà. Forse in quel giorno quella preghiera non ti ha dato molto, è un po' arida o anche molto arida, non importa, hai dato il tempo al Signore, ti sei seduto per Lui, ti sei fermato per Lui, sei passato in quella chiesa per Lui, hai passato una mano sulla fronte per dire Signore aiutami. Il Signore prende tutto quello che tu gli dai, non ha problema con te. Noi dobbiamo dimenticare il fatto che il Signore non ci voglia bene. Il Signore ci vuole bene anche quando non ci esaudisce. La croce rimane a volte in silenzio davanti a noi, però è certo che esaudirà la nostra preghiera quando sarà il momento. O forse non abbiamo chiesto cose buone. Va bene, Dio sa, ci aiuterà lo Spirito a chiedere cose migliori. È fedele colui che rimane con Gesù. Quando non c'è il trasporto della preghiera, c'è la fedeltà. È come nel matrimonio, nell'amore di due fidanzati, di due sposi. Quando non c'è il trasporto dell'amore, rimane la fedeltà. Oggi non sento quell'amore del cuore che mi muove proprio il cuore, il sentimento. Rimango fedele. Può essere anche mancanza di radice. E allora, se è mancanza di radice questa eredità, dobbiamo passare un po' alla conversione del nostro cuore. Dobbiamo chiedere al Signore che ci converta, che le cose del mondo non prendano il posto del Signore, che i rovi della vita non opprimano il seme che è stato gettato in noi, tanto da non vedere il sole della luce della grazia, che i sassi dei problemi della vita, delle tribolazioni, non abbiano a avere quel terreno necessario per cui il seme germoglia e possa produrre il 30, il 60 o il 100 per uno, non importa quanto. I risultati lasciamoli a Dio, forse anche il 10. Gesù nel Vangelo dice il 30, il 60 e il 100, ma Gesù dice anche, quando vi ricordate ad Abramo, dice Dio ad Abramo nell'Antico Testamento, trovassi anche un solo giusto in Sodoma e Gomorra, salverei la città. Il Signore ci perdona sempre, ricordate le parole di Papa Francesco, Dio ci perdona sempre, sempre, sempre, quindi ci accoglie sempre. E poi dopo l'aridità e la distrazione c'è la tentazione. E la tentazione viene dalla mancanza di fede, il demonio è sempre lì.
La zizzania viene sempre seminata dal demonio nel nostro cuore, viene sempre seminata, perché il cuore a volte va da altre parti, preferiamo altro. Dobbiamo rientrare nel cuore, perché nel cuore noi decidiamo il bene e il male. Il cuore noi lo chiamiamo modernamente la coscienza, ma il cuore, il termine cuore è citato 1000 volte nella Bibbia. Noi discendiamo nel nostro cuore e ci conosciamo. E lì sappiamo cosa decidiamo, il bene e il male. E Dio, a volte siamo così obnubilati, siamo così aridi, siamo così presi dal male, che il demonio pone anche un velo sulla sul nostro cuore. Allora togliamolo, e lo toglieremo anche con la preghiera, lo toglieremo con i sacramenti, chiedendo perdono nel sacramento della confessione, ricevendo l'Eucarestia. La tentazione è la mancanza di fede. Dobbiamo credere che la preghiera è l'ultimo rifugio, dove il demonio non potrà venire, dove se ci rifugiamo nel cuore di Dio lui non potrà entrare, perché lì siamo con Dio. Se facciamo la comunione, noi siamo con Dio, lì non può entrare. Ci stiamo cristificando. Se noi preghiamo interiormente il nostro cuore lì, non verrà. Verrà a disturbarci, ma non potrà entrare nel nostro cuore. Poi potrebbe, come quarta cosa, subentrare l'accidia. È il venir meno dell'ascesi. Se l'ascesi è il cammino verso l'eternità, giorno per giorno, ed è un cammino in salita, certo, non ci si ferma mai, perché chi si ferma torna indietro, dice San Francesco di Sales, il santo della misericordia e dell'amore di Dio. Il venir meno dell'ascesi, il venir meno di gesti, di penitenza, semplici, rinunciare a qualcosa, trovare il tempo della preghiera rinunciando ad altro, trovare il tempo dell'amore rinunciando ad altro, se viene meno la vigilanza, perché lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Se la zizzania viene gettata con forza dal demonio nel cuore, se lo scoraggiamento ci prende e la presunzione di essere giusti ci ha preso, allora ci vuole più umiltà. E l'umile non si stupisce mai della propria miseria, mai. Se nella preghiera non abbiamo raggiunto il desiderio che volevamo, l'intensità che volevamo, l'amore che volevamo, non importa, abbiamo pregato. Ho dato 10 minuti a Dio, ho dato 5 minuti a Dio. Dio se li prende tutti ed è contento che glieli abbiamo dati. Se non li prendiamo, evidentemente non possiamo dire al Signore che siamo oranti, cioè gente, uomini e donne di preghiera. E allora, oltre a quello che abbiamo detto, è all'umiltà, per vincere queste tentazioni, ci vuole la confidenza filiale. La confidenza si manifesta soprattutto nella tribolazione, quando abbiamo bisogno. E infatti noi preghiamo di più quando abbiamo bisogno, meno ringraziamo. Però c'è gente che ringrazia e loda il Signore, e lo fa anche per noi. Ma a volte un po' meno noi, perché noi siamo nella tribolazione, manchiamo un po' di confidenza. E allora smettiamo di pregare perché non siamo esauditi, l'abbiamo detto. Perché lamentarci di non essere esauditi? Cosa vuol dire essere esauditi?

faccio un esempio banalissimo. Un bambino di 6 anni è a cena con i nonni o con i genitori e dice: io mangerei volentieri un gelato prima di mangiare la minestra e il secondo. I genitori, senza rimproverarlo, gli dicono: guarda, il gelato lo mangiamo alla fine, perché se adesso tu mangi il gelato non mangerai il resto. Lui si arrabbia un po', perché dice: io voglio questo. Dio sa qual è il nostro bene. Gli abbiamo chiesto questa cosa, non ce l'ha concessa perché lui sa che non è il momento. O forse arriverà dopo. Spesso nella preghiera noi non otteniamo perché aspettiamo subito il risultato. Dobbiamo avere una confidenza filiale. E si manifesta di più nella tribolazione. Perché non siamo esauditi? Quando lo lodiamo, lo ringraziamo, spesso non ci preoccupiamo di quello che abbiamo ottenuto. Lo ringraziamo subito, siamo contenti. Ma quando non otteniamo, perché non lo ringraziamo ugualmente di aver avuto il tempo della preghiera? Questo tempo della preghiera è un tempo grande. Invece abbiamo la pretesa di vedere il risultato della nostra domanda. E il risultato della nostra domanda non potremo vederlo subito. Forse lo vedremo fra qualche anno. Un giorno diremo: hai visto? Io ho pregato quel giorno quella cosa e Dio me l'ha concessa. E allora vuol dire che quel giorno Dio mi stava ascoltando. Dio ha i suoi tempi. Ci sarà un tempo nel quale noi andremo ad incontrare ciò che Dio ha preparato per noi. Invece noi abbiamo la pretesa di vedere il risultato della nostra domanda. E allora chi è Dio? Dio è un mezzo di cui servirci? O è il Padre di Gesù Cristo morto e risorto per noi? Se è un mezzo di cui servirci, allora bene, abbiamo apparecchiato la tavola della preghiera e vogliamo subito che il Signore ci dia quello che abbiamo chiesto. Se invece è il Padre di Cristo, e qui la croce ce lo dice con chiarezza, che è morto e risorto per noi, allora siamo sicuri che il suo amore è un amore infinito. Ed essendo un amore infinito, è un amore che esaudirà, se non oggi, se non domani, se non dopodomani, se non fra qualche tempo, se non al termine della nostra vita, la preghiera con la quale abbiamo chiesto cose importanti. Perché nella preghiera bisogna chiedere cose importanti, cose grandi. Possiamo anche chiedere le cose di ogni giorno, ma soprattutto nella preghiera dobbiamo credere che possiamo amare di più, che possiamo dare una vita più grande al Signore. E allora dobbiamo convincerci che nemmeno sappiamo cosa sia conveniente domandare. E qui ci viene incontro San Paolo. San Paolo nella lettera ai Romani, al capitolo 8, scrive che nemmeno sappiamo cosa sia conveniente domandare. E dobbiamo convincerci che non sempre domandiamo beni convenienti. Dobbiamo convincerci che il Padre sa di cosa abbiamo bisogno e aspetta la nostra domanda, perché noi siamo figli liberi ed essendo figli liberi aspetta che noi domandiamo. Se non domandiamo alcune cose, come fa a darcele? Diventa un'attesa il domandare. Quindi possiamo sempre domandare. Qualcuno a volte mi chiede: ma la preghiera di domanda è buona o è buona la preghiera di ringraziamento? Ogni preghiera. Noi siamo figli, ma un figlio nella vita domanda sempre, anche quando è grande. Domanda sempre. I genitori che fanno? Rispondono. Sono figli, mi dicono. Sono figli, bisogna rispondere, no? Ecco, e a volte non ti danno le cose che non sono necessarie, ma quelle necessarie te le danno sempre. Dio, a Dio noi possiamo chiedere ogni cosa che è utile alla nostra vita. Poi spetta Lui, come padre buono, madre buona della nostra vita, donarcelo o meno. O i tempi di Dio sono diversi dai nostri. Quindi il desiderio della preghiera ci prepara a vivere e a ricevere quanto avverrà come un dono. Torna il tema del dono. Se la preghiera accende il desiderio di chiedere, quando arriverà ciò che abbiamo chiesto, lo riceveremo come dono, non come pretesa. Abbiamo a volte la pretesa appunto dei risultati. Dio non è un mezzo di cui possiamo servirci. Dio ha i suoi tempi, le mie vie non sono le vostre vie, i miei pensieri non sono i vostri pensieri, quanto il cielo sovrasta la terra e le mie vie sovrastano le vostre. E allora attendete con pace e pazienza. E quando la preghiera allora diventa efficace nella confidenza? È stata umile, confidente. La fede si appoggia sull'azione di Dio nella storia. Totus ab utroque,
È un termine di San Tommaso d'Aquino, non mi veniva il termine del santo. San Tommaso d'Aquino dice tutto di tutte e due, totus abutroque. Facciamo un esempio. Qui c'è un vaso e un bambino di 4 anni vuole spostare un grande vaso. Mette la mano sul vaso e non ce la fa, spinge. Papà dietro ha due possibilità. Dice togliti, lo sposto io. O l'altra possibilità è quella di mettere la mano su una mano del bambino e insieme spostare il vaso. Il bambino si gira e dice al papà, papà, sono stato bravo, siamo stati bravi, vero? E il papà non lo umilia, gli dice, sei stato e siamo stati bravissimi. Tutto di tutte e due. Dio pone la mano sulla nostra vita e la spinge verso il bene. Dio pone la mano sulla nostra testa e ci indica la via della salvezza. Dio pone la mano nel nostro cuore e ci porta alla salvezza, ma non senza di noi, non senza di noi. Tutto di tutte e due, non torna l'equazione, capisco, perché 100 di Dio e 100 nostro. C'è gente che dice no, io faccio poco, il 10%, tutto fa Dio. No, no. C'è gente più equilibrata che dice no, metà fa Dio, metà faccio io. No, no. Tutto quello che io faccio lo fa Dio con me e senza di me Dio non lo può fare. Totus abutroque, tutto di tutte e due, Dio non ci umilia. E allora la preghiera diventa efficace, è capace di essere cooperazione alla provvidenza di Dio, al suo disegno d'amore, e la preghiera trasforma il nostro cuore e diventa una risposta alle nostre domande. Diventa una risposta alle nostre domande e Dio ci risponde. Ed è efficace in Cristo la preghiera. Bisogna avere confidenza, perché dalla croce Gesù non ci risponderà, rimane in silenzio, perché la preghiera ci è concessa dal Padre attraverso l'amore del Cristo che è morto e risorto per noi, ed è efficace in noi attraverso l'azione del Cristo nello Spirito Santo che riunisce il Padre e il Figlio nell'amore. Allora, se la preghiera è stata umile, confidente, se abbiamo visto le difficoltà della preghiera, dobbiamo perseverare nell'amore, perseverare nella preghiera. Gesù dice pregate incessantemente, lo dice pregate incessantemente e in ogni cosa rendete grazie, dice Paolo nella prima lettera ai Tessalonicesi. Rendete sempre grazie a Dio di cuore, dice Paolo agli Efesini. Pregate con ogni sorta di preghiere e di suppliche, ripete sempre negli Efesini Paolo. Non ci è stato comandato di lavorare sempre, ma Gesù nel Vangelo ci ha chiesto di pregare sempre incessantemente. Pregate sempre incessantemente. Noi chiediamo, ma come posso pregare sempre? Perché la vita diventa preghiera, l'abbiamo visto, nell'umiltà, nella confidenza, nella perseveranza. Poi ci vuole anche un tempo di preghiera, quotidiano, settimanale, mensile, quotidiano nel silenzio del nostro cuore, nel deserto del nostro cuore. Settimanale, nella messa domenicale, in un incontro di preghiera in parrocchia, con alcuni amici di preghiera, un rosario detto con qualcuno, mensile, in qualche incontro di catechesi, a cui facciamo parte e diventa preghiera, annuale perché ci fermiamo in qualche giorno in un ritiro spirituale, perché gli amici ci dicono vieni con noi a pregare e andiamo anche noi. Non ci è stato comandato di lavorare sempre, di vegliare e digiunare continuamente. Ci è stato chiesto di pregare incessantemente. Poi viene il lavoro, viene il digiuno, viene la veglia, perché diventano preghiera. E l'amore allora viene veramente, la preghiera viene dall'amore. Pregare è sempre possibile, andiamo alla conclusione, è sempre possibile. Il tempo è nelle mani di Dio, è nelle mani di Cristo. Un giorno poi ci chiamerà. Dobbiamo essere come le vergini sapienti, pronte ad entrare con lo sposo nell'eternità. Perché Lui è con noi tutti i giorni. Tutti i giorni sono con voi fino alla consumazione di questo mondo, il Vangelo di Matteo. Pregare quindi è sempre possibile. Il tempo è nelle mani di Dio. È una necessità vitale. La prova contraria è evidente. Quando non preghiamo, cadiamo nel male. La zizzania cresce rapidamente nel nostro cuore e il demonio la semina largamente. È una necessità vitale. La prova contraria è che noi quando non preghiamo cadiamo nel male. E quando scoraggiati diciamo che non è servita la preghiera, il demonio furbo continua a lasciarci nel peccato. Dobbiamo rialzarci, nunc cepit, ora incomincia. Dobbiamo ricominciare con la grazia di Dio. E il Signore ci perdona sempre. Quindi è una necessità vitale la preghiera. Come può essere lo Spirito Santo nostra vita
vitale, se non il cuore lontano.

lontano da Lui. Dobbiamo riportare il cuore dove è il nostro tesoro. Il nostro tesoro è Dio, è la grazia dello Spirito, ritorniamo lì. Allora preghiera e vita cristiana, e finisco proprio, sono inseparabili. Pregare e vita cristiana. Non preghiamo solo in chiesa, non preghiamo solo nei 5 minuti della preghiera personale, preghiamo sempre. Preghiera e vita cristiana sono inseparabili, è il medesimo amore. Preghiera e vita cristiana, lo stesso amore. Preghiera e vita cristiana, la stessa abnegazione. Nella vita abbiamo tante abnegazioni, tante rinunce, e anche per la preghiera possiamo rinunciare per un tempo per il Signore. Preghiera e vita cristiana inseparabili per arrivare a quello che Gesù ci ha detto. Amatevi come io ho amato voi. E uno si chiede: come dovremmo amarti, Signore? Come io vi ho amati. E come ci ha amato il Signore? Basta guardare la croce. Ci ha amati dando la vita. Nel silenzio della croce ha detto: ho sete di voi. Ha detto: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Il perdono è una grazia grandissima. Ha detto: Dio mio, staimi vicino, non vi abbandonare. Ha sentito il peso della lontananza di Dio, ma Dio si è fatto presente ed è risorto. E quindi la preghiera e la vita cristiana vanno sempre insieme. Grazie del vostro ascolto, la benedizione ci accompagni nella nostra vita. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Allora il Griso quindi è arrivato, Attilio è partito per andare a parlare col conte zio e il Griso è arrivato da Monza e dice purtroppo brutte notizie, nel senso che Lucia è ricoverata nel monastero di Monza sotto la protezione potente della monaca, della signora, non esce mai dal monastero e anche la messa se la sente dietro una grata, tant'è vero che dice pure i pettegolezzi il Griso, giusto per dire che la gente era tutto curiosa, avevano saputo di questa, di qualcosa che era successo, questa ragazza che si era rifugiata e volevano vedere la faccia bella di questa ragazza, dice Manzoni, giusto per far vedere sempre come ogni cosa poi viene la ripercussione sociale addirittura tra il popolo eccetera. E quindi a un certo punto dunque Attilio abbiamo detto che va dal conte zio e che Lucia è ricoverata lì. Le circostanze sono abbastanza favorevoli, tranne il fatto che Lucia sta al monastero, sono tutte abbastanza favorevoli. Perché? Perché Renzo è stato sfrattato ed è perseguitato ed è bandito dalla città, quindi non ce l'avrà più per davanti ai piedi. Lucia è roba di rubello, cioè roba di un delinquente, appartiene a un delinquente, nessuno la proteggerà. Il frate tra poco sarebbe stato mandato via perché Attilio è andato a parlare col conte zio, però a un certo punto un monastero a Monza sotto la protezione della, anche se non fosse stato sotto la protezione della signora così potente, sarebbe stato un osso troppo duro. Stava quasi per abbandonare l'idea, per gettarsi un po' nella mischia della mischia insieme a Milano con gli altri amici, ma poi pensa, come faccio ad andare a Milano? A Milano? Non, certamente non avrebbe trovato un ambiente molto favorevole a lui, chissà quante prese in giro, Attilio chissà che aveva detto, che non era riuscito con una campagnola, non era riuscita a conquistarle, cioè l'avrebbe chissà quante. E poi se restava invece al paese sarebbe stata la stessa cosa, avrebbe perso il credito perché non era riuscito nel suo intento e quindi in un modo o nell'altro era messo male. E dice Manzoni, la strada dell'iniquità è larga, perché ricordiamoci che Cristo dice prendete la strada stretta perché la strada del male è larga. Dice Manzoni, è vero che la strada dell'iniquità è larga, ma c'ha pure i suoi buoni intoppi. E quindi a questo punto a chi si deve rivolgere? E deve, lui che aveva già il diavolo addosso, abbiamo detto che aveva il diavolo addosso perché voleva, era stato il suo puntiglio, quello che non era, aveva potuto conquistare questa ragazza, non l'aveva potuto prendere neanche con la forza, quindi a questo si pensa di rivolgersi a un altro uomo o a un diavolo, perché era veramente una persona malvagia quest'altro uomo a cui pensa, e quindi al diavolo che lui aveva se ne aggiunge un altro ancora peggiore, quindi siamo proprio nell'inferno, diciamo, vediamo come vediamo una realtà che sta degenerando sempre di più verso il male più profondo. E fu in dubbio per parecchi giorni, vado, non vado da questo qui che era un delinquente incallito che si conosceva per un terreno.

terribile delinquente. E a un certo punto arriva la lettera di Attilio e dopo poco, dopo il tuono, dice, viene il fulmine, cioè padre Cristoforo fu allontanato e quindi dopo poco addirittura

che arriva dappertutto. E quindi vediamo intanto che cosa è successo, che cosa è successo per tutto quello che abbiamo detto. Come mai Agnese è tornata al paese? Come mai fra padre Cristoforo è stato allontanato? E adesso prendiamo il capitolo 18 e vediamo un po' che cosa succede alla, che, come mai Agnese se n'è tornata. Allora, ritorniamo un po' in flashback alla situazione dopo la rivolta di San Martino. Il giorno dopo incominciano ad arrivare notizie al monastero di Monza. Ci sai che hanno preso uno del paese vostro? Uno della zona di Lecco, dicono, prima dice della zona di Lecco. E già Lucia e Agnese stanno un poco agitato, perché sapevano che Renzo era lì. E poi dopo poco dice, ma lo sapete che è proprio del vostro paese? E si chiama Tramaglino. Lucia che stava lavorando, gli cade tutto dalle mani. Agnese che stava parlando con la fattoressa e stava in piedi, invece resta un poco più padrona di sé, è una donna di mondo, l'abbiamo già visto. E qui dice, ah veramente, ma solo Renzo è tanto un bravo ragazzo, mi meraviglio. E qui dice, beh, il vostro bravo ragazzo intanto è ricercato da tutta la polizia. E quindi a un certo punto Agnese e Lucia, quando restano solo, le pensano tutte, dove sarà andato, dove non sarà andato. Finalmente, dopo qualche settimana, incomincia a parlare per settimane Manzoni, non più per giorni, come avevamo visto al principio dei primi 8 capitoli, quelli borghigiani, quelli nel borgo. E dopo una settimana, un giovedì, arriva un pesciaiolo, cioè un pescivendolo, che viene da Pescarenico e va a Milano e passa per Monza, mandata da padre Cristoforo, il quale manda a dire alle due donne di stare tranquille perché Renzo è rifugiato a Bergamo. Quindi Lucia e Agnese si tranquillizzano. Intanto, nel frattempo, Lucia sta diventando sempre più in confidenza con la monaca di Monza, con Geltrude. Spesso Geltrude vuole parlare con lei perché trova ristoro in questa ragazza così pura e così onesta, e addirittura le racconta tutta la sua storia, logicamente la parte non malvagia nella relazione col Paggio, nelle altre cose che abbiamo visto un po' negative, piuttosto terribili. E la povera Lucia allora incomincia ad avere compassione di questa ragazza che era stata costretta, che aveva avuto un padre così terribile. E però lei non le racconta il fatto né che Renzo era il fidanzato, quello che era ricercato, né le parla di quello che era successo prima, cioè del suo grande amore. E Manzoni è la prima volta che nomina questa parola amore, perché è pure tutto il libro, diciamo che tutto il romanzo è una perifrasi, diciamo così, dell'amore. Però ha una grande pudore a parlare con questa monaca di amore vero. E quindi vediamo che il secondo giovedì ripassa il pesciaiolo e dice che è al convento di Milano, al convento di Porto Orientale, non hanno saputo niente di Renzo, quindi non sanno niente, non hanno saputo dire niente. Il terzo giovedì non arriva nessuno. E allora Agnese che fa? Ritorna a casa perché dice, fammi andare a parlare almeno con padre Cristoforo, visto che non mi è arrivato più nessuna notizia, ma torna a casa e quindi passa prima per Pescarenico e a un certo punto apre a Fragaldino, ve lo ricordate a Fragaldino, quello che era andato a cercare le noci e che poi aveva avvisato padre Cristoforo e che aveva raccontato quell'aneddoto. Fragaldino è sempre il solito, uno allegrone, uno che è pieno di amore per l'ordine dei cappuccini, che è pieno dell'orgoglio di essere un cappuccino, anche se era un frate laico, quindi non era manco un frate vero e proprio. Però era orgoglioso lui che faceva la questua per i cappuccini. E quindi dice, quando Agnese chiede di padre Cristoforo, lui dice, beh, non c'è in questo momento. Dice, ma come, non c'è? Quando torna? Dice, no, guarda, non torna, perché l'hanno mandato via. Dice, ma quando, dice, ma sa come succede? Avranno saputo che è un bravo predicatore, l'hanno mandato a chiamare, avevano bisogno di un predicatore e l'hanno mandato a chiamare lontano. Poi l'hanno mandato a chiamare, è andata a Rimini. Ma quando torna non si sa, perché poi si sparge la voce, dice sempre Fragaldino, che è molto pieno di colore il suo racconto. E poi un dice l'altro, poi sai, i cappuccini sono famosi in tutto il mondo, in tutti i paesi, e lo possono chiamare dovunque. E dice però non vi preoccupate, qui ci sono altri frati, c'è padre Atanasio, padre Zaccaria. Dice, anche se è magro, c'è una vocina molto, molto flebile, dice, però da buoni consigli, non sa predicare, però da buoni consigli. E quindi dice, ma io non ho bisogno di uno che mi dà buoni consigli, io era preoccupata per

Perché dice, lui solo padre Cristoforo sapeva tutte le nostre cose. E quindi gli viene a mancare, dice Manzoni, come a un cieco viene a mancare il bastone. Quindi quello, come un povero cieco, a cui manca il bastone. E quindi vediamo che tutto questo discorso di Fra Galdino era tutto campato in aria, perché le cose erano andate in maniera molto diversa. E quindi Manzoni ci descrive come erano andate queste cose e ci descrive che Attilio era andato a Milano. E vi ricordate che era partito dopo che era finita la sommossa? E che cosa era successo? Adesso Manzoni deve analizzare come si può usare la parola, come può essere usata la parola, la verità, come può essere travisata con le parole. E come in realtà si riesce a manovrare la persona, specialmente con le parole, facendo vedere una cosa per un'altra, cioè diciamo alterando completamente la verità. E quindi va da questo conte zio per parlare. Il conte zio aveva un alto concetto della famiglia, l'onore della famiglia, eccetera. E Attilio sa dove pungere, dove stuzzicare per fargli fare quello che vuole lui. Quindi chi era questo conte zio? Abbiamo detto che era lo zio di Attilio e di Rodrigo e faceva parte del Gran Consiglio Segreto, che era una consulta formata da magistrati e da nobili. Lui era un magistrato anziano, aveva un certo credito, però questo credito lo alterava moltissimo, faceva vedere che era molto più importante di quando fosse. E quindi come lo faceva ad accrescere questo credito che aveva? Con un parlare ambiguo, un lusingare senza promettere, un minacciare in cerimonia, un dire io non posso fare niente facendo finta che poteva fare, e quindi la gente, quindi era in realtà una vera e propria nullità, però era abilissimo nel trasformare il vuoto che aveva dentro in credito, in un potere illusorio, fittizio, fondato sulla parola e sulla mimica. Però questa parola e questa mimica era creduta reale. E qual era il suo intercalare? Soffiava sempre, proprio per questo vuoto, diciamo, questo soffio che rappresentava il vuoto che lui aveva sempre. Era molto legato a sei nipoti e poi aveva specialmente il grandissimo senso della famiglia. E quindi diceva, dice Manzoni, era come una scatola cinese con la scritta araba, in cui sembra che chissà che c'è dentro questa cosa così misteriosa, poi si apre e non c'è niente. E così era questo zio, questo conte zio. E quindi Attilio va a parlare col conte zio. Siamo al capitolo 18, se lo volete seguire, è verso 312. Quindi allora va dal conte zio e noi ci ricordiamo che Attilio ha detto quanto mi diverto a stare col conte zio, a prenderlo, a raggirarlo, e adesso invece arriva dal conte zio con un contegno serio, con un contegno serio per far vedere che lui riteneva molto importante lo zio. Allora è qui questo bel discorso in cui vediamo l'alterazione della verità. Adesso lo leggiamo insieme, abbiamo detto che è verso 312. Credo, dice Attilio rivolto allo zio, credo di fare il mio dovere senza mancare alla confidenza di Rodrigo, avvertendo il signor zio di un affare che, se lei non ci mette una mano, può diventare serio e portare delle conseguenze. Qualcuna delle sue, mi immagino. Per giustizia, devo dire che il torto non è dalla parte di mio cugino, ma è riscaldato. E come dico, non c'è che il signor zio che possa. Vediamo, vediamo. C'è da quelle parti un frate cappuccino che è là con Rodrigo e la cosa è arrivata a un punto che quante volte vi ho detto all'uno e all'altro che i frati bisogna lasciarli cuocere nel loro brodo? Basta il da fare che danno a chi deve, a chi tocca, e qui soffiò, ma voi altri che potete scansarli? Signor zio, in questo è mio dovere di dirle che Rodrigo l'avrebbe scansato se avesse potuto. È il frate che è là con lui, che ha preso a provocarlo in tutte le maniere. Che diavolo ha con questo frate con mio nipote? Prima di tutto è una testa inquieta, conosciuto per tale, e che fa professione di prendersela coi cavalieri.
costui protegge, dirige, che so io, una contadinotta di là e ha per questa creatura una carità, non dico pelosa, ma una carità molto gelosa, sospettosa, permalosa. Intendo, disse il conde zio, e su un certo fondo di goffaggine, dipindogli in viso dalla natura, velato poi e ricoperto a più mani di politica, balenò un raggio di malizia che vi faceva un bellissimo vedere. Ora, da qualche tempo, continuò Attilio, si è cacciato in testa questo frate che Don Rodrigo avesse non so che disegni sopra questa. Si è cacciato in testa, lo conosco anch'io, il signor Don Rodrigo, e ci vuole altro avvocato che Vossignoria per giustificarlo in queste materie. Abbiamo visto quindi come ha fatto risultare il povero frate Cristoforo un gonnaiolo, un mezzo delinquente che aveva messo gli occhi addosso, ed era Rodrigo, e lo zio conosce Rodrigo che è un gonnaiolo, e qui dice sì, si è cacciato in testa. Vediamo come continua il discorso e come andrà a finire per il povero padre Cristoforo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Si è cacciato in testa, lo conosco anch'io il signor Don Rodriguez, ci vuole altro avvocato che Vossignoria per giustificarlo in queste materie. Signor zio, che Rodrigo possa avere qualche scherzo a quella creatura, incontrandola per strada, non sarei lontano dal crederle, è giovane e finalmente non è cappuccino. Ma queste sono bazzeccole da non trattenerne il signor zio. Il serio è che il frate si è messo a parlare di Rodrigo come si farebbe di un mascalzone, cerca di aizzargli contro tutto il paese. E gli altri frati non si rimpicciano, perché lo conoscono per una testa calda e hanno tutto il rispetto per Rodrigo. Ma dall'altra parte questo frate ha un credito presso i villani, perché fa poi anche il santo. E mi immagino che non sappia che Rodrigo è mio nipote. Se lo sa, anzi, questo è quello che gli mette più il diavolo addosso. Come, come? Perché, e lo va dicendo lui, ci trova un gusto a farla vedere a Rodrigo, più gusto, appunto perché questo ha un protettore naturale di tanta autorità come Vossignoria, e che lui sarà a ride dei grandi e dei politici, e che il cordone di San Francesco tiene legate anche le spare, cioè che il clero è più potente della nobiltà, facciamo una questione di classe sociale. Oh, frate temerario, come si chiama costui? Fra Cristoforo da, disse Attilio. Il conte zio, preso da un cassetto del suo tavolino un libricino di memorie, e scrisse, soffiando quel povero nome. Abbiamo visto che, vi ricordate quando Ambrogio Fusella scrive il nome di Renzo e incominciano a perseguitarlo? E così adesso lui scrive il nome di padre Cristoforo. La povera gente è soggetta a essere appunto perseguitabile, anche se sono re i buon uomi, direbbe, avevano detto di Renzo, è un re buon uomo. Dunque, stavamo dicendo, vi scrisse soffiando quel povero. Intanto Attilio seguitava, è sempre stato di quell'umore costui, si sa la sua vita, era un plebeo che trovandosi quattro soldi voleva competere coi cavalieri del suo paese e per rabbia di non poterla vincere con tutti ne ammazzò uno, onde per riscansare la forca si fece frate. Ma bravo, ma bene, la vedremo, diceva il conte zio seguitando a soffiare. Ora poi, continuava Attilio, è più arrabbiato che mai, perché gli è andato a mondo un disegno che gli premeva molto, molto. E da questo il signor zio capirà che uomo sia. Voleva costui maritare quella sua creatura. Fosse per levarla dai pericoli del mondo, lei mi intende, o per altro che si fosse, la voleva maritare assolutamente. E aveva trovato l'uomo, un'altra sua creatura, un soggetto che forse e senza forse anche il signor zio lo conoscerà di nome, perché tengo per certo che il consiglio segreto avrà dovuto occuparsi di quel degno soggetto. Chi è costui? Un filatore di seta, Lorenzo Tramaglino, esclamò il conte zio. Ma bene, ma bravo, padre, sicuro. Infatti aveva una lettera per un peccato, ma non importa, va bene. E perché il signor Don Rodrigo non mi dice nulla di tutto questo? Perché lascia andare le cose tanto avanti e non si rivolge a chi lo può e vuole dirigere e sostenere? Avete visto la figura? Il frate diventa il libertino, il provocatore, e il povero Renzo diventa un gonzo, rubello, ribelle, sfuggito alla polizia. Ecco come è stata travisata la realtà. Quindi dice, perché non si è rivolta a me il nipote? Dirò il vero anche in questo, proseguiva Attilio, vedete il vero, eh? Da una parte sapendo quante brighe, quante cose ha per la testa il signor zio, e questo soffiando mi mise la mano come per significare la gran fatica che era farcele stare tutte, si è fatto scrupolo di darle una briga di più e poi dirò tutto, da quello che ho potuto capire è così irritato, così fuori dei gangheri, così stucco delle villanie di quel frate che ha più voglia di farsi giustizia da sé, in qualche maniera sommaria, che d'ottenerla in maniera regolare, dalla prudenza e dal braccio dal signor zio. Io ho cercato di smorzare, ma vedendo che la cosa andava per le brutte, ho creduto che fosse mio dovere d'avvertire di tutto il signor zio, che alla fine è il capo, è la colonna della casa.
Avresti fatto meglio a parlare un poco prima. È vero, ma io andavo sperando che la cosa svanirebbe da sé, quel frate tornerebbe finalmente in cervello, o che se ne andrebbe da quel convento, come accade di questi frati. Guardate come sta suggerendo, se ne andrà, se ne va dal convento. Che ora sono qua, ora sono là, e allora tutto sarebbe finito, e gli ha suggerito di mandarlo via. Ma ora toccherà a me a raccomandarla. Così ho pensato anch'io, ho detto tra me, il signor zio, con la sua avvedutezza, con la sua autorità, saprà lui prevenire uno scandalo e insieme salvare l'onore di Rodrigo, che poi anche il suo, sottolinea. Questo frate, diceva, l'ha sempre col cordone di San Francesco, ma per adoperarla a proposito, il cordone di San Francesco non è necessario di averla intorno alla pancia. Il signor zio gli sta suggerendo un'altra cosa. A 100 mezzi che io non conosco, so che il padre provinciale ha, come giusto, una grande deferenza per lui, quindi gli suggerisce di parlare col padre provinciale. E se il signor zio crede che in questo caso il migliore ripiego sia di far cambiare aria al frate, lui, con due parole, lascia il pensiero a chi tocca, non vuole essere suggerito. Vossignoria, disse un po' rovinamente il conte zio. Ah, è vero, esclamò Attilio con una tentennatina di testa e con un sogghigno di compassione per se stesso. Sono io l'uomo da dare parere al signor zio, ma è la passione che ho della reputazione del casato. Guardate come sottolinea proprio le cose che sapeva che facevano presa sullo zio. Del casato che mi fa parlare. E ho anche paura di aver fatto un altro male, soggiunse con un'aria pensierosa. Ho paura di aver fatto torto a Rodrigo, del concetto del signor zio. Non mi darei pace se fossi cagione di farle pensare che Rodrigo non abbia tutta quella fede in lei, tutta quella sottomissione che deve avere. Creda, signor zio, che in questo caso è proprio... Via, via, che torto tra voi altri due, che sarete sempre amici finché l'uno non metta giudizio. Scapestrati, scapestrati, che sempre ne fate una... E a me tocca di rattopparle con tutti questi benedetti affari, e quindi sbuffa, sbuffa, c'è. E quindi licenziò Attilio e Attilio se ne va per conto suo. Adesso noi ci chiediamo, ma come mai Attilio ha fatto tutta questa messa in scena? Perché? Che ne attraeva lui? Che vantaggio traeva? E quindi non è giustificato da nessun interesse, da nessun risentimento personale. Il male per il male. Ricordiamoci che Manzoni lo chiama spensierato, è colui che non si pone il problema di Dio, non si pone il problema del senso della vita, che cerca il piacere immediato, che si accontenta delle piccole cose, dei piccoli piaceri, di fare del male senza porsi il problema. E quindi è il persuasore occulto, il persuasore occulto, cioè sappiamo chi è il persuasore occulto e lui purtroppo lo incarna. Adesso vediamo che cosa succede nel frattempo, come il conte zio come reagisce a questa insinuazione. Gli ha fatto capire, lo puoi spostare, rivolgiti al padre provinciale, gli ha suggerito tutto. E dice Manzoni, fa un paragone subito nel capitolo successivo, nel 19, tra il cervello del conte zio e un campo mal coltivato. Richiama quindi la parabola del seminatore malvagio, vi ricordate la parabola del Vangelo in cui un seminatore aveva messo la zizzania nel campo. E che è successo? La parola subodola di Attilio è germogliata nel campo mal coltivato, della testa mal coltivata del conte zio. Quindi ha messo in pratica quello che gli aveva seminato il nipote. E quindi vediamo che il nostro padre Cristoforo era stato coraggioso, era andato di persona, la fede aveva fatto questa sicurezza di parlare anche per il bene di Rodrigo, di non farlo cadere nel male. Era stato senza paura, intrepida la sua fede, e uno con la grazia, cioè che ha accettato Dio pienamente nella sua vita, padre Cristoforo. Invece vediamo le istituzioni. Vi ricordate l'indagine che sta facendo Manzoni? Come agisce Dio nella storia? Le istituzioni, che funzione hanno? Qual è la libertà dell'uomo? E le istituzioni che dovrebbero valere per il bene dell'umanità, sia quelle politiche che quella, a maggior ragione quelle religiose, agiscono sempre così o spesso tolgono la libertà all'individuo? E noi lo vediamo in questo discorso, adesso in questa organizzazione del pranzo e del discorso che fa il conte zio col padre provinciale. Quindi il conte zio manda a chiamare
invita a pranzo il padre provinciale, che sono due potenze, e logicamente nel pranzo si incontrano, Inchini ha invitato le persone più importanti che conosceva della famiglia, per far vedere la potenza della famiglia, il conte zio, e dei palazzini che servivano ancora di più a sottolineare la sua potenza. Poi durante il pranzo parla sempre di Madrid, che egli andava dappertutto per tutte le strade, parlò della corte, parlò del conte duca, dei ministri, della famiglia del governatore, delle cacce del toro, che lui descriveva perché aveva visto dall'Escurial, che era un castello, un palazzo che aveva fatto costruire Filippo II dopo la battaglia di San Guindino, avvenuto verso la metà del 500. E quindi perché lui conosceva un creato, cioè un segretario del conte duca, che l'aveva condotto per tutti i buchi dell'Escurial. Quindi fa vedere come potente, come era stato a Madrid, come se la faceva con i grandi, addirittura con la monarchia, col conte duca, con il segretario del conte duca, eccetera. E quindi la compagnia tutta parlavano di questo, poi mano a mano si alza col padre provinciale, e il padre provinciale, continuando a parlare, incomincia a parlare da Madrid, mano a mano, di corte in corte, di dignità in dignità. Dice Manzoni, arriva anche lui a parlare della sua potenza, del cardinale Barberini, che era cappuccino e che era addirittura il fratello di Urbano VIII, che era il Papa in quel momento. E quindi dopo poco si siedono e passano nell'altra, cioè si alzano dalla sedia, passano nell'altra stanza per parlare. E quindi Manzoni ci dice, fa trovare questi due poteri, il potere religioso e il potere politico, che dovrebbero essere le istituzioni religiose

dovrebbero badare al bene pubblico. Due podestà, due canizie, siamo al capitolo 19, al verso 62, se qualcuno vuole seguire sul libro. Due podestà, due canizie, due esperienze consumate si trovavano a fronte. Il magnifico signore fece sedere il padre, molto reverendo, vediamo tutte queste. Sedette anche lui e cominciò. Stante l'amicizia che passa tra di noi, ho creduto di far parola a vostra paternità di un affare di comune interesse da concludere tra di noi senza andare per altre strade che potrebbero. E perciò alla buona, col cuore in mano, le dirò di che si tratta. E in due parole sono certo che andremo d'accordo. Mi dica, nel loro convento di Pescarenico c'è un padre Cristoforo Da, vediamo il nome, non lo dice, l'anonimo non diceva i nomi, vi ricordate? Il provinciale fece segno di sì. Mi dica un poco, vostra paternità, schiettamente, da buon amico, questo soggetto, questo padre. Di persona io non lo conosco, e sì che di padre Cappuccino ne conosco parecchi, uomini d'oro, zelanti, prudenti, umili. Sono stato amico dell'ordine fin da ragazzo, ma in tutte le famiglie un po' numerose c'è sempre qualche individuo, qualche testa. Questo padre Cristoforo, so di certi ragguai che è un uomo un po' amico dei contrasti, che non ha tutta quella prudenza, tutti quei riguardi. Scommetterei che ha dovuto dare più di una volta da pensare a vostra paternità. Ho inteso, pensa il padre provinciale. È un impegno, cioè un puntiglio, pensava intanto il padre provinciale. Colpa mia, lo sapevo che quel benedetto Cristoforo era un soggetto da farlo girare di pulpito in pulpito e non lasciarlo fermare 6 mesi in un luogo, specialmente in conventi di campagna, perché si poteva inimicare il feudatario, diciamo, il padrone del paese. Oh, disse poi, mi dispiace davvero di sentire, vedete quello che pensa e quello che dice, di sentire che vostra magnificenza abbia un tale concetto di padre, il padre Cristoforo, mentre per quanto ne so io è un religioso, esemplare in convento e tenuto in molta stima anche di fuori. Intendo benissimo, vostra paternità deve, però da amico sincero voglio avvertirla di una cosa, questo padre Cristoforo, sappiamo che proteggeva un uomo di quelle parti, un uomo, vostra paternità ne avrà sentito parlare, quello che con tanto scandalo scappò dalle mani della giustizia dopo aver fatto in quella terribile giornata di Milano cose. Lorenzo Tramaglino, ai, pensò il padre provinciale e disse, questa circostanza mi riesce nuova e vediamo un po' adesso che cosa succederà. Adesso come cede o quando cede il padre provinciale. Lorenzo Tramaglino, il reo, il colpevole, il delinquente che è scappato dalle mani della polizia. Quindi, ai, ecco, che ha fatto, ci mannaggia. Però poi cerca di difenderlo, ma lo vedremo la prossima volta.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo, Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Allora, a me hanno detto che lei è venuta 30 volte a Medjugorje, è vero o no?
1: E certo, e questa è la 31esima volta. Che...
0: 31esima volta.
1: E non riesco a staccarmi da Medjugorje.
0: Molti dicono che questo è come caricare le batterie.
1: Sì, esatto.
0: Per il festival è già stata o...?
1: Sì, questa è la quarta volta che vengo al festival. E per me vedere la chiesa con tanti giovani riunita davanti alla nostra mamma celeste, per me è una gioia immensa, perché gli altri giovani, quelli del mio paese o quelli altri, non sono proprio così devoti e sono molto lontani, e noi abbiamo la fortuna e la grazia, diciamo, di conoscere Maria e che Maria ci porta a Gesù. Questo è lo scopo, diciamo, per cui abbiamo la pace dentro nel cuore, e questa pace io l'ho trovata qui la prima volta, quando ero molto, diciamo anch'io, molto lontana da Dio, e poi sono salita sul Pobrodo e lì è cambiata la mia vita completamente, perché ho pianto tantissimo e quando sono ritornata a casa, nella preghiera mi sono consacrata alla Madonna nel movimento monfortano.
0: Beh.
1: E quindi adesso è difficile, però come ripetevo prima, non riesco a staccarmi da questo,
0: diciamo,
1: luogo.
0: Che questo momento di purificazione grande, sì, l'ha data una nuova vita.
1: Esatto.
0: Con Maria andare verso Gesù.
1: Esatto.
0: Lei come si chiama, da dove viene?
1: Io sono Daniela e vengo da Belluno.
0: Daniela, visto che...
1: Sono lei, un po', scusate, sono un po' emozionata.
0: Che lei bene conosce Medjugorje e lei vive a Medjugorje. Noi diciamo che Medjugorje è più progetto di un posto, no? Vediamo che tutto il mondo è qua. Sicuramente conosce anche spiritualità di cinque sassi di Medjugorje. Noi ogni giorno parliamo di diverso sasso. Ieri abbiamo parlato di Eucaristia, oggi in particolare parliamo di Santa Confessione. Ma cosa è per lei la confessione?
1: Confessione per me liberazione, guarigione e pace. È quello che ho trovato qui e che man mano riesco a portarlo avanti con
0: questa parola. Quindi, pace. A Medjugorje si sente...
1: Dopo la confessione io trovo tanta gioia dentro di me e la pace che in altri luoghi io non riesco a trovarla.
0: Medjugorje, questa parola pace è molto, molto, si sente spesso, no? In particolare qua dietro questa croce c'è questa scritta. In croato, mir, mir, mir significa pace, pace, pace, dove la Madonna già dai primi giorni ha invitato tutti per vivere la pace. Prima pace nei nostri cuori, poi la pace con i nostri vicini, familiari, e poi essere portatori della pace nel mondo. Si può dire che tutto inizia con questo primo passo, a fare la pace con Dio.
1: Esatto. sì. Soprattutto quando sei lontana, Gesù e la Madonna ti prendono per mano, anzi ti prendono per i capelli, come ha fatto con me, e perché alla fine loro ci vogliono tutti in paradiso, felici con loro. E io, questa è la mia speranza e la mia speranza per...
0: Cosa significa per lei sentire la frase di quest'anno di festival, tornare alla sorgente?
1: Vuol dire vuol dire principalmente tornare a Dio, quel Dio, anzi, che è come un amico per noi. Gesù è il nostro, si fa piccolo per noi alla fine, e quindi vuole la nostra amicizia, vuole che noi stiamo sempre con lui.

pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Cari amiche, cari amici, buonasera, ben trovati tutti per questa seconda, anzi terza, puntata di Il Medico ad Arte. Ovviamente sarà una puntata interessante perché parleremo di obesità. E parleremo di obesità con un dottore che si chiama Luca Marini e che è, diciamo, oltre ad essere medico chirurgo ovviamente, ha seguito un dottorato di ricerca sulle patologie dell'obesità. Ma prima di presentare il dottore avevamo pensato di farvi vedere una clip che riguarda appunto il
1: discorso dell'obesità. Vorrei presentarti Amanda. Incontrando per la prima volta, ma probabilmente stai già facendo delle supposizioni su quanto mangia e sul fatto che sicuramente si muove poco, perché è obesa. Lasciami spiegare però che sotto sotto c'è molto di più da considerare quando parliamo di obesità. Ci sono molte Amanda là fuori, forse sei una di loro?
2: Secondo una statistica, tra il 1990...
0: Piccola clip, dottore, quindi le pongo la domanda classica: che cos'è l'obesità, le cause diciamo endogene ed esogene dell'obesità, perché sono due differenze completamente diverse e fondamentali,
2: sì.
0: Perché un conto è se mangiamo, un conto è se abbiamo dei problemi.
2: Ci sono delle patologie sottostanti.
0: Sì, certo, delle patologie, ci può un attimo.
2: Allora, l'obesità è una patologia che affligge praticamente moltissima popolazione sia in Italia che all'estero. È una patologia legata a un eccesso dell'accumulo del tessuto adiposo all'interno del nostro organismo, e questo tessuto adiposo va a distribuirsi all'interno del nostro corpo in varie regioni. Anche questa sua distribuzione, diciamo, ci può portare a sviluppare dei rischi e delle comorbidità differenti in base al fatto che avessimo una disposizione androide oppure ginoide di questo tessuto adiposo. Diciamo che le cause dell'obesità possono essere molteplici, o disordini ormonali che portano il paziente ad avere un metabolismo rallentato, che di conseguenza causa questo accumulo di grasso.
0: Sì.
2: Oppure anche ci sono delle patologie, ci sono delle obesità dette obesità centrali, in cui ci sono dei problemi proprio al centro, a livello dell'encefalo, in cui c'è il centro di regolazione della fame e della sete che, essendo appunto disregolato, provoca questa iperfagia, questa volontà di mangiare incontrollatamente questi pazienti che poi vanno incontro a questa obesità.
0: Quindi, dottore, scusi, ma in questo caso bisogna intervenire con lo psicologo?
2: Allora, diciamo che obesità, per quanto riguarda dal punto di vista psicologico, si possono curare i disturbi dell'alimentazione che sono legati soprattutto al binge eating, si chiama, una patologia proprio caratteristica di questi obesi che mangiano per dare una soddisfazione a qualche loro mancanza, oppure che trovano appunto uno sfogo nel cibo. Diciamo che
0: è lo stesso atteggiamento della persona anoressica.
2: Esatto,
0: è l'opposto.
2: Magari uno lo fa anche per una punizione verso se stesso, magari certo, uno certo. Dice: se mangio così mi faccio del male, quindi allora preferisco continuare a mangiare, perché almeno un po' mi piace, mentre mi faccio comunque del male. Esatto,
0: male,
2: sì. E diciamo che le terapie che noi possiamo adottare per curare questa obesità sono terapie, prima di tutto sullo stile di vita, come diceva per Amanda, che si muove poco, quindi incrementare l'attività fisica, e poi successivamente, se l'attività fisica e la dieta non bastano, magari andare a dare anche un aiuto dal punto di vista sia farmacologico, ma anche ultimamente anche chirurgico. Insomma, negli ultimi 10 anni anche la chirurgia dell'obesità ha avuto un grande sviluppo.
0: Questo della chirurgia dell'obesità è importante, però almeno la cronaca ci ha parlato di casi che non sono andati a buon fine.
2: Allora, diciamo che quello dipende anche dal paziente, quanto il paziente è collaborante con l'equipe medica che lo segue, perché comunque chi fa questi tipi di interventi sono pazienti selezionati. Non tutti gli obesi possono fare questo tipo di interventi, e soprattutto sono dei pazienti che deve esserci un rapporto quasi di amicizia proprio col medico che li segue, di fiducia proprio, proprio grandissima, sì. Perché deve seguire alla lettera ciò che il medico dice di fare, perché ci sono dei controlli da fare ogni 3 mesi per il primo anno, poi ogni 6 mesi per il secondo anno, perché uno deve valutare bene l'eventuale perdita di sostanze nutritive, perché comunque c'è un malassorbimento in questi interventi.
0: Sì.
2: Di conseguenza uno deve poter integrare per tempo eventuali mancanze che questi pazienti hanno, e di conseguenza mantenerli in una condizione di vita buona, insomma in buone condizioni generali, perché adesso con le terapie sostitutive che noi facciamo siamo in grado di mantenere dei livelli ottimi, quasi
0: dei
2: una qualità
0: ottimi,
2: di vita
0: diciamo.
2: proprio indifferente da quella di qualsiasi persona. Che...
0: Sì, certo, certo. Senta, dottore, è, diciamo, l'intervento che riduce, diciamo, lo stomaco, sì, perché se ne parla tanto.
2: Sì, sì, sì. Ecco. Allora, diciamo, ci sono vari tipi di intervento per l'obesità. Ci sono degli interventi che vengono definiti soltanto restrittivi, come questo che diceva lei, che sì, riduce sì, lo stomaco, si chiama sleeve gastrectomy, in cui lo stomaco da una sacca, perché tutti sappiamo sì, che l'anatomia dello stomaco è fatta a forma di un sacco, viene ridotto ad un unico tubo, viene tolta tutta la parte laterale dello stomaco e viene diciamo tubularizzato lo stomaco, quindi quello è soltanto una diminuzione dell'introito alimentare che porta, abbiamo visto poi anche una modifica nella secrezione degli ormoni gastrointestinali che aiutano a diminuire di peso e anche c'è un miglioramento anche del diabete in questi pazienti o comunque di una situazione che precede l'insorgenza del diabete. Poi ci sono anche altri interventi che vengono detti misti, come il bypass gastrico, che c'è cioè sia una riduzione dello stomaco che un'alterazione del transito intestinale, che è quella che dà il malassorbimento e permette la grande perdita di peso di questi pazienti. E poi ci sono quelli diciamo un po' più... neanche da dire pericolosi, un po' più impegnativi sia da parte del medico che per il paziente, che sono gli interventi di tipo proprio malassorbitivo, come la diversione bilopancreatica, che è quella più sì, che aggredisce maggiormente il, diciamo, l'intestino e tutto l'organismo del paziente, per questo sono quelli che, come le dicevo prima, vanno seguiti sì,
0: vanno
2: più
0: seguiti
2: nel tempo,
0: in maniera,
2: sì, più con uno stretto
0: esatto,
2: follow
0: esatto,
2: up. Sì, assolutamente, sì,
0: sì, comunque diciamo che l'intervento è... un rimedio estremo?
2: Esatto.
0: Un rimedio estremo?
2: Sì, sì, sì, assolutamente sì. Sono, per l'intervento vengono, diciamo, vengono scelte le obesità che hanno, in cui è fallito tutto il tentativo precedente, quindi se hanno fallito terapie dietetiche,
0: dietetiche certo,
2: e anche terapie farmacologiche, quindi comunque ci sono delle armi. L'ultima ratio è proprio l'intervento chirurgico. Che
0: l'intervento chirurgico.
2: Esatto, e poi comunque vanno valutati i pazienti anche... chi magari è candidabile all'intervento chirurgico, se nelle analisi che noi facciamo prima di mandare all'intervento chirurgico esce qualche cosa che non, sì, che non combacia perfettamente con l'intervento, il paziente non viene operato, perché comunque i rischi sarebbero maggiori dei benefici.
0: Maggiori
2: che,
0: dei benefici.
2: Che,
0: ma
2: esatto,
0: comunque anche sentendo, ascoltando un po' i fatti di cronaca, soprattutto negli Stati Uniti,
2: sì,
0: abbiamo esempi di persone obese che sono delle cose incredibili, no?
2: Sì,
0: che
2: sì,
0: sono
2: sì,
0: addirittura
2: sì,
0: inoperabili.
2: Sì, sì, sì, perché comunque per alcuni tipi di intervento a volte proprio il lettino della sala operatoria non regge, il paziente non riesce a sostenere il grande paziente obeso, però parliamo proprio di obesità
0: sì, certo,
2: sopra i 200-300 kg. Ecco.
0: E 300 kg,
2: sì, sì, sì,
0: ma
2: sì,
0: quell'obesità è dovuta proprio... situazioni...
2: Guardi, io, la mia esperienza che magari non è molto elevata, però comunque sì, sono quasi 6-7 anni che mi occupo insomma di questo campo, diciamo che obesità legate a patologie sottostanti, magari sì, disordini sì, ormonali, così, sono veramente poche. Quelle che io vedo soprattutto sono pazienti che mangiano in maniera incontrollata, sono diciamo soprattutto pazienti che conducono una vita sedentaria, quindi che magari sì, fanno vita d'ufficio, che non si muovono, non fanno attività fisica, non seguono una dieta sana, di conseguenza
0: sì, certo,
2: mangiano il cibo spazzatura che ormai
0: certo,
2: purtroppo anche i nostri figli stanno
0: sì, sì,
2: divorando
0: sì,
2: e
0: sì,
2: di conseguenza vanno incontro col tempo, certo
0: col
2: non
0: tempo,
2: è una cosa che dall'oggi al domani si verifica, poi per carità ci sono pazienti che sono più predisposti allo sviluppo dell'obesità
0: certo,
2: rispetto ad altri che magari quello è un discorso, una fortuna, cioè dipende
0: fortuna,
2: dal metabolismo che ognuno,
0: metabolismo,
2: che ognuno di noi
0: comunque
2: ha,
0: lei
2: sì,
0: mi ha appena parlato, ha accennato appunto ai cibi spazzatura, io
2: esatto,
0: adesso che sono entrato qui in regia, no?
2: Sì.
0: I miei colleghi stavano cenando con popcorn e ovetti di cioccolato,
2: cioè, diciamo, cosa... per festeggiare una volta
0: ho capito,
2: ogni
0: esatto,
2: 6 mesi,
0: però diciamo ecco questo è un tipico esempio
2: esatto,
0: di cibi da evitare,
2: assolutamente sì,
0: soprattutto
2: sì,
0: i
2: sì,
0: dolci
2: sì,
0: alla
2: sì,
0: sera.
2: Guardi, il dolce, diciamo che il carboidrato, perché fondamentalmente sì, il dolce e il carboidrato è una parte fondamentale della nostra dieta, non deve essere
0: sì,
2: consumato in eccesso, perché comunque il nostro cervello funziona con lo zucchero.
0: Con lo
2: se
0: zucchero,
2: noi lo zucchero
0: certo,
2: non glielo diamo, il cervello non funziona. Certo, lei si riferisce al dolcetto, così
0: sì,
2: è assolutamente
0: dolcetto,
2: quello andrebbe evitato, però in casi eccezionali
0: sì,
2: possiamo
0: mangiare. Sì, ma in effetti quando si va a cena fuori, no, anche la
2: esatto,
0: gente ti propinano, dicono ecco
2: esatto,
0: il dolce.
2: Esatto, esatto.
0: E tutti lo
2: è
0: accettano.
2: È tutto un di più.
0: Ma è un di più,
2: sì,
0: ovviamente.
2: Assolutamente sì.
0: Cioè
2: sì,
0: un
2: sì,
0: conto... mangiare una fetta di torta al mattino e poi fare 5 km di walking.
2: Sì, sì,
0: no?
2: Sicuramente il metabolismo, diciamo, certo, il consumo energetico del nostro corpo di notte è inferiore, sì, a quello, diciamo, il metabolismo basale che, sì, abbiamo tutti noi.
0: Sì,
2: diciamo,
0: certo, certo.
2: Successivamente,
0: certo,
2: invece quello nel giorno con l'attività,
0: esatto,
2: fisica,
0: esatto,
2: possiamo.
0: Comunque qui in Italia diciamo che non abbiamo quelle problematiche come invece esistono in altri paesi,
2: sì,
0: soprattutto negli Stati,
2: sì,
0: Uniti.
2: Sì,
0: grazie proprio alla nostra dieta mediterranea.
2: Assolutamente sì, diciamo che la nostra dieta ci aiuta in qualche modo, perché comunque è una dieta varia, cioè non
0: varia,
2: è che sono sempre le quattro cose patate,
0: esatto,
2: invece qua
0: vero,
2: riusciamo insomma ad avere una varianza di cibi abbastanza alta, che quindi ci permette di scegliere anche comunque l'olio d'oliva, che noi non, mentre magari nei paesi nordici o negli Stati Uniti, sì, si usa prevalentemente il burro, quindi
0: e la margherina magari che è micidiale,
2: esatto,
0: è vero.
2: Esatto, sì, magari che oli di origine animale,
0: sì,
2: sono magari,
0: certo,
2: da evitare rispetto agli oli di origine vegetale, che sono ricchi anche di omega 3, comunque che proteggono, anche,
0: sì, certo,
2: antiossidanti.
0: Certo, certo. Bene, dottore, adesso ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria e poi riprenderemo,
2: perfetto,
0: la seconda parte del programma.
2: Okay.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Eccoci qui per questa seconda parte e visto che appunto il programma si chiama Il Medico ad Arte, oltre ad avere il medico giusto al momento giusto, abbiamo anche l'arte. E incominciamo subito con quattro opere, non sono molte ovviamente, ma sono state realizzate da artisti che si sono occupati, tra virgolette, di personaggi, diciamo, abbastanza consistenti. Un tempo non si parlava di obesità come oggi, ma comunque vi ho scelto quattro esempi che sono interessantissimi, attenzione, di artisti che magari nemmeno conoscete, a parte Rubens. Ecco, allora il primo artista che vediamo, il primo ritratto di una persona che effettivamente anche il dottore ce lo potrà confermare, era decisamente obesa, è un ritratto realizzato da Robert Campin, che è un artista francese che è vissuto tra il la fine del 1300 e i primi decenni del 1400. Ecco, come vedete questo personaggio sconosciuto, non sappiamo chi è il personaggio ritratto, vedete che effettivamente ha una bella consistenza, no? Diciamo che ha anche il gozzo, vero dottore?
1: Sì, ecco. Sì.
0: Comunque è interessante perché non soltanto perché il personaggio in questo caso fa specie per il nostro programma, ma soprattutto perché Robert Campin ha riformato la ritrattistica. Ecco, lui ha iniziato a ritrarre anche persone normali, ecco, diciamo, no? Del ceto medio, non i soliti aristocratici, ma anche persone come, vabbè, questo potrebbe essere una persona, diciamo, importante. Comunque, in ogni caso, questo artista è andato verso, diciamo, ecco, la volgarizzazione del ritratto. Ecco, la prossima opera che vediamo invece è un ritratto bellissimo di Pietro Paolo Rubens. Pietro Paolo Rubens, diciamo, ha realizzato opere in cui il nudo femminile è comunque consistente dal punto di vista proprio del tessuto adiposo, ma in questo caso ho preferito farvi vedere Isabella d'Este. Ecco la bellissima Isabella d'Este, ovviamente può non essere bella per i nostri canoni, ma a quel tempo era considerata veramente una bella donna, e Isabella d'Este, la moglie appunto di Gonzaga, del duca di Gonzaga di Mantova. Ecco, qui la vedete in questo sfolgorante abito, diciamo bella cicciottella. Ecco, Rubens quest'opera l'ha realizzata nel 1605 durante il suo soggiorno in Italia, quindi che è venuto a contatto con la grande pittura veneziana. E qui potete vedere proprio la pittura tonale, il colorismo veneziano che abolisce sostanzialmente il disegno, tutto si fonda nel colore che è quasi monocromatico. Ecco, dopo appunto Rubens, ecco, questa è un'opera, guardate, questa forse è la più bella opera di un uomo ciccione, cioè è il caso di dirlo. Eccolo qui, questo è l'artista, si chiama Bartholomeus van Est, molti di voi non lo conoscono. Comunque questo è il ritratto di Gerard Biquer, il figlio, questo ha 20 anni, attenzione, questo ragazzo quando è stato dipinto, siamo nel 1642, era figlio di un mercante, un ricco mercante di Amsterdam, Andrea Biquer. Ecco, guardate questo ragazzo che sostanzialmente si contrappone come moda al padre, perché a quel tempo tutti i ricchi andavano vestiti di nero. Anche perché il nero, il tessuto nero era difficile da realizzare, mentre lui che è giovane, vedete, fa quasi da contrappunto al padre, io non vi faccio vedere il ritratto del padre, e con questi abiti sgargianti. Ecco, adesso la regia mi ha subito passato l'ultima opera, che è un'opera di Andrea Sacchi. Ecco, guardate questo bell'uomo, imponente, monumentale, come la colonna che si trova davanti alla sua pancia. Bene, questo è stato

0: Realizzato da Andrea Sacchi ed è un generale, Alessandro Dal Boro. Ecco, questo Alessandro era denominato il terrore dei turchi perché era un capitano di ventura, diciamo, ecco, che si mise. Era, diciamo, ecco, si mise al servizio di varie potenze, ma soprattutto ha combattuto anche sotto l'insegna di Venezia contro i turchi e in effetti è morto in seguito alle ferite riportate in battaglia. Ecco, ma vedete questo bellissimo ritratto, è uno forse dei più bei ritratti monumentali, perché è abbastanza notevole come misura, realizzato da Andrea Sacchi nel 1500. Alla fine del 1500, inizio del 1600, non abbiamo la data esatta. Ecco bene, adesso ritorniamo ancora in studio con il dottore che ha visto questi personaggi. Esatto, ecco, sì. Quindi l'obesità esisteva presente, anche a quel tempo, ma era un'obesità che, diciamo, era dovuta a mangiare così, esatto, soprattutto.
1: Sì, esattamente, soprattutto gli ultimi due soggetti che sono stati ritratti sono proprio l'emblema dell'obesità, sia il ragazzo che il generale.
0: Il ragazzo erano a 20 anni,
1: esatto, sì, erano molto obesi, sì. Diciamo che penso che rientrassero nella fascia dell'obesità grave in cui l'intervento viene consigliato,
0: viene consigliato,
1: assolutamente sì. Mentre le altre due figure che abbiamo visto prima sono, diciamo, rientrano forse in un'obesità di primo grado, che magari non viene curata con l'intervento chirurgico, ma comunque ha bisogno di un intervento soprattutto di tipo dietetico e di attività fisica, fondamentalmente.
0: Sì, certo. Sì, ma comunque questa obesità era dovuta probabilmente perché mangiavano tanta carne.
1: Sicuramente sì, era molto frequente in passato.
0: I ricchi poi.
1: Esatto, i ricchi erano quelli che fondamentalmente maggiormente si ammalavano di gotta.
0: È
1: proprio il male del ricco, perché comunque era dovuta al consumo eccessivo di carne, al consumo eccessivo di alcolici, di vino soprattutto.
0: Di vino,
1: esatto.
0: Sì, è vero.
1: E diciamo che quelli che potevano permettersi questo tipo di cibo e di bevanda erano soprattutto chi stava bene, non, diciamo, il popolo medio,
0: sì,
1: che invece non poteva permettersi un pasto magari
0: un
1: completo.
0: È vero. Ma in effetti nel, diciamo, panorama del 600 pittorico olandese vi sono questi ritratti di gruppo, no? Le confraternite che si riunivano per festeggiare il loro santo o qualche avvenimento. E sono tutti ciccioni, tutti belli, no? Intabarrati nei loro costumi neri,
1: certo,
0: con le loro gorgiere e con questi grossi polli, poi, no? Questi arrosti. No?
1: Esatto, quella era la causa.
0: Questi grandi boccali di vino, loro belli
1: rubicondi,
0: paonazzi, no?
1: Sì.
0: Che effettivamente contrastavano con il popolo che invece...
1: Assolutamente, sì, era dovuto soltanto... Il popolo era denutrito, quindi magari non riusciva ad avere un corretto regime alimentare, mentre nel loro caso era presente l'eccesso del consumo alimentare.
0: Sì. Comunque, a proposito del corretto regime alimentare, sì, per una persona sovrappeso,
1: sì,
0: bisogna evitare il fai da te, ovviamente.
1: Assolutamente sì, diciamo che ognuno dovrebbe essere seguito da una persona competente nell'ambito, quindi un nutrizionista,
0: sì, certo.
1: Comunque anche un medico, un dietologo o un medico che si occupa appunto di problemi legati all'obesità o al sovrappeso,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: dia delle indicazioni per una dieta corretta. Diciamo che una dieta corretta, io non sono molto d'accordo con le diete, il lunedì mangi 50 grammi di pasta.
0: Ho capito.
1: Diciamo che secondo me la dieta deve essere il più completa e varia soprattutto possibile. Anche cercare di variare la tipologia di pasto tutti
0: i giorni.
1: Sì, anche la colazione ogni giorno differente,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: comunque
0: sì,
1: anche quello,
0: sì, certo,
1: anche il differente tipo di carboidrato che uno
0: sì,
1: può
0: certo,
1: consumare,
0: certo,
1: diciamo che aiuta il metabolismo a essere più attivo. Quindi,
0: sì. Non come fanno molti che si mangiano, che so, mele per una settimana.
1: Assolutamente, quello non serve assolutamente,
0: a niente.
1: Anche perché se è una cosa che dura nel tempo, magari che ne so, per 20 giorni mangio solo frutta, il metabolismo si rallenta.
0: Una volta
1: che uno riprende a mangiare normalmente, cioè,
0: quindi si fa più danno in questo
1: danno che
0: modo.
1: Utile, perché comunque il metabolismo si abitua a lavorare di meno e quando l'introito alimentare aumenta e ritorna normale come era prima, non riesce a smaltire tutto quello che uno mangia. Sì,
0: bene, adesso chiedo alla regia di mandare in onda il video numero 2, che è interessante per quanto riguarda, diciamo, questa indagine che è stata fatta a livello mondiale sulla così, una statistica delle persone obese che effettivamente sono tantissime, sì, cioè sono, uno ma non ci
1: anche
0: crede,
1: in Italia,
0: però
1: purtroppo
0: sono,
1: stiamo raggiungendo
0: una cosa
1: alti livelli,
0: incredibile, anche se l'Italia, ripeto, resta leggermente ai margini,
1: sì,
0: della,
1: non è tra i paesi,
0: sì,
1: più
0: almeno
1: colpiti.
0: Io l'ho visto questo video effettivamente sugli Stati Uniti, cioè,
1: sì,
0: ma gli Stati Uniti
1: comunque
0: sono,
1: sì,
0: effettivamente,
1: sì, assolutamente, sì, sì. Diciamo l'America, sia America del Nord che America, sì, del Sud, sono abbastanza colpite, perché anche zone come il Brasile comunque sono zone in cui l'obesità è molto presente.
0: Anche il Brasile, questo,
1: sì,
0: non,
1: sì,
0: ma
1: e,
0: non
1: e
0: sapevo,
1: sono,
0: questo,
1: diciamo, sono presenti anche lì dei centri che si occupano in maniera importante di obesità. Io ho avuto modo di conoscere uno di questi dirigenti,
0: ah, sì,
1: quando,
0: sì,
1: è venuto da noi a fare una lezione magistrale,
0: sì,
1: e è stato molto interessante perché loro hanno una casistica anche nella popolazione pediatrica, per quanto riguarda gli interventi di chirurgia bariatrica, anche se noi come scuola di pensiero non siamo molto favorevoli all'utilizzo di questi tipi di interventi al di sotto dei 18 anni, diciamo che cerchiamo di trattare i pazienti soprattutto da 18 in poi. Sì, sì,
0: ah,
1: sì.
0: Perché a seguito a questo incontro, diciamo, ci sono scuole di pensiero che addirittura,
1: sì,
0: nei bambini.
1: Sì, non proprio bambini,
0: sì,
1: 6-7 anni, ma diciamo che dai 14 incominciano a trattare questi pazienti. Diciamo, sono casi isolati e casi sempre selezionati, come dicevo prima, però comunque sì, sono presenti degli studi anche nella popolazione pediatrica dai 14 anni più o meno.
0: Ma
1: sì,
0: comunque lei sconsiglia, diciamo, prima, sì, dell'età, diciamo,
1: assolutamente sì,
0: perché
1: assolutamente
0: è un'età evolutiva,
1: sì,
0: chiaramente,
1: esatto,
0: quindi...
1: esatto, assolutamente sì. Noi ci siamo, nel nostro centro ci occupiamo soprattutto di obesità di adulti, insomma obesità adulte, non i ragazzi, quelli al di sotto dei 18 anni sono seguiti dal pediatra, che si occupa appunto dell'obesità pediatrica, ma che diciamo che c'è una correlazione, perché
0: sì,
1: poi li raccogliamo noi fondamentalmente,
0: sì, certo.
1: Però diciamo che l'intervento nelle persone più giovani è soprattutto,
0: sì,
1: un intervento quando, all'estremo di tipo farmacologico, non di tipo chirurgico, quella la lasciamo proprio, come dicevo prima, come estrema ratio, ecco, come l'ultimo
0: sì,
1: attacco,
0: certo.
1: Che possiamo fare.
0: Ma dottore, quando lei parla appunto di intervento di tipo farmacologico,
1: mm-hmm,
0: ci sono proprio dei farmaci?
1: Sì, ci sono dei farmaci che possono, diciamo, andare a dare dei colpi al metabolismo di queste persone,
0: capito.
1: Sia per quanto riguarda il metabolismo del glucosio, quindi
0: sì,
1: tutti,
0: sì,
1: quei farmaci,
0: certo,
1: che possono andare a migliorare l'insulino resistenza, che è una conseguenza anche dell'obesità,
0: sì, certo,
1: o comunque,
0: certo,
1: farmaci che possono andare a ridurre l'appetito di questi pazienti, che,
0: questo,
1: esatto, sì, che di conseguenza diminuiscono il loro introito,
0: sì,
1: alimentare.
0: Introito alimentare. Ecco, bene, ora terminiamo questa seconda parte, fra qualche minuto dopo la pubblicità ripartiamo con il video che non abbiamo visto nella seconda parte.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Bene, eccoci qui per questa terza parte e ora vedremo quel video che appunto concerne il discorso della statistica a livello mondiale che riguarda appunto l'obesità. Ecco, il video che non avevamo visto prima e poi lo commentiamo con il nostro ospite, il dottor Luca Marini.
1: Secondo una statistica, tra il 1998 e il 2012 c'è stato un aumento dell'obesità in tutti e due i sessi, dal 17,5 al 24,5 in quello maschile e dal 22 al 24,9 in quello femminile, raggiungendo circa il 25% in entrambi. Inoltre, il paese con più percentuali di sovrappeso, come noi ben sappiamo, sono gli Stati Uniti, mentre la regione d'Italia è la Basilicata, con ben oltre il 49% sia dei bambini che degli adulti, nonostante le abitudini alimentari siano completamente diverse. Curiosità numero 2. I costruttori di seggiolini per bambini hanno cominciato a progettare modelli più grandi, dopo che uno studio recente ha indicato che oltre i 250.000 bambini di 6 anni negli Stati Uniti sono troppo grossi per usarli. Curiosità numero 3. Nel 2000 le linee aeree hanno speso 275 milioni di dollari per i 350 milioni di galloni supplementari di combustibile per compensare il peso supplementare dei loro passeggeri. Ora sappiamo perché non offrono più racchi durante i voli. Curiosità numero 4. Il centro medico della Duke University ha scoperto che le donne e gli uomini che hanno perso il 10% del loro peso corporeo totale hanno avuto un miglioramento significativo della qualità della loro vita sessuale. Figuriamoci nel caso di coloro che hanno perso di più. Curiosità numero 5. Gli studi recenti hanno indicato che l'obesità può causare una perdita di sonno. D'altra parte, una mancanza di sonno può provocare l'obesità. Insomma, è un circolo vizioso. Curiosità numero 6. Nell'antica Roma ci furono i primi rudimentali trattati di dietologia perché ci si rese conto che gli eccessi alimentari erano fonte di un gran numero di malattie. Rimangono famosi i banchetti di età imperiale, ad esempio quelli di Lucullo, nei quali venivano servite più di 100 portate.
0: Ecco bene, abbiamo visto questo video, molto interessante. Beh, a Roma si sapeva che
2: Esatto, i
0: i banchetti
2: banchetti.
0: erano veramente luculliani.
2: Esatto.
0: Basta un po' guardare anche la tavola del Trimalcione. Ecco, dottore, allora cosa ci può dire così
2: Sì.
0: brevemente di questa statistica che
2: Allora, è una statistica corretta, dice tutte
0: corretta,
2: co
0: anche se è
2: cose
0: un po' datata,
2: assolutamente.
0: diciamo, no?
2: Però comunque sono cose che risultano ancora al giorno d'oggi. Soprattutto molto interessante era quella del 20%, del 10% della perdita di peso
0: 10%,
2: sull'attività sessuale. Purtroppo è vero che
0: sì, è
2: comunque questi
0: vero anche
2: pazienti
0: quello.
2: obesi hanno proprio problemi anche per quanto riguarda la fertilità. Quindi anche la fertilità viene minata da
0: Ah,
2: questo
0: quindi
2: accumulo
0: colpisce
2: di
0: anche la
2: tessuto.
0: fertilità.
2: Assolutamente sì, non soltanto la prestazione in sé per sé, ma
0: Sì,
2: proprio la fertilità
0: certo.
2: del paziente, ma anche la cosa che diceva sul sonno,
0: Sì, il
2: dell'obesità è una
0: sonno,
2: cosa
0: sì, è
2: assolutamente
0: vero,
2: molto, molto reale, purtroppo, anche perché questi pazienti soffrono di apnee ostruttive del sonno, praticamente hanno si chiamano desaturazioni durante la notte, perché non respirando, avendo questo accumulo di grasso che si va a localizzare anche a livello della trachea, questi
0: Sì.
2: pazienti hanno delle saturazioni, una percentuale di ossigeno nel sangue di notte veramente molto
0: Ah,
2: bassa.
0: molto bassa.
2: Arriviamo e questo può portare anche a danni centrali a livello dell'encefalo,
0: Ah,
2: come se
0: beh,
2: si
0: certo.
2: facessero, non dico proprio delle ischemie, ma diciamo che
0: Ho
2: il risultato è
0: capito,
2: molto
0: ho
2: simile. E abbiamo
0: capito.
2: visto che questa patologia, in seguito alla perdita di peso, migliora in maniera impressionante.
0: Maniera
2: Sì.
0: impressionante, è vero. Ecco, dottore, ora cambiamo argomento e passiamo all'altra sponda. Ecco, il problema dell'anoressia, che è un problema grave
2: Assolutamente
0: anche questo,
2: sì. Allora, l'anoressia, diciamo, quella di cui si sente parlare al giorno d'oggi, è più che altro l'anoressia definita nervosa, in cui il paziente ha una cattiva percezione, un'errata percezione di se stesso e si vede sempre grasso, quindi per questo dice non mangio, di conseguenza non mangiando va incontro a un decadimento delle sue condizioni generali che si estrinsecano appunto con la magrezza eccessiva di questi soggetti. Diciamo che questo è soltanto uno degli aspetti dell'anoressia, noi possiamo trovare anche altri casi, magari non dovuti a un problema psicologico del paziente, ma proprio a un discorso percorso organico. Basti pensare alle neoplasie. Le stesse neoplasie nelle fasi terminali della malattia portano il paziente ad una condizione che viene definita proprio cachessia. La cachessia sarebbe il decadimento completo delle condizioni generali del paziente, che si presenta proprio con questi pazienti anoressici molto magri, che appunto proprio per lo stadio avanzato della patologia non possono, diciamo, non presentano una presentano appunto questa magrezza. Sì, certo.
0: Comunque, sia per l'obesità che per l'anoressia, molto fa il messaggio, diciamo, che dà una società consumistica.
2: Assolutamente sì.
0: Cioè, ad esempio, per gli obesi, tutti gli spot delle merendine, ad esempio. E mentre per le anoressiche, gli anoressici,
2: il modello è la modella
0: di moda, che pesa effettivamente
2: 42 kg. Assolutamente.
0: Che a vederle così sembrano
2: statuarie, però comunque diciamo che il discorso psicologico è, in questi tipi di problemi, è fondamentale. Addirittura noi abbiamo trattato dei pazienti che magari prima erano obesi, poi sviluppano proprio delle patologie anche in seguito alla massiva perdita di peso, si chiamano dismorfofobie, sono delle errate percezioni di se stesso nei confronti degli altri, anche che si vedono allo specchio. Io ho seguito personalmente una paziente che aveva queste dismorfofobie, cioè lei si vedeva, pur avendo perso 70 kg perché ne pesava 130, era arrivata a 56-57 kg, però lei allo specchio continuava a percepirsi grassa come era prima dell'intervento. Di conseguenza non mangiava, non seguiva la dieta che le avevamo dato, e abbiamo dovuto inviarla presso uno specialista psichiatra.
0: Stava diventando anoressica
2: assolutamente, anche perché nei soggetti obesi che perdono troppo peso si è visto da vari studi che le condizioni di vita peggiorano, quindi non è consigliabile perdere più peso del necessario in questi pazienti obesi. Di conseguenza abbiamo avuto questa paziente che da un problema è passato al problema opposto. Però con un supporto psichiatrico è riuscita, seguita dallo psicologo e dallo psichiatra del policlinico, è riuscita a superare questo problema. Adesso sta benissimo.
0: Sì, poi volevo chiedere questo. L'immagine che ci viene data, no? È quella della ragazza anoressica. Ma è possibile? No? Ci sono anche i ragazzi?
2: Assolutamente sì, e sono in aumento.
0: Le donne.
2: No, sono presenti anche il sesso maschile è molto colpito da questa patologia.
0: Ecco, però nessuno ne parla. Di solito quando succede qualcosa parlano sempre delle ragazze.
2: Esatto, delle ragazze che sono affette da questo problema.
0: Magari
2: prima era più frequente nel sesso femminile, cioè magari la ragazza, come dicevamo prima, per assomigliare al modello che vede in TV, sui giornali, allora smette di mangiare. Ma adesso purtroppo anche nei ragazzi abbiamo visto vari casi, non noi ma il reparto di endocrinologia a cui ci affiancavamo, insomma, seguiva molti casi di anoressia anche per quanto riguarda gli uomini, insomma, i ragazzi.
0: Gli uomini e i ragazzi.
2: Sì, assolutamente sì.
0: Ecco, adesso facciamo, diciamo, una parentesi artistica, perché ovviamente i pittori, gli artisti nel corso dei secoli non si sono occupati di anoressia, perché ma non si sapeva assolutamente che cos'era.
2: Cosa fosse.
0: Però della miseria, sì, della magrezza, della sottonutrizione dovuta la miseria, come prima abbiamo visto gli obesi, no? Che lì, diciamo, il discorso era completamente contrario, appunto, perché potevano mangiare, diciamo che molti artisti, non tanti, perché l'arte nel corso dei secoli si è rivolta a particolari categorie, tra virgolette, mentre a cominciare dall'Ottocento, con la nascita, lo sviluppo del realismo, ecco che abbiamo avuto, diciamo, pittori che si sono interessati della povertà, ecco, quindi descrivendoci queste persone così com'erano. E il primo artista, uno dei primissimi artisti che voi tutti conoscete, è Van Gogh. E Van Gogh, che prima di essere il Van Gogh conosciutissimo, ha realizzato delle opere come questa che state vedendo adesso, I mangiatori di patate. Ecco, questa era la cena di una famiglia di contadini in Olanda che mangiavano le patate, insomma, e basta, e si vede la magrezza, vedete, cioè una dieta fatta solo di patate, E quella signora che sta versando quel liquido nero non è caffè, eh? E quello probabilmente senz'altro sarà un infuso di qualche erba, ma di certo non potevano permettersi il caffè. Esatto. Ecco, questo è il Van Gogh di quando lui effettivamente andava così a predicare tra i contadini e tra i minatori. Ecco, l'altra opera invece è un'opera di Pablo Picasso, ed è un'opera che probabilmente non conoscete, perché quando noi parliamo di Picasso parliamo del cubismo. Ecco, invece questa è un'opera precubista, cioè quando Pablo Picasso era ancora in Spagna, siamo nel 1903-4 circa, questo è un olio su tela ed è conservato a Chicago al The Art Institute of Art. Ecco, vedete questa persona che è un mendicante, un suonatore mendicante, più magro di così, poverino, non poteva essere. Ecco, guardate, anche lo stesso colore blu che ha usato Picasso, capite, è indice veramente di decadimento, di miseria. Una cosa veramente incredibile, quest'uomo che si è magrissimo, poi si possono contare le falangi delle dita addirittura. Ecco, questa è un'opera del periodo blu di Picasso. Ecco, adesso ritorniamo allora in studio con il nostro dottor Marini e volevo chiedere, ecco, a proposito dell'anoressia. Ecco, tempo fa si era pensato addirittura a livello legislativo di impedire, no, diciamo, certe taglie, ecco, sì. Non, ma così non si ottiene niente.
2: Diciamo che
0: penso
2: dovrebbe proprio cambiare il tipo proprio di messaggio che passa sui social network, su tutto, diciamo,
0: tutto,
2: su internet, sulla televisione, che magro, magrissimo, in maniera esagerata, sia meglio di una struttura fisica normale.
0: Ma comunque diciamo che gli stilisti e le case di moda, nonostante, esatto, le minacce, non hanno percepito.
2: Non seguo molto le case,
0: no, ma
2: le
0: effettivamente,
2: case,
0: sì,
2: penso che comunque non abbiano seguito molto le indicazioni.
0: Non hanno,
2: esatto,
0: assolutamente. Sì, c'è stato un paio d'anni fa, insomma, tuoni,
2: sì,
0: e fulmini.
2: Sì,
0: no,
2: sì, sì, sì, anche perché anche lì si va a periodi, no?
0: Si va a periodi, esatto, era di moda quello,
2: esatto,
0: e quindi
2: e
0: diciamo,
2: allora, diciamo, facciamo vedere le modelle,
0: facciamo vedere
2: più,
0: che,
2: esatto,
0: ma con il pugno duro credo che non si ottenga niente.
2: Ma guardi, secondo me deve cambiare proprio il proprio quello che ognuno di noi concepisce, quello che ognuno di noi concepisce per quanto riguarda il cibo, cioè nel senso,
0: sì, il cibo,
2: il cibo,
0: esatto,
2: deve diventare non uno sfogo e neanche una punizione, come le dicevo, come le,
0: esatto,
2: dicevo prima,
0: esatto, sì,
2: deve essere una, sappiamo che il cibo è una cosa che ci serve per vivere, perché comunque è ciò che ci dà l'energia,
0: certo,
2: per, diciamo che magari potrebbe essere fatto in via preventiva un diciamo delle lezioni anche di educazione alimentare a partire da quando che uno è bambino.
0: A scuola,
2: assolutamente,
0: è vero,
2: sì,
0: è vero,
2: delle, sì. Un'educazione proprio che dice questo cibo ti porta questo, ti dà questi nutrienti,
0: esatto,
2: e ti aiuta nella tua giornata a fare tutto quello che vuoi fare, a giocare a calcio,
0: certo,
2: a giocare,
0: certo,
2: con le amiche.
0: Certo,
2: ecco,
0: certo,
2: diciamo che quello come cosa preventiva secondo me sarebbe molto, molto importante, e diciamo anche far conoscere queste problematiche ai bambini molto piccoli, perché comunque secondo me da bambini si forma un po' anche l'immaginario che uno ha della società, insomma,
0: della
2: che
0: società,
2: ci sia.
0: Bene, allora, con quest'ultima, diciamo, intervento del nostro dottore Luca Marini, e terminiamo questa puntata e vi diamo appuntamento dopo Pasqua per la quarta puntata del Medico ad Arte. Grazie e buonasera.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Padre, che possa imitare tanto Gesù da farti compiacere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della

la nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero luminoso si contempla le nozze di Cana. La madre disse ai servi: «Fate quello che vi dirà». «Signore, fa che sia attento alle necessità del mio prossimo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Gesù, aiutami a seguire il tuo cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Gesù fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Gesù, dammi la grazia di rimanere sempre nella contemplazione del tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva,
A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza Inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede,
prega per noi. Regina delle Vergini, prega per noi. Regina di tutti i Santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: Dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto. Venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che lavoravano, che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo. Carissimi confratelli sacerdoti, voi cari sposi, Pia e Antonio, o Tonino come ti chiamano quotidianamente tutti i familiari, voi cari fratelli e sorelle,

di vivere un po' con questo brutto atteggiamento di abitudine, anche momenti così grandi, incomprensibili per la nostra mente umana come la celebrazione eucaristica. Diverse volte mi capita di sentire, vado a noi preti, lo diciamo, ce lo dobbiamo dire, a dire la messa, io vado a ascoltare la messa, nel dire, speriamo che non ci sia mai atteggiamento interiore, e stiamo celebrando l'Eucaristia, l'incontro per eccellenza con il Signore, all'interno del quale si compie un'opera di salvezza per ciascuno di noi. E su questo altare che tra poco Gesù donerà il suo corpo, verserà il suo sangue, non a caso chiamiamo la Santa Messa sacrificio eucaristico, certo aggiungiamo anche rendimento di grazie, ma prima del rendimento di grazie c'è il sacrificio. E Padre Pio ne sa qualcosa e ce lo ha insegnato, anche per come lui si accostava, si preparava e come lui celebrava l'Eucaristia. Celebriamo anche oggi questa memoria bellissima di San Bernardo, abate, dottore della Chiesa. E abbiamo ascoltato innanzitutto un passo del Vangelo straordinario. E quell'invito nel versetto all'Alleluia, secondo me, è fondamentale. Non indurite il vostro cuore, perché Gesù che ci parla. Cosa ci ha detto Gesù poco fa nel Vangelo? Ci invita a fare cosa? A fare esperienza di Lui. Un'esperienza gioiosa, un'esperienza di festa. Infatti inizia il Vangelo con un invito alle nozze. Noi abbiamo oggi qua i sposi. Pensate, un caso? Non lo so. A mio avviso non ci sono i casi nella vita. Il Signore ci invita alle nozze. Un giorno, ma anche ogni giorno, perché davanti a Dio il tempo non esiste. C'è sempre oggi. Noi viviamo il nostro oggi, la nostra eternità qui. È Gesù che ci parla e che vuole far festa con noi. Quante volte accade nella nostra vita di cristiani, quelli di oggi, atteggiamento di tutta quella gente che il padrone invitava alle nozze del suo figlio. Quante scuse, quanti rifiuti, ma io ho da fare, ma padre io c'ho soltanto domenica libera, permetti che devo fare tante cose, ma mi posso pure riposare e così via. E l'Eucaristia, il banchetto, il sacrificio di Cristo passa in secondo ordine. Ma come avete visto, il padrone non si, sicuramente è rimasto male, ma non si è rassegnato. Ha detto chiamate tutti, perché quelli che erano invitati hanno rifiutato l'invito. Chiamate tutti. E tanti sono arrivati. E guardate, il Vangelo dice, non erano tutti perfetti, tutti bravi, ma a mio avviso erano tutti che si sono tuffati nella misericordia. Nella misericordia di quel padrone che li ha invitati a far festa. Perché alla fine, carissimi, al di là di tutto, ciò che ci salva è proprio la misericordia di Dio. E qui abbiamo i confratelli, consorelle di questa grande opera. È misericordia di Dio che salva ciascuno di noi. Non sono le nostre opere, perché possono essere anche fatte con spirito non del tutto cristiano. Non sono nemmeno le nostre preghiere che sono importanti, perché possono essere fatte con non spirito cristiano. Ciò che ci salva è la misericordia di Dio. Quell'abbraccio del Padre che sta sempre fuori casa ad aspettarci. Allora perché tante volte facciamo fatica, grossa fatica,

scusate questa espressione, approfittare della misericordia che passa attraverso il confessionale. Se questa ci salva, se questa ci redime, se questa ci dà la possibilità di vivere esperienza della festa con il Signore, che ci permette di cibarsi di Lui. Quanta fatica, quante scuse. Allora chiediamo oggi, in questa grotta, in questo luogo, santuario della misericordia, perché il Signore susciti in noi il desiderio di festa che passa attraverso la purificazione del nostro limite, che passa attraverso la purificazione del nostro peccato e ci predispone a vivere il banchetto con il Signore. Sicuramente i nostri sposi potrebbero oggi raccontarci i loro 50 anni di matrimonio, tante gioie, tante fatiche, ma soprattutto quel continuo riferimento al Signore, che nonostante difficoltà, prove, li ha portati oggi avanti al Signore per dire grazie Signore, perché la Tua misericordia ci ha salvati, la Tua misericordia ogni giorno ci ha dato la possibilità di ripartire, di ricominciare, anche quando capita di sbagliare, anche quando capita di perdersi in qualche modo. Il Signore è sempre pronto e cerca tutti. Pensate, lascia 99 e cerca una ultima pecorella. Allora, rinnovando il nostro desiderio di vivere già su questa terra i nostri banchetti con il Signore, per vivere un giorno il banchetto definitivo del paradiso per sempre, chiediamo al Signore la grazia perché raggiunga i nostri cuori, li trasformi, li ammorbidisca, che non siano cuori di pietra ma cuori di carne, cuori aperti all'amore di Dio. E quell'amore che poi ci porterà a donarsi fino in fondo al Signore e al prossimo. Qualche volta costa di più, qualche volta costa di meno, ma il Signore è il primo che si è donato a te, e non attraverso qualsiasi dono, attraverso il dono della sua vita. Che il Signore ci aiuti, uscendo da questa grotta, ad essere rinnovati, un passaggio in più nel nostro cammino, così sia.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari figli, anche oggi ringrazio l'Onnipotente di essere con voi e di potervi guidare verso il Dio dell'amore e di pace. Le ideologie che demoliscono voi e la vostra vita spirituale sono passaggere. Io vi chiamo, figlioli, ritornate a Dio, perché con Dio avete il futuro e la vita eterna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.